se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: I'm a lizard king. I can do anything.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

BieTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. You know the hardest thing.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Alla scoperta di tanti appuntamenti, iniziative, eventi, ma anche percorsi, progetti che riguardano il mondo delle nostre chiese evangeliche protestanti un po' in tutta Italia, piccoli, grandi percorsi, percorsi interni, percorsi ecumenici, che quindi riguardano anche, diciamo, il coinvolgimento di comunità non per forza legate al mondo protestante, ma che invece diciamo condividono quelli che sono degli obiettivi, degli ideali, delle buone pratiche, ecco, all'interno di tematiche condivise. Sovente parliamo di incontri legati a percorsi di pace, a costruzione di cammini di dialogo, di controriarmo. Anche oggi vi daremo notizia di un incontro, anzi di tre giorni di incontri, iniziative che si sono svolte tra Pordenone e Aviano in queste ultime giornate e che hanno visto anche la presenza e la posizione netta delle chiese protestanti. L'articolo è stato pubblicato oggi su Riforma, tra poco ve lo propongo. Parleremo anche di una inaugurazione che avverrà domani sera nel Tempio Valdese di Torre Pellice. Dopo alcuni mesi di lavori, l'organo restaurato appunto nel Tempio sarà inaugurato con un concerto, e quindi anche l'importanza della manutenzione di elementi che alla fine fanno parte anche del nostro patrimonio, delle chiese metodiste e valdesi. Insomma, tanti argomenti, tanti appuntamenti, perché continuano ad arrivarne tanti, parecchi. C'è stata segnalata la rassegna Mi rifugio al cinema, che partirà anche quest'estate, rassegne culturali, editoriali, appuntamenti legati alla giornata mondiale del rifugiato. Insomma, giugno ricco, ricchissimo come sempre, giugno e poi l'estate ricchissimi di eventi che cercheremo un po' alla volta di andarvi a raccontare. Ieri ci siamo soffermati un po' sulle ci siamo soffermati un po' sulle passeggiate storiche a cura dei musei e luoghi storici del sistema museale valdese. Anche quest'anno ripartono, ricordo, il primo appuntamento è proprio questa domenica 14 di giugno, con la passeggiata prevista a Villa Arpellice, curata dai volontari e dalle volontarie del Tempio del Charmis. Passeggiata pomeridiana adatta a tutti e tutte, dislivello molto basso, percorso semplice, quindi anche pensata per le famiglie, che si snoderà lungo il sentiero del Picchio. Se volete partecipare, trovate il dettaglio di questo incontro di domenica, ma anche poi tutto il calendario previsto per l'estate 2026 sul sito museovaldese.org. E ora iniziamo con la musica, lasciamo spazio ad un brano che risale in effetti a qualche decennio fa. Era il 1984 quando usciva questo brano, che in realtà rappresentava un film, Footloose.

Un salto davvero nel passato con Footloose, il brano che ha aperto la puntata di oggi di Voci Protestanti. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che oltre alla diretta di questo pomeriggio, del pomeriggio diciamo su RBE tra le 14 e le 16, la prima parte, la prima ora di Voci Protestanti viene anche replicata il mattino successivo, quindi ci potete riascoltare in replica o ascoltare direttamente per la prima volta se come orario per voi è più comodo, quello appunto tra le 6 e le 7 del mattino. E ora spazio alle notizie che riguardano gli appuntamenti. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Scriveteci 328 875 7845, oppure se preferite diretta@rbe.it per segnalarci appuntamenti, incontri, eventi. Già prima vi anticipavamo appunto la prima data delle passeggiate storiche a cura dei musei e luoghi storici del sistema museale valdese, la prima data, scusate, proprio per questa domenica 14 di giugno. E poi c'è un lungo calendario, sono tante le passeggiate previste per questa estate 2026, peraltro ricordo sono tutte passeggiate gratuite, è solo consigliabile diciamo prenotare la vostra presenza, la vostra partecipazione scrivendo a il.barba@fondazionevaldese.org. Sul sito museovaldese.org trovate appunto tutte le date previste per l'estate 2026. Mentre, facendo un passettino indietro, sabato 13 di giugno segnalo un concerto nel Tempio Valdese di Prarostino, frazione San Bartolomeo, concerto della banda musicale di Inverso Pinasca. L'appuntamento è alle 21, l'ingresso è libero. E ancora facendo un passetto indietro, venerdì 12 di giugno, domani alle ore 17 alla Casa Valdese di Via Bequita Torre Pellice, la presentazione del libro di Gustavo Zagrebelsky, Memoria di casa, dalla Russia alle valli valdesi. L'autore sarà presente in dialogo con il pastore William Jourdan e con il professor Michele Vellano sui temi della memoria e delle radici familiari. Questi sono alcuni appuntamenti per i prossimi giorni, altri li vedremo tra poco. Ora Fabrizio De André, la canzone di Marinella.

iniziative tra Pordenone e Aviano nelle giornate dal 4 al 6 di giugno, quindi lo scorso fine settimana, con il coinvolgimento anche delle comunità protestanti locali. Perché, sono delle iniziative dedicate ai temi, sono state delle iniziative dedicate ai temi della pace, del disarmo nucleare, della giustizia internazionale, promosse, pensate, organizzate in vista dell'udienza del prossimo 15 di giugno al Tribunale di Pordenone, che discuterà l'archiviazione della denuncia sulla presenza di armi nucleari appunto nella base NATO di Aviano. Le associazioni impegnate appunto in questi percorsi di promozione della pace, della non violenza, del dialogo, hanno pensato di organizzarsi, di collaborare insieme per appunto proporre una serie di eventi, di incontri, di convegni, proprio di riflessione, di conoscenza, anche di informazione su queste tematiche. Allora, il momento centrale di queste iniziative si è svolto il 5 giugno con il convegno dal titolo Il cammino per un mondo libero da armi nucleari, che è stato ospitato a Pordenone, e poi ci sono stati altri incontri, altre iniziative, una marcia ad esempio pacifica, un corteo pacifico che si è svolto sempre nella giornata, intorno a queste giornate, il 6 di giugno in modo particolare. Si stima che abbiano preso parte circa 3.000 persone a questo corteo, e poi ancora degli incontri in varie sedi, in varie associazioni, sempre in queste tre giorni, 4, 5, 6 di giugno. E tra l'altro questi eventi, questo percorso di informazione, è stato anche sostenuto con i fondi dell'8 per 1000 delle chiese battiste d'Italia, dell'UCEBI, Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia. E è stata veramente un'organizzazione corale, collettiva, di questi incontri, che hanno avuto anche la capacità di riunire appunto persone arrivate anche molto da lontano, e che arrivavano da esperienze politiche, culturali, sociali, religiose molto differenti. L'idea era quella proprio di costruire uno spazio di confronto, di dialogo costruttivo, rispettoso delle idee di tutti e di tutte, proprio per impostare fin da subito quello che è il cammino di dialogo e di confronto, un confronto che si basa proprio sul concetto di un dialogo, di un ascoltarsi, di un proporre le proprie relazioni, ma anche di ascoltare le relazioni altrui, però in un clima, potremmo dire così, di non violenza e di convivenza pacifica. Interessante appunto questo percorso, di cui avete anche maggiori informazioni attraverso un articolo firmato da Daniele Podestà sul sito riforma.it, il quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi, che proprio quest'oggi appunto riporta un report di quanto avvenuto tra Pordenone e Aviano. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.

la voce, la grinta di Joe Cocker con questo brano With a Little Help from My Friends, con un piccolo aiuto dai miei amici, che in realtà però non fu scritta da lui. Lui la reinterpretò, la riarrangiò in modo anche abbastanza radicale nel 1968, rallentandola molto, quindi mettendola in un ritmo molto più lento e soprattutto dandogli questo stile blues gospel che abbiamo sentito. Ma originariamente questo brano era stato cantato da Ringo Starr ed era stato scritto da John Lennon e da Paul McCartney, quindi aveva un'origine, diciamo, nell'album dei Beatles, e in questo caso però, insomma, la versione che abbiamo ascoltato è invece la versione riarrangiata dal cantante inglese Joe Cocker. Ritorniamo all'interno di Voci Protestanti, proseguiamo la nostra diretta. Ricordo ancora i nostri contatti: 328 87 57 845, oppure l'email diretta@rbe.it, e tornerei ancora ad aprire un attimo la nostra pagina di appuntamenti, iniziando a ricordarvi un po' di incontri che in realtà si terranno la prossima settimana, legati alla giornata mondiale del rifugiato. Allora, un primo appuntamento per quanto riguarda la zona del Pinerolese sarà martedì 16 giugno a Pinerolo, nel cortile interno della società operaia del Mutuo Soccorso in via Silvio Pellico. Sarà proiettato il film A World Not Ours, un mondo che non ci appartiene, che non è nostro, di Madi Fleifel, ed è un'iniziativa organizzata appunto dalla società operaia di Mutuo Soccorso in collaborazione con Refugee Week Italia. L'appuntamento alle 21 martedì 16, mentre venerdì 19 a Luserna San Giovanni, sempre per la giornata appunto mondiale del rifugiato, Servizi Inclusione della Diaconia Valdese propongono un apericena multietnico al ristorante Cose Buone in Villa Olanda, locale, diciamo, luoghi che ospitano anche gli studi di RBA in via Furman 23, e dopo l'apericena multietnico seguirà la proiezione del film Due Fratelli. Sempre il 19 giugno a Roma, ci spostiamo questa volta alla chiesa battista di Centocelle a Roma alle 18:30, una serata dedicata appunto alla giornata mondiale del rifugiato, con il coinvolgimento del progetto MH Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti della Federazione Chiese Evangeliche in Italia. Anche in questo caso presente la Diaconia Valdese e la consulta delle chiese evangeliche del territorio romano. La serata, diciamo, che inizia alle 18:30 e prosegue poi fino alla nottata, avrà come tema quello che posso. Ci torneremo sopra, avremo maggiori dettagli proprio per raccontarvi i vari orari e i vari eventi. E infine ancora un appuntamento sempre legato alla giornata mondiale del rifugiato, questa volta a Firenze. Quindi siamo partiti da Pinerolo, Luserna San Giovanni, siamo passati a Roma e poi a Firenze. Ci sarà sempre il prossimo 19 di giugno all'Istituto Gould un laboratorio di musicoterapia, seguirà poi un momento di confronto e di approfondimento di testimonianze sul tema appunto della giornata mondiale del rifugiato, e si chiuderà il pomeriggio con un buffet, un aperitivo condiviso tra tutti e tutte dalle 18:30 in avanti. Quindi, come vedete, tanti appuntamenti, e sono solo alcuni, ce ne sono tanti altri da segnalare anche a Torino e dintorni in occasione appunto della giornata mondiale del rifugiato, che cadrà il prossimo 20 di giugno. Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
2: Abbiamo messo fine alla guerra con l'Iran, nuove dichiarazioni di vittoria di Donald Trump nella notte. Dopo una giornata ad altissima tensione, culminata con la minaccia di ulteriori raid contro il paese, il presidente statunitense ha annunciato che un accordo con Teheran è molto vicino e che potrebbe essere firmato in Europa già nel weekend. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha sottolineato Trump con i soliti toni celebrativi e ha ribadito che l'Iran non avrebbe accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Dichiarazioni prima smentite da Teheran, che ha però poi fatto sapere che il testo dell'accordo è quasi pronto. Ma il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei ha detto che restano delle linee rosse dovute anche ai ripetuti cambi di posizione statunitensi durante i negoziati. Un accordo sarebbe dunque più vicino, ma per Teheran nulla è stato ancora finalizzato.
1: Entra in vigore oggi il patto europeo su migrazione e asilo. L'Europa prova a blindare i suoi confini a discapito dei diritti e della dignità di chi fugge da guerre, povertà e discriminazioni. Il nuovo regolamento si basa sul principio cardine della nuova procedura di frontiera accelerata, che prevede una detenzione del migrante fino a 6 mesi, comprese famiglie con minori e senza copertura legale. Inoltre, chi arriva alle frontiere europee sarà prima sottoposto a uno screening obbligatorio che prevede una detenzione di 7 giorni senza la possibilità di entrare sul suolo europeo. Le procedure potranno avvenire anche nei cosiddetti paesi terzi sicuri con cui gli stati stipulano accordi. Una mostruosità, lo hanno definito l'ONG che si occupano dei diritti dei migranti.
2: Giorgia Meloni torna ad attaccare l'Unione Europea dei burocrati, si scaglia contro Francia, Germania e Gran Bretagna che l'hanno esclusa dal vertice sull'Ucraina e per la prima volta attacca Roberto Vannacci e i parlamentari di Futuro Nazionale. Nelle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio Europeo, la Presidente del Consiglio ieri è tornata a usare toni sovranisti e da campagna elettorale. Critiche le opposizioni, divise sull'Ucraina ma unite nell'affermare che il governo ha fallito. Basta bugie, basta propaganda, chiedete all'Europa di essere più forte quando avete lavorato per indebolirla, ha dichiarato in aula la segretaria del PD, Elly Schlein.
1: Scontri tra manifestanti e polizia all'esterno dello stadio Azteca di Città del Messico, dove si è tenuta la cerimonia di apertura dei mondiali e poi la prima partita tra Messico e Sudafrica. Gruppi di insegnanti, parenti dei desaparecidos, attivisti dei gruppi studenteschi hanno provato a forzare i cordoni di sicurezza e a fare irruzione all'interno dell'impianto nel corso di proteste già annunciate. Si sono scontrati con gli agenti che presidiavano il perimetro dello stadio. Pochi istanti dopo il primo gol da parte del Messico, manifestanti hanno lanciato razzi e pietre. Le forze di polizia hanno risposto con gas lacrimogeni. Per ora si sono giocate le prime 2 partite dei mondiali di calcio, Messico-Sudafrica con la vittoria del Messico 2-0 e Corea del Sud e Repubblica Ceca finita 2-1 per Seul. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
5: Può

0: E sfumiamo la musica per ritornare in onda, sempre in Voci Protestanti. Intanto mi ha raggiunto in studio l'ospite della puntata di quest'oggi, il pastore Michel Charbonnier della Chiesa Valdese di Torre Pellice. Con Michel vorremmo parlare di un appuntamento che ci sarà domani sera, non ve l'avevo ancora accennato di oggi, in realtà l'abbiamo già ricordato i giorni precedenti, anche perché è un appuntamento che diciamo tocca vari ambiti, diciamo che solletica anche un po' l'attenzione rispetto alla valorizzazione di quello che è il nostro patrimonio materiale, immateriale, perché in questo caso si coniugano i due aspetti. Buongiorno Michel, intanto bentornato.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie.
0: Venerdì 12 si inaugura, dopo mesi di lavoro, l'organo del Tempio Valdese di Torre Pellice. Beh, intanto partiamo da questo punto. Quanti mesi di lavoro?
1: È un sacco di mesi, perché in realtà la prima tranche di lavori è avvenuta a, diciamo, tra fine novembre e inizio dicembre. Si è scomposto l'organo, si è spacchettato l'organo, e una prima fase è avvenuta in loco, però poi la fase più grossa dei lavori ha richiesto che parti dell'organo fossero trasportate nel laboratorio dell'organaro, quindi a Padova, perché ha richiesto tutta un'opera di pulizia, di rinnovamento delle parti usurate, eccetera eccetera. Questo in massima parte è stato fatto a Padova, e poi nel frattempo l'organaro è andato in giro per l'Europa a reperire gli elementi che avevamo pensato di inserire, di aggiungere foneticamente all'organo, e poi tutto quanto si è ricomposto comunque in un lavoro di 5, 6, 7 settimane a Torre Pellice.
0: Ma infatti è tutt'altro che scontato intervenire su questi strumenti, che hanno una loro importanza, diciamo già anche proprio di anni, e che solitamente ovviamente devono essere sottoposte a una manutenzione ordinaria, ma in questo caso era una manutenzione straordinaria che avevate, immagino, già progettato da un bel po' di anni.
1: Ma in realtà per tanti anni la situazione è stata era un po' impaludata, nel senso che non si sapeva esattamente cosa fare. La grande domanda spesso è: cosa facciamo? Da una parte ci sono grandi progetti faraonici di sostituire completamente l'organo, eccetera eccetera. Spesso la realtà invece è che non si fa neanche la manutenzione ordinaria, perché non è una di quelle cose che ti vengono in mente. Noi alla fine, per sbloccare la situazione, ci siamo orientati verso una soluzione di mezzo, e cioè intanto ricominciare a fare la manutenzione ordinaria, che abbiamo deciso già un paio d'anni fa, e poi di provare a fare in modo di rimettere bene in sesto l'organo per come era stato pensato, e magari con qualche aggiunta ulteriore, che questo forse è la parte più interessante.
0: A questo punto dici quali sono, svelaci quali sono queste aggiunte, almeno alcune, poi il resto le vedrete al concerto, le sentirete anzi al concerto di domani sera a Torre Pellice.
1: Ma allora, in realtà l'idea è stata di provare, appunto, oltre

0: a rimettere in sesto bene l'organo per come era nato. Questo organo di Torre Pellice non è mai stato un grandissimo organo da concerti, è stato più che altro pensato ed è nato come un organo che doveva sostenere la comunità nel canto e quindi, come dire, aveva delle sonorità che sapevano tutte un po' di dado, no? Erano molto appiattite, molto simili una alle altre, eccetera, eccetera. Quello che si è voluto provare a fare in più è di dare un pochino più di varietà e quindi di diversità di registri possibili utilizzabili. Come a caso? No, il criterio che ci siamo dati è stato un pochino pensando alla nascita di come è nato il Tempio, di in quale epoca è nato il Tempio, abbiamo detto, beh, a questo punto anche l'organo potrebbe tendere un pochino di più verso la scuola organistica inglese, quindi diciamo abbiamo lavorato un pochino con Beckwith sulla spalla che ci diceva
1: che vi suggeriva
0: e abbiamo provato a, come dire, appunto a dare un pochino più di diversità fonica, sonora all'organo nell'ottica e nella tradizione della scuola organistica inglese.
1: Sono comunque interventi importanti anche economicamente, infatti è da tempo che portate avanti anche una campagna di sostegno, tanti gruppi si sono dati disponibili insomma a organizzare serate, momenti per raccogliere fondi, perché sono, intanto non è facile a volte trovare gli organari. Non ce ne sono poi così tanti in Italia, anche a seconda della tipologia di organo non è semplice, prevede degli spostamenti appunto di materiale, è un impegno grosso quello di mantenere questa fonte di musica, che però è anche un legame, no, con la storia delle chiese protestanti del passato.
0: Assolutamente, questo intervento è stato possibile grazie a tre cose. Uno, il fatto che le generazioni prima di noi erano state estremamente virtuose e quindi avevano piano piano costituito un fondo con grande visione,
1: lungimiranza,
0: un fondo per i lavori dell'organo, al quale abbiamo potuto attingere in maniera sostanziosa. Un contributo importante dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese, arrivato in realtà un po' così all'ultimo momento, che però ha fatto sì che il fondo famoso e lungimirante non si esaurisse in un colpo solo, quindi c'è ancora spazio per, come dire, per le generazioni,
1: certo,
0: successive. Dovremmo, come dire, incrementarlo in modo che chi sta nel futuro ne benefici esattamente come noi. E poi terza cosa, appunto, come dicevi tu, l'esperienza e la maestria di un organaro che è fidato, con cui avevo già lavorato a Bologna per la precisione, e anche, come dire, lo sguardo attento e competente del maestro Walter Gatti, che è, come dire, più di una volta è passato a dare un'occhiata e a proporre proprio questo tipo di orientamento, che ci ha convinto.
1: Che sarà protagonista, uno dei protagonisti anche proprio della serata di domani sera, che vuole essere anche giustamente una restituzione, no, al pubblico di questi lavori, una festa di riconoscenza per essere riusciti a portarli a termine. E il maestro, appunto, Walter Gatti, l'organista Walter Gatti, eseguirà una serie di musiche su questo organo recentemente restaurato, ma accompagnerà anche la corale valdese di Torre Pellice, cioè che si è preparata per l'occasione una serata di musiche particolari.
0: Assolutamente, Walter Gatti proporrà un programma tutto orientato alle musiche di Dietrich Buxtehude, un gigante della musica per organo, ma appunto la serata sarà come dire, divisa equamente anche con la corale valdese, come dicevi tu, perché il nostro patrimonio non è solo materiale, ma è anche fatto di persone. che e la Corale Valdese proporrà la Deutsche Messe di Franz Schubert, che è un insieme di otto composizioni per coro e organo, e in realtà proporrà un percorso molto, molto interessante, che è un pochino il percorso che hanno compiuto loro avvicinandosi a questo pezzo. È pensato come una messa cattolica, però Deutsche Messe nel contesto tedesco è una messa molto radicata biblicamente, e questo ha permesso alla corale di avvicinarsi, di approfondirla e anche di provare a esprimere ciò che i vari brani che la compongono dicevano ai coralisti e alle coraliste. E quindi poi è nata l'idea di trovare delle immagini, delle opere d'arte che esprimessero ciò che le emozioni che il cantare la Deutsche Messe suscitava, e quindi venerdì sera proviamo a restituire proprio tutto questo a chi verrà ad ascoltare, quindi con le immagini, con l'organo e con un piccolo racconto di introduzione e poi la Deutsche Messe.
1: Bello anche perché a volte impegnarsi nello studio, nell'avvicinare questi brani, forse può anche spaventare, può essere veramente una sfida per coralisti o coraliste, che poi tra l'altro insomma in tedesco, una lingua che forse non tutti maneggiano come magari il francese, che è un po' più d'abitudine. Però il fatto di riuscire a lavorare con mesi di anticipo, farla anche un po' propria, no? Quindi appunto avere la possibilità magari di farla risuonare all'interno di chi la proporrà cantando, permette di insomma essere un po' meno spaventati forse e riprodurla in maniera un po' più propria.
0: Assolutamente, io partecipo per quanto posso alla corale e sono assolutamente stupefatto di quanto si riesca a combinare un rigore musicale, non esito a usare questo termine, però con una grande leggerezza e con un'enorme fraternità, ecco, e alla fine, come dire, si è estremamente concentrati e estremamente rigorosi, appunto, ma ci si diverte e soprattutto si cresce insieme come comunità. Ecco, questo credo che sia veramente il dono. La Deutsche Messe, tra parentesi, era già stata eseguita in un passato neanche troppo lontano dalla corale di Torre Pellice, era stata eseguita in italiano, mi è tornato in mente quando tu parlavi del tedesco, perché appunto la scelta all'epoca era stata di, vabbè, è troppo complicato, traduciamola in italiano.
1: Ci può anche stare,
0: scelta assolutamente
1: sì,
0: legittima. Questa volta si è voluto fare il passo in più e quindi, come dire, provare a restituire anche a livello di lingua utilizzata lo spirito originale.
1: Assolutamente.
0: Della Deutsche Messe.
1: E alla fine fattibile. Bene, allora noi ricordiamo questo appuntamento venerdì 12 giugno, Torre Pellice, dalle 21 in avanti, questa festa, questo momento di restituzione con l'organo restaurato, all'organo il maestro Walter Gatti e la Corale Valdese di Torre Pellice, appunto con la Deutsche Messe di Franz Schubert. E beh, a questo punto usatelo bene l'organo, mi raccomando, con la dovuta attenzione dopo questi lavori importanti.
0: Assolutamente, riprenderemo tutta una serie di iniziative, tra cui anche i momenti musicali prima del culto, che saranno ci sarà un ciclo a breve in cui, invece di raccontare lo spirito dell'autore del brano, useremo il momento musicale per mettere in luce le innovazioni fonetiche dell'organo.
1: Molto
0: e quindi
1: bene.
0: Appuntamento nelle prossime a
1: bene.
0: Partire da settembre.
1: Grazie Michel Charbonnier, ricordatevi la data 12 giugno ore 21, Tempio Valdese di Torre Pellice.

0: Zigo Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Allora, Zigo Zago Show, quanti di voi sono già stati allo Zigo Zago Show? Vediamo un po', alziamo le mani. Tutti, quasi tutti, quasi tutti, beh, tutta la platea, eh. Zona Est? Zona Ovest?
0: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
2: I manuali di uso e manutenzione e tutti gli allegati necessari, per esempio, per la vendita di macchine e utensili, per l'allestimento di linee produttive, eccetera, eccetera. Quindi, questo innanzitutto sarà sicuramente la gran parte del suo programma, non ho minimo
3: dubbio. Che palle!
0: Sabato alle 21:30 su RBE TV.
4: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. La voce l'abbiamo data volentieri poco fa a Michel Charbonnier, pastore della chiesa valdese di Torre Pellice, con cui abbiamo fatto una chiacchierata che è partita, diciamo, da un evento specifico, ovvero il concerto che si terrà domani, venerdì 12 giugno, a Torre Pellice, come inaugurazione, restituzione al pubblico, festa anche dopo i lavori di restauro dell'organo nel tempio, ma che insomma poi si è allargata anche un po' al concetto stesso di beni delle chiese protestanti. Sicuramente la musica, sia nella sua, diciamo, concretezza fisica, gli organi, gli strumenti, ma anche nella sua espressività, le corali, i brani, la tradizione musicale, è una parte importantissima delle chiese protestanti, e quindi è un elemento, ecco, che non solo è sempre presente all'interno dei momenti di culto, di approfondimento, di riflessione, ma che anche viene sostenuto e che viene valorizzato come giusto che sia. Quindi noi siamo intanto giunti alla fine di questa prima parte di Voci Protestanti. Rimanete con noi se potete continuare a seguirci. Saluto invece chi ha potuto seguire fino ad ora la replica della prima parte di Voci Protestanti, e ci risentiamo invece tra pochi minuti con la diretta di questo giovedì 11 di giugno che prosegue. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Trump rivendica il raggiungimento di un accordo con l'Iran. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, la firma già nel weekend. Ma Teheran frena, restano alcune linee rosse. Entra in vigore oggi il patto europeo su migrazione e asilo, detenzione dei migranti fino a 6 mesi, screening obbligatorio con fermo di 7 giorni prima di entrare sul suolo europeo e senza tutele legali, norme che vengono applicate anche a famiglie con minori, per le ONG che si occupano di migranti, una mostruosità. L'Europa parli con una voce sola su Russia e Ucraina, l'appello di Mattarella cade nel vuoto, Meloni già in campagna elettorale in Parlamento per le comunicazioni in vista del vertice di Bruxelles, critica Germania, Francia e Gran Bretagna, usa toni sovranisti contro i burocrati di Bruxelles e per la prima volta attacca Vannacci. Mondiali, scontri tra manifestanti e polizia fuori dallo stadio di Città del Messico durante la cerimonia di apertura. Gruppi di insegnanti, studenti e parenti dei desaparecidos tentano di entrare nell'impianto e vengono bloccati con gas lacrimogeni. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo tra poco alle 7:30, buona giornata e buon ascolto.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Venerdì 22 giugno, la meditazione di oggi è affidata al pastore Giuseppe Stanislao Calati delle chiese metodiste di Piacenza e Cremona. In chiusura ascolteremo l'inno 42, Ti loderò, Signor, una registrazione del coro virtuale della Chiesa Metodista di Roma. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno, una parola sono i seguenti. Dal libro del Deuteronomio, capitolo 8, versetto 7. Il Signore, il tuo Dio, sta per farti entrare in un buon paese, paese di corsi d'acqua, di laghi e di sorgenti che nascono dalle valli e nei monti. E ancora dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 8. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona.
2: L'entrata nella terra promessa, nel paese dove scorrono il latte e il miele, è imminente. Mosè, consapevole che a lui sarà precluso l'ingresso nella terra, dà al popolo le ultime raccomandazioni. Il possesso della terra e la possibilità di godere di tutto ciò che di buono e bello essa può offrire sarà dato e mantenuto solo se il popolo conserverà la piena consapevolezza della sua dipendenza da Dio e se persevererà nell'osservanza dei comandamenti. È facile, infatti, quando tutto va bene e si pensa di poter confidare sui propri mezzi, su ciò che si ha e su ciò che si è, dimenticarsi di Dio e dire: la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. Ricordarsi di Dio e mantenere l'esclusività assoluta del rapporto con Lui e praticare la giustizia nei confronti del prossimo, prestando una particolare attenzione ai più deboli e fragili della comunità, tradizionalmente la vedova, l'orfano, lo straniero, chi vive lavorando a giornata. Dio garantisce ciò che serve alla necessità materiale di ognuno e di tutti. La miseria, quando non sia causata dalla povertà di un territorio o da catastrofi naturali, è per lo più conseguenza dell'avidità di pochi che si accaparrano quei beni che il mondo mette a disposizione di tutti. La povertà è frutto della poca o nessuna propensione di chi ha e potrebbe a condividere con chi non può e non ha. E la pulsione quasi incontrollabile all'accumulo, unita al terrore irrazionale di trovarsi in condizioni di indigenza, avidità e avarizia insieme. Gesù esorta il credente a cercare il regno di Dio, senza sollecitudine ansiosa per le pur legittime necessità materiali. Non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremo, che berremo, di che vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. E l'idea di uno stile di vita sobrio e parsimonioso, che non vive di un ansioso desiderio di accumulare per garantirsi un'illusoria sicurezza, in contrasto con la fiducia di Dio. Gesù ammonisce: voi non potete servire Dio e Mammona. Paolo, avendo chiaramente definito che la salvezza è per grazia ed è data nella fede in Cristo, insiste sulla necessità di praticare l'amore per il prossimo. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Dio ci ha già garantito in Cristo ciò che è davvero necessario, la salvezza e la vita eterna al di là di questa vita, liberando energie per praticare una attiva solidarietà nei confronti degli altri, quale che sia il loro bisogno, materiale o spirituale. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Liberi, per l'amore di Dio, dall'ansia del domani per questa vita e dall'incertezza per quello che ci attende dopo questa vita, viviamo pienamente i nostri giorni in abbondanza di grazia, per abbondare di opere buone, per essere il popolo che, zelante nelle opere buone, per fede appartiene a Cristo.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: E ora, pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Popolare Network. Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Trump annuncia l'accordo con l'Iran, abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, la firma è già nel weekend, dice il presidente. Teheran però frena, accordo ancora non finalizzato. Entra in vigore oggi il patto europeo su migrazione e asilo, detenzione dei migranti fino a 6 mesi, screening obbligatorio, confermo di 7 giorni prima di entrare sul suolo europeo e senza tutele legali. Per le ONG una mostruosità, il Papa, la dignità umana non ha passaporto. L'Europa parli con una voce sola su Russia e Ucraina, l'appello di Mattarella cade nel vuoto, Meloni è già in campagna elettorale, la Presidente del Consiglio in Parlamento critica Germania, Francia e Gran Bretagna, usa toni sovranisti contro i burocrati di Bruxelles e per la prima volta attacca Vannacci. Mondiali, scontri tra manifestanti e polizia fuori dallo stadio di Città del Messico durante la cerimonia di apertura. Gruppi di insegnanti, studenti e parenti dei desaparecidos tentano di entrare nell'impianto e vengono bloccati con gas lacrimogeni. Buongiorno dalla redazione, alle 7:31 minuti il giornale radio. Dopo una giornata di altissima tensione culminata con la minaccia di ulteriori raid sull'Iran, Donald Trump ha rivendicato di aver messo fine alla guerra con Teheran e che un accordo potrebbe essere firmato già nel weekend. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Dichiarazioni prima smentite da Teheran, che però poi ha confermato che il testo dell'accordo è quasi pronto, ma che non c'è niente di finalizzato e restano delle linee rosse. In diretta Roberto Festa. Roberto.
4: Sì, buongiorno, è stata un'altra giornata ieri segnata dal brusco continuo cambiamento di posizioni da parte di Donald Trump. Prima Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero colpito l'Iran molto duramente questa notte, lo ha scritto tutto in maiuscolo sui social e in un'intervista televisiva ha ipotizzato la possibilità di conquistare l'isola di Karg nel Golfo Persico, cuore dell'economia petrolifera iraniana. È passata qualche ora e il presidente americano ha annunciato che un accordo di pace potrebbe essere firmato già questo fine settimana, forse in Europa. In tal caso sarebbe presente il suo vice J.D. Vance. Trump non ha specificato cosa prevederebbe l'accordo, ma ha affermato che è in una forma pressoché definitiva. Ovviamente per lui sarebbe anche mediaticamente un'ottima cosa. Questo fine settimana ci sono le celebrazioni per il suo 80° compleanno. Trump potrebbe appunto intitolarsi la fine della guerra. Da parte iraniana dicono però appunto che niente è stato finalizzato, le questioni non risolte sono sempre le stesse, cioè consegna dell'uranio arricchito e rinuncia iraniana a ogni futura ambizione nucleare. La stessa confusione regna anche sullo stretto di Hormuz, gli iraniani dicono che è chiuso, gli americani dicono che è aperto, però ieri sera hanno dovuto abbattere 2 droni iraniani che stavano per attaccare una nave commerciale. Insomma, come si dice nei film, nelle serie TV, to be continued, cioè non c'è che aspettare la prossima puntata. Omar.
3: Grazie a Roberto Festa. Entra in vigore oggi il patto europeo su migrazione e asilo. L'Europa prova a blindare i suoi i confini a discapito dei diritti, della dignità di chi fugge da guerra, povertà e discriminazione. Il nuovo regolamento si basa sul principio cardine della procedura di frontiera accelerata, che prevede una detenzione del migrante fino a 6 mesi, comprese famiglie con minori e senza alcuna copertura legale. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
0: Dopo 2 anni di adeguamento legislativo entra in vigore oggi su tutto il territorio dell'UE il patto migrazione e asilo, la nuova legislazione europea che traccia uno spartiacque di un approccio sempre più securitario e che esplicitamente rifiuta la logica dell'accoglienza di soli 10 anni fa. Si tratta di una decina di regolamenti e direttive che sono stati approvati nel 2024 e che ora saranno messi a terra, nonostante sia già evidente che il livello di preparazione è scarso in molti paesi, Italia compresa, se non addirittura nullo per dichiarata opposizione, vedi Ungheria e Polonia. Il nuovo sistema si basa su un nuovo rapporto tra solidarietà e responsabilità nella gestione migratoria. Va ricordato che non è stato superato il principio cardine del regolamento di Dublino, cioè che il compito di esaminare la richiesta di asilo spetta al primo Stato UE in cui la persona entra. Ci sarà un meccanismo di solidarietà obbligatoria tra i 27, ma a scelta tra ricollocamenti di persone migranti, contributi finanziari o supporto a paesi terzi. Centrale nel patto è la nuova procedura di frontiera accelerata, applicata automaticamente in caso di rischio per la sicurezza o provenienza da un paese considerato sicuro. Le procedure prevederanno una detenzione di fatto fino a 6 mesi, senza esenzioni nemmeno per le famiglie con minori di 12 anni, né una rappresentanza legale. Senza dimenticare che, una volta che le persone migranti arriveranno alle frontiere dell'Unione, saranno sottoposte a uno screening che in pratica prevede una detenzione di 7 giorni senza la possibilità di entrare sul suolo nazionale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
3: E quello che ancora manca nel pacchetto di norme sono i cosiddetti return hubs, i centri per il rimpatrio istituiti in paesi extra UE in cui trasferire i migranti sottoposti a procedure di espulsione. Dunque non è ancora chiaro che fine faranno i centri per migranti costruiti dall'Italia in Albania, come ci spiega Flaminia Delle Cese di International Rescue Committee Italia, che ha appena visitato il CPR di Shader. Sentiamola.
5: Nemmeno chi lavora all'interno del centro ha ricevuto delle indicazioni. Questo rappresenta un vuoto, perché se davvero le regole cambieranno potrebbero essere di nuovo riportati i richiedenti asilo nei centri in Albania. Non siamo riusciti ad avere risposte perché informazioni mancavano anche lì. Oppure verranno intensificato l'utilizzo del CPR, oppure ancora verranno utilizzati come return hub. Queste erano tutte domande a cui speravamo di ricevere delle risposte chiare, e purtroppo invece questo non è stato, il che è grave soprattutto per le persone che sono attualmente detenute, perché non si sa nemmeno che tipo di informativa dare a queste persone una volta che arrivano, quindi che tipo di normativa sarà applicata a loro. Verrebbe da pensare che la normativa che viene applicata in Italia nell'ambito del patto dovrà essere applicata anche là, trattandosi di giurisdizione italiana, ma non abbiamo avuto questo tipo di conferme.
3: Intanto oggi si conclude il viaggio di Papa Leone in Spagna. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera, ha detto ieri Prevost, che ha dedicato le ultime tappe del suo viaggio ai migranti. Il servizio da Madrid.
6: Ultimo giorno di Papa Leone in Spagna, oggi viaggerà a Tenerife per visitare un centro di accoglienza dove si riunirà con migranti e volontari prima di ripartire per Roma. Immigrazione, pace, dignità del lavoro sono stati i temi centrali del viaggio di Papa Leone, che ieri ha visitato il porto di Gran Canaria, uno dei principali approdi della rotta atlantica. Leone ha scatenato la Papa Mania in Spagna, un paese che non era visitato da un Papa da oltre 15 anni. È stato un viaggio molto politico, con un chiaro messaggio contro la polarizzazione. Scomodo per la destra spagnola, che ha appena introdotto la priorità nazionale per discriminare gli stranieri nelle regioni dove il Partito Popular governa con l'estrema destra di Vox, e cioè tutto l'opposto dell'accoglienza che Papa Leone ha predicato davanti a centinaia di migliaia di giovani a Madrid e a Barcellona. Certo, nel suo discorso davanti al Parlamento spagnolo ha criticato l'aborto e l'eutanasia, ma con un tono totalmente diverso rispetto ai suoi predecessori. Molti però gli rimproverano di essere stato timido sugli abusi della Chiesa. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
3: Vediamo ora la guerra in Ucraina, perché la diplomazia europea torna a muoversi. Ieri a Mosca c'è stato l'incontro tra gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna con il vice ministro degli esteri russo. Sentiamo il nostro collaboratore Sabatangeri.
7: La riunione degli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna con il vice ministro degli esteri russo a Mosca ha lasciato più interrogativi che progressi. Certo, si è

0: ha un'idea propriamente europea e istituzionalizzata di quella che viene definita difesa comune. Esigere da Mosca il pagamento di risarcimenti di guerra all'Ucraina, il congelamento delle linee del fronte attuali, l'accettazione della presenza di un contingente militare occidentale sul suolo ucraino a garanzia dell'accordo di pace, significa non voler davvero intavolare una discussione, ma solo ribadire da che parte si schiera il gruppo E3. E infatti, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha parlato di proposte irricevibili che non tengono in considerazione le cause profonde del conflitto e non portano alcun progresso nelle relazioni tra Mosca e il resto del continente.
1: L'Europa parli con una sola voce su Russia e Ucraina. È l'appello lanciato ieri dalla Presidente della Repubblica Mattarella in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno. Giorgia Meloni lo ha interpretato a modo suo e ieri in Parlamento per le comunicazioni in vista del vertice di Bruxelles ha criticato Francia, Germania e Gran Bretagna per averla esclusa dal vertice sull'Ucraina. Con toni sovranisti ha parlato dei burocrati di Bruxelles e per la prima volta ha attaccato Roberto Vannacci. Sentiamo da Roma, Anna Bredice.
2: Sulla Russia e l'Ucraina l'Europa deve parlare con una voce sola, è l'invito che trapela dal Quirinale dopo il pranzo consueto che precede il Consiglio Europeo. Mattarella avrebbe fatto questo appello a Meloni, ai ministri della difesa ed esteri che erano con lei. Ad un primo sguardo appare un invito in linea con quello che la Presidente del Consiglio aveva detto poco prima alla Camera quando ha chiesto che sia l'Unione Europea a guidare il dialogo con l'Ucraina e Russia, a non subirlo e soprattutto a non esercitarlo con geometria variabili come è stato l'incontro a tre a Londra di domenica scorsa. Meloni ha criticato quel tipo di approccio, forse perché non invitata, non ritenuta fondamentale in questo momento, e propone di individuare chi possa rappresentare gli interessi europei ad un tavolo di negoziato, una figura rappresentativa. Quindi le parole di Mattarella in realtà si inseriscono in una linea del Quirinale che ha sempre sostenuto la necessità di un'Europa forte e unita in questo momento, che sappia quindi affrontare la forza e l'aggressività di due potenze come l'America e la Russia. E quella di Mattarella è stata anche la linea del sostegno all'Ucraina, anche militare, non a caso per ben due volte ha subito attacchi forti dall'ambasciata russa. Meloni in questo momento è alla ricerca di un nuovo ruolo dopo il fallimento di quello preferenziale con gli Stati Uniti e all'interno del suo governo sono ben tre le linee sulla trattativa con l'Ucraina e la Russia, se si tiene fuori Vannacci, che incombe però anche sulla questione ucraina. C'è Forza Italia, la Lega e Prefratelli d'Italia, tre voci diverse con il generale Vannacci che cercherà di approfittarsene solo per aumentare i suoi consensi in una campagna elettorale di estrema destra. Linea allo studio.
1: Il governo Starmer perde un altro pezzo, il ministro della difesa John Healey si è dimesso a sorpresa con una lettera indirizzata al premier britannico, il motivo: insufficienti fondi per le forze armate in un periodo di minacce crescenti. Le sue dimissioni alimentano ancora le incertezze proprio sul futuro del premier britannico. Sentiamo dalla Gran Bretagna il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
3: Un altro duro colpo per il governo di Keir Starmer. John Healey è il sesto ministro a dimettersi ad un mese dal disastroso risultato nelle elezioni locali. Il segretario alla difesa era tra i più fedeli collaboratori di Starmer, ma per lui la sicurezza del Regno Unito adesso è in pericolo. La lettera di Healey è un attacco diretto al premier, accusato di non voler spendere quanto necessario per il riarmo. In un periodo di minacce crescenti, scrive Healey, non posso accettare una proposta che privi i nostri militari delle risorse necessarie.
4: I raised the issue of the defense investment plan.
3: E il leader dell'opposizione, Tories, Kimi Badenoch, rincara la dose.
4: The prime minister is making the country less safe and putting our troops at risk.
3: L'autorità di Starmer, che incontrerà gli alleati del G7 la prossima settimana in Francia, è praticamente azzerata. Giovedì prossimo ci sono anche le elezioni suppletive nel collegio di Markfield fuori Manchester. Dovesse vincere il candidato laburista Andy Burnham, sfiderebbe proprio Starmer alla leadership del partito. Starmer nominerà un nuovo ministro della difesa prima del summit dei paesi NATO ad Ankara a luglio, ma quel giorno potrebbe già non essere il capo del governo.
1: Scontri tra manifestanti e polizia all'esterno dello stadio Azteca di Città del Messico, dove si è tenuta la cerimonia di apertura dei mondiali di calcio e poi la prima partita tra Messico e Sudafrica. Gruppi di insegnanti, parenti dei desaparecidos, attivisti di gruppi studenti hanno provato a forzare i cordoni di sicurezza per entrare all'interno dell'impianto. Nel corso di proteste che erano già state annunciate, le forze di polizia li hanno respinti con gas lacrimogeni. E oggi in Europa il voto sul pacchetto omnibus sulla sicurezza

0: alimentare dei mangimi, un voto decisivo per la legislazione europea sui pesticidi e quindi sulle conseguenze su salute e ambiente, una proposta che rischia di indebolire gravemente le tutele ambientali e sanitarie, secondo il WWF. Ascoltiamo Franco Ferroni, che è responsabile agricoltura e biodiversità del WWF Italia.
1: Questi provvedimenti stanno in qualche modo seguendo l'onda di quella specie di tsunami che ha stravolto il Green Deal europeo, nel senso che tutti questi pacchetti omnibus rispondono alla stessa logica, che è quella di privilegiare la competitività sui mercati rispetto alla tutela di un bene pubblico e un bene comune come la tutela dell'ambiente e la tutela della salute pubblica. Non dimentichiamoci che questo provvedimento arriva dopo il ritiro da parte della Commissione nel febbraio del 2023 del regolamento europeo sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Questo pacchetto omnibus è esattamente in coerenza con il cambio di rotta che la Commissione europea ha dato al Green Deal. In Italia questa cosa è ancora più grave, perché oltre al fatto che il governo italiano è uno dei principali oppositori del Green Deal europeo, ma la cosa in Italia è ancora più grave perché lo strumento che regolamenta l'utilizzo dei pesticidi è il piano di azione nazionale che l'Italia ha adottato, è scaduto dal 2019 e stiamo ancora aspettando che venga aggiornato. Nel frattempo si stanno appunto aprendo le maglie delle regole per l'immissione in commercio e l'utilizzo dei pesticidi e quindi stiamo andando verso una quasi completa deregolamentazione dell'uso dei pesticidi.
0: Alessandra Tommasi e Don Marcaniello per questa edizione della Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A8 diramazione per Gallarate Gattico sono possibili rallentamenti tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione Milano-Varese. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina Margherita e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21:30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab.
5: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

0: pizza.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

secca. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. L'accordo tra Stati Uniti e Iran non è ancora finalizzato, restano delle linee rosse. Così Teheran ha smentito gli annunci roboanti di Donald Trump sulla fine della guerra e sul fatto che Washington avrebbe ottenuto tutto ciò che vuole nel testo finale. L'Iran ha però confermato che un documento è al momento al vaglio della sua leadership e che è più vicino che mai all'approvazione. Secondo Axios, la firma del memorandum d'intesa tra i due paesi potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Trump ha parlato già di questo weekend a Ginevra. Parteciperebbe non il presidente statunitense impegnato a Washington per i festeggiamenti per i suoi 80 anni, ma il suo vice J.D. Vance.
1: Scontri tra manifestanti e polizia all'interno dello stadio Azteca di Città del Messico, dove si è tenuta la cerimonia di apertura dei mondiali e poi la prima partita tra Messico e Sudafrica. Gruppi di insegnanti, parenti dei desaparecidos e attivisti dei gruppi studenteschi hanno provato a forzare i cordoni di sicurezza e a fare irruzione all'interno dell'impianto nel corso di proteste già annunciate. I manifestanti hanno lanciato razzi e pietre, le forze di polizia hanno risposto con gas lacrimogeni.
0: Da oggi entra in vigore il patto europeo su migrazione e asilo. Il nuovo regolamento si basa sul principio della procedura di frontiera accelerata, che prevede una detenzione del migrante fino a 6 mesi, comprese famiglie con minori e senza copertura legale. Inoltre, chi arriva alle frontiere europee sarà prima sottoposto a uno screening obbligatorio che prevede una detenzione di 7 giorni senza la possibilità di entrare sul suolo europeo. I dati biometrici raccolti confluiranno poi nel database europeo Eurodac. Le procedure potranno avvenire anche nei cosiddetti paesi terzi sicuri, con cui gli stati stipulano accordi, una mostruosità, lo hanno definito le ONG che si occupano dei diritti dei migranti.
1: Un ragazzo di 19 anni a bordo di un monopattino è stato investito poco dopo la mezzanotte a Milano ed è morto in ospedale per le ferite che ha subito nello scontro. Il giovane era stato portato in pronto soccorso in condizioni gravissime. Lo scontro è avvenuto all'altezza di un incrocio nella zona dell'Università Bicocca. I ragazzi sul monopattino erano 2, il secondo è rimasto ferito in modo lieve. Alla guida dell'auto c'era una ragazza di 21 anni.
0: In Italia negli ultimi 5 anni il numero di lavoratori minorenni è raddoppiato, passando da 35.000 a 8.500 unità, lo dice l'UNICEF nel suo rapporto sul lavoro minorile pubblicato oggi in occasione della giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Aumentano gli under 18 che lavorano e aumentano anche gli infortuni sul lavoro. Nel solo 2025, dice l'UNICEF, sono state 80.000 le denunce di infortunio, 8 i morti sul posto di lavoro. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto. Popolare Network.
2: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon venerdì dalla centrale regionale della mobilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla 8 diramazione per Gallarate Gattico, dove invitiamo alla prudenza per un incidente tra gli svincoli Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione Milano-Varese. Al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
5: E ora pubblicità.
6: Essere comunità in montagna? Sì, si può.
5: Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
6: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBN, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
5: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17. Su RBE.
4: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
5: RBE. Cultura, informazione, relax.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:18 minuti e 30 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di Almeno Due Pagine al Giorno di oggi, venerdì 12 giugno 2026. Anche stamattina leggiamo insieme le prime pagine dei giornali italiani e internazionali. Poi alle 10 comincia lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live e oggi, soprattutto nella prima parte, parleremo di un libro, ma in realtà di un tema che ci riguarda tutti, un tema che da queste parti affrontiamo molto spesso, che è quello della crisi climatica, del cambiamento climatico, attraverso un saggio molto approfondito ma anche molto molto snello che suggerisco, insomma, di leggere, perché è molto utile per focalizzare l'attenzione sulla crisi ambientale in questa fase storica, con una ricostruzione anche molto approfondita dal punto di vista dei dati, ma che in realtà ha un addentellato molto forte sul presente, sulle responsabilità anche della crisi in atto. Paolo Vineis, epidemiologo, e il filosofo Luca Savarino hanno scritto Come sopravvivere alla crisi ambientale, salute e diseguaglianze, l'ha pubblicato Raffaello Cortina editore, e noi alle 10 ne parleremo proprio con il filosofo, il professore di bioetica all'Università del Piemonte Orientale, Luca Savarino. Questo succederà nella prima parte di Play Live, nella seconda parte più squisitamente culturale, insomma andremo un po' dentro la terza pagina dei giornali e approfondiremo alcuni versanti di quello che, se vogliamo, poi alla fine il DNA proprio di questa trasmissione di almeno due pagine al giorno. Direi intanto, però, per cominciare possiamo andare sulle prime pagine di alcuni dei giornali a nostra disposizione stamattina. Intanto se ci seguite anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre, per esempio in provincia di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul nostro sito rbe.it, questa è la prima pagina del Corriere della Sera di oggi. Meloni, l'affondo su Vannacci, la premier, l'Unione Europea trovi una sola voce su Kiev, le accuse al Movimento 5 Stelle, frase sessista, la leader in aula attacca il generale Vannacci, sei funzionali alla sinistra, le opposizioni dicono il governo ha fallito, le accuse a Vannacci perché la destra vera non vota mai con la sinistra, la necessità di un leader europeo forte per trattare con la Russia, è una Meloni d'attacco quella che ha parlato alle Camere, dure le opposizioni che dicono ha fallito. E poi ancora intervista con il ministro della salute Schillaci, entro giugno medici nelle case di comunità, un progetto anche osteggiato dalle opposizioni che però pare il governo voglia portare comunque avanti. Il ministro della sanità Orazio Schillaci non demorde, case di comunità entro giugno, i medici sono responsabili, dice, resto ottimista, siamo in linea con numeri e tempi. L'editoriale del quotidiano di via Solferino, che se leggete il quotidiano sapete compie 150 anni quest'anno, infatti se ci seguite in video vedete sotto la testata quel marchio 150 anni 1876-2026, si diceva l'editoriale oggi, stamattina firma Marco Imarisio, per Putin non c'è un piano B, la lunga guerra. Sulla spalla destra, anzi direi più che sulla spalla destra, sul taglio alto sopra il titolo di apertura, Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino la firma nel weekend in Europa. Non si fa riferimento nel titolo al, come dire, al luogo, insomma, a cui si riferisce Donald Trump, ma ovviamente si parla di Iran. E poi ancora il Papa e il Mediterraneo, non abituiamoci a essere il cimitero dei migranti. questo è un importante, come dire, riflessione che da queste parti facciamo sempre. Insomma, non bisogna abituarsi a considerare il Mediterraneo, che è un luogo di passaggio per le persone migranti, come un luogo di morte, quello che purtroppo però registriamo quasi quotidianamente anche da queste parti. E poi ancora sulla spalla destra, però siamo ancora in taglio alto del quotidiano Il Corriere della Sera, la BCE alza i tassi dello 0,25, l'effetto sulle rate dei mutui. Lagarde dice scelta contro l'inflazione. Siamo in taglio medio, Pier Silvio, il SUV colpito da un'auto. Sto bene, è un miracolo. L'incidente illeso, il presidente di Mediaset, un pezzo di Renato Franco. La foto notizia invece fa riferimento all'apertura dei mondiali di calcio di ieri in Messico, allo stadio Azteca, stadio mitico di cui abbiamo parlato anche con Danilo Baccarani ieri mattina, all'interno di Ice Wide Cup, la rubrica, la finestra che apriremo più volte in questo prossimo mese e mezzo con Danilo Baccarani, per raccontare storie di calcio e non soltanto dentro il mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico. Si diceva dalla fotonotizia, lo show di Shakira allo stadio Azteca durante la cerimonia di apertura, prima la partita tra Messico e Sudafrica, che per la cronaca, insomma, è finito 2-0 per la squadra di casa. Primo gol dopo 8 minuti, show e festa ai mondiali, una gigantesca Coppa del Mondo in cartapesta in mezzo allo stadio di Città del Messico e ballerini aztechi per la cerimonia che apre il mondiale, costumi ispirati ai popoli indigeni e completi del futuro. Shakira canta l'inno fuori le proteste, la partita di inaugurazione in Messico, l'inno di Shakira e il titolo di testata sopra il pezzo, che apre in realtà una sezione dedicata ai mondiali da pagina 48 a 51 con diversi articoli di approfondimento. E poi in taglio basso il caffè di Massimo Gramellini, un sofista in TV e il titolo. Vi porto sulla prima pagina invece della Stampa di oggi, che apre con la fotonotizia dedicata appunto alla cerimonia d'apertura dei mondiali di calcio in Messico. Il mondo in gioco, le stelle della musica illuminano la cerimonia inaugurale all'Azteca, fuori gli scontri, il Messico batte il Sudafrica 2-0, la geopolitica nel pallone, il pezzo di Domenico Quirico. Giulia Zonca firma un altro pezzo, il paese dei tifosi smarriti. E poi ancora Marco Tardelli, io Zoff e il rispetto azzurro. Sulla spalla destra del quotidiano torinese, Meloni allo scontro con Vannacci, nella Lega punta su Zaia e Fedriga, caso Salvini nel governo, si legge ancora sul pezzo. E poi ancora c'è l'analisi di Federico Geremica, l'ex generale può aiutare Giorgia, è l'analisi appunto dell'editorialista della Stampa. Siamo in taglio medio sotto la foto di apertura che occupa sostanzialmente tutta la prima parte della prima pagina della Stampa di oggi. Trump ferma i raid, intesa conclusa, ci sarebbe convergenza sui punti chiave, il leader degli Stati Uniti firma in Europa, Teheran dice accettato il nostro testo, mai pas daran, frenano, Donald nel labirinto della scelta decisiva. E poi ancora la BCE, per quanto riguarda un cappello che chiamano oggi alla Stampa i nodi dell'Unione Europea, si diceva la BCE alza i tassi, l'attacco di Giorgetti. E poi ancora Ribera, l'Italia e il gas, troppa dipendenza. E poi ancora direi Teresa Ribera e parla da una delle stanze più belle di Torino, la sala Mappamondi dell'Accademia delle Scienze, dove si riceverà oggi dal rettore del Politecnico il Foresight and Innovation International Award. E poi ancora in taglio basso, tra i discepoli di Thiel, la tecnocrazia ci salverà, un reportage di Arcangelo Orociola. E poi ancora Matteo Zuppi, il presidente della CEI, noi, l'intelligenza artificiale, i quattro pilastri per custodire l'umano, questo sulla Stampa di Torino. Allora direi che intanto quanto possiamo prenderci un passaggio musicale, come sempre musica mai di contorno, anche all'interno di almeno due pagine al giorno, ma detta i ritmi, anche a volte anche tematicamente i ritmi della trasmissione. È tornato Tom Waits con quei meravigliosi artisti, cioè Tom Waits è un meraviglioso, gigantesco artista, con quei meravigliosi artisti che sono i Massive Attack. Questo è Boots on the Ground.

0: Beh, posso dire senza ombra di dubbio che questo è un ritorno monumentale, quello di Tom Waits con i Massive Attack in questa Boots on the Ground, uscito da qualche settimana e che insomma sta girando anche dentro i nostri palinsesti, un disco meraviglioso, la quintessenza della meraviglia di Tom Waits con la band di Robert Del Nye, ovvero i Massive Attack. Intanto però noi giungiamo alla pausa, sono le 9:33 minuti e 15 secondi, spazio al GR di Popolare Network e all'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9:30. Secondo Axios, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Trump ha parlato già di questo weekend a Ginevra. Nel testo ci sarebbe la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi e un alleggerimento delle sanzioni contro Teheran. Prevista anche un'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni, durante il quale partirebbero dei secondi negoziati, questa volta sul nucleare. Alla firma parteciperebbe non il presidente statunitense impegnato a Washington per i festeggiamenti per i suoi 80 anni, ma il suo vice J.D. Vance. L'Iran ha ribadito finora che l'accordo non è ancora finalizzato e restano delle linee rosse. Teheran ha però confermato che un documento è al momento al vaglio della sua leadership e che è più vicino che mai all'approvazione.
5: Nel sud del Libano sono almeno 7 le vittime degli ultimi raid israeliani sul paese. Ci sono stati anche 2 nuovi episodi contro l'UNIFIL, la forza di interposizione dell'ONU in Libano. 2 caschi blu malesi sono stati leggermente feriti in un attacco a un convoglio logistico e un carro armato israeliano ha sparato vicino a un convoglio delle Nazioni Unite nei pressi di Bint Jebel, costringendo il convoglio a una deviazione per riprendere il suo cammino in sicurezza. A Gaza intanto nella notte l'IDF ha ucciso 2 palestinesi e ferito diverse persone in attacchi aerei che hanno colpito diverse località nel sud e nel centro della striscia.
4: Identificazioni più severe, procedure accelerate, un ampio ricorso alla detenzione. È entrato in vigore oggi il patto europeo su migrazione e asilo. Il nuovo regolamento si basa sul principio della procedura di frontiera accelerata, che prevede una detenzione del migrante fino a 6 mesi, comprese famiglie con minori. Inoltre, chi arriva alla frontiera europea sarà prima sottoposto ad uno screening obbligatorio che prevede una detenzione di 7 giorni senza la possibilità di entrare sul suolo europeo.
5: Nelle Filippine è salito a 55 il numero dei morti, a 1120 quello dei feriti per il terremoto che ha colpito il sud del paese 4 giorni fa. Sono 31 le persone ancora disperse. Il sisma di magnitudo 7.8 ha provocato circa 10.000 sfollati.
4: La Cina ha avvertito la comunità dello Xinjiang, nord-occidentale delle regioni vicine, a prepararsi ad inondazioni di proporzioni estreme quest'estate, lo riferiscono i media di Stato. Il maltempo sarà causato da temperature elevate, forti piogge, scioglimento dei ghiacciai. Il deserto del Taklamakan nello Xinjiang, il più esteso della Cina, ha registrato la prima inondazione dell'anno già all'inizio di giugno.
5: A Napoli è stato arrestato Gennaro Balsamo, latitante affiliato al clan camorristico dei Di Lauro di Secondigliano. Ricercato da 3 anni, Balsamo deve scontare un residuo di pena di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni di carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione aggravate dal metodo mafioso, evasione e traffico di sostanze stupefacenti.
4: Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30. Buona giornata e buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che la provinciale 100 è chiusa per lavori nel comune di Campiglia Cervo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Questi sono i Wilco con questa A Shot in the Arm da Summer Teeth, disco uscito per Reprise Records nel 1999. Sono le 9:42 minuti e 25 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno dentro la rassegna stampa che si chiama Play e che ci porta adesso, se ci seguite anche in video, ma ovviamente se ci ascoltate, vi racconterò anche la prima pagina di Avvenire di oggi.

che lasciano il tempo che trovano rispetto al pluralismo, se vogliamo, anche del continente europeo. Vi leggo l'attacco del pezzo che apre Avvenire di oggi, a firma Giacomo Gambassi, inviato a Gran Canaria nel viaggio apostolico di Papa Leone. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera. Leone XIV dal molo della vergogna del porto di Angoon a Gran Canaria incontra i migranti giunti lungo la rotta atlantica, che tante vittime continua a mietere, quanti si occupano della loro accoglienza. Sferza l'Europa che non può proclamare la dignità umana e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Parole forti di denuncia si legge ancora nel pezzo di Gambassi su Avvenire. Parole forti, si diceva, anche contro mafie, trafficanti che lucrano sulla fame di speranza dei migranti. Intanto scatta da oggi il nuovo regolamento europeo su migrazione e asilo, una stretta all'immigrazione irregolare, tra virgolette, per chi arriva in Europa sui barconi attraverso il Mediterraneo. ONG, associazioni per i diritti dei migranti, criticano le nuove norme che, introducendo una procedura accelerata alla frontiera, di fatto si vuole impedire che il migrante possa chiedere asilo. In Italia saranno realizzati dei mini hub nei porti per il trattenimento temporaneo. Un paese che diventa sempre più, se vogliamo, se pensiamo anche ai CPR, una galera a cielo aperto, mi verrebbe da aggiungere. E poi ancora, siamo sempre sulla prima pagina di Avvenire, Trump annuncia intesa sulla tregua con l'Iran, annullati raid, firma forse in Europa. Da Teheran segnali diversi. Sulla spalla destra alcuni degli approfondimenti di Avvenire di oggi: curdi in Turchia, un anno di pace senza uccisioni, fibra ottica e gasdotti, battaglia sul fondo dei mari. L'editoriale oggi, affirma Marina Corradi, l'imperfezione come promessa, Leone e le pietre della Sagrada, si fa riferimento alla Sagrada Famiglia, ultimata per l'arrivo del Papa. E poi ancora in taglio medio, dopo 3 anni di stabilità la BCE alza i tassi, mutui più cari, rischio inflazione. Poi ancora il secondo editoriale in taglio medio-basso, sempre di Avvenire di oggi: Gaza smaschera la muta Europa, le prove morali del nostro tempo. Vi leggo l'attacco del pezzo di Ferrara: una delle caratteristiche di questa fase è il progressivo discredito e il tentativo di marginalizzare o rendere enti inutili i corpi politici assembleari, a cominciare dai parlamenti nazionali, per arrivare sino al massimo consesso mondiale, vale a dire l'assemblea generale delle Nazioni Unite. Per le assemblee elettive nostrane valeva la convinzione di Leonardo Sciascia, quando esse ancora si formavano in base alla possibilità per gli elettori di esprimere le loro preferenze, che fossero in realtà, nel bene e nel male, lo specchio fedele del paese, niente affatto un'escrescenza estranea al corpo sociale. Su un altro piano, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che formata da stati anziché che da singoli parlamentari, adotta per lo più risoluzioni politiche che non sono vincolanti, ma che diversi studiosi del diritto internazionale considerano comunque importanti, perché manifestano la direzione verso cui si indirizza la coscienza collettiva dell'umanità. Detto in termini più tecnici, queste prese di posizione, che si traducono in voti a favore, contrari o astensioni, rivelano quale opinio iuris, ciò che la comunità internazionale considera giusto e dovuto sul piano del diritto, venga a formarsi nel contesto internazionale su questioni cruciali. È stato così in relazione all'aggressione russa all'Ucraina, con diverse risoluzioni di condanna dell'invasione. 3 marzo 2022, con 14 voti a favore, 5 contrari e 35 astensioni. Delle sue conseguenze umanitarie: 24 marzo 2022, con 140 voti a favore, 5 contrari e 38 astensioni, nonché dell'astensione che dalle regioni ucraine occupate. 12 ottobre 2022, con 143 voti a favore, 5 contrari, 30
45 astensioni. L'editoriale di Pasquale Ferrara prosegue nelle pagine interne dell'Avvenire. La fotonotizia anche di Avvenire oggi è dedicata ai mondiali di calcio, il mondiale globale e l'illusione dei piccoli, fischio d'inizio per la kermesse con 8 nazionali provenienti da Nord Africa.

Africa e Medio Oriente. Alberto Caprotti firma un pezzo che ha questo attacco. Cosa c'entra Capo Verde con la fase finale della Coppa del Mondo di calcio? La domanda è lecita e la risposta pare in linea con la narrazione ufficiale della FIFA. Quello che è iniziato ieri sera è il mondiale più democratico, inclusivo e globale della storia. Un terzo delle nazioni del pianeta, idealmente seduto allo stesso tavolo, significa una festa allargata, ma è un'illusione ottica. Il pezzo di Caprotti prosegue anch'esso nelle pagine interne del quotidiano. E allora direi alle 9:49 minuti di concederci ancora un passaggio musicale. C'è Bob Dylan, Melancholy Mood.

0: Una splendida suadente Melancholy Mood di Bob Dylan, da Fallen Angels, disco uscito nel 2016 per Columbia e Sony Music. Abbiamo ancora qualche minuto e allora vi porto anche su qualche testata internazionale. Intanto voglio partire con voi da Al Jazeera per insomma un aggiornamento anche rispetto al conflitto israelo-iraniano, alle posizioni americane. Abbiamo insomma letto sulle prime pagine dei giornali di una sorta di accordo pressoché imminente. Insomma, vedremo cosa succede, ma l'apertura di Al Jazeera recita così: Trump afferma che l'accordo con l'Iran sarà firmato a breve e annulla gli attacchi pianificati. Al 105° giorno di guerra con l'Iran, Trump ferma gli attacchi dopo la minaccia sull'isola di Karg. Tra gli altri aggiornamenti in tempo reale, ancora Amnesty International e Oxfam mettono in guardia contro l'accelerazione degli sfollamenti nella Cisgiordania occupata. E poi ancora un veterano della politica palestinese denuncia la cultura dell'odio di Israele. E ancora Isola Proibita: perché Trump è così concentrato sull'isola iraniana di Karg. 105° giorno di guerra, si legge ancora, e lo vedete insomma se ci seguite anche in video, 105° giorno di guerra, si diceva, con l'Iran. Trump ferma gli attacchi dopo la minaccia sull'isola di Karg, attacchi pianificati contro l'Iran, e afferma il presidente americano che i colloqui sono vicini a una conclusione, mentre Teheran esamina la proposta di accordo avanzata dagli Stati Uniti. E poi ancora a fianco al titolo d'apertura dell'home page di Al Jazeera di questi minuti, siamo alle 9:54, montagna di guerra, la zona di battaglia più letale del conflitto tra India e Pakistan. Tra gli altri pezzi vi segnalo Elon Musk pronto a fare la storia come il primo trilionario al mondo, e poi ancora i legislatori statunitensi fanno pressione su Israele affinché permetta ai malati di cancro di lasciare Gaza per ricevere cure. E poi sulla spalla destra dell'home page di Al Jazeera, Coppa del Mondo, giorno 2, Stati Uniti e Canada iniziano programma, pronostici e come guardare le partite. E a questo proposito anche Al Jazeera ci ricorda che la seconda partita della prima giornata dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, tra Corea del Sud e Cechia, è finita per 2-1 a favore dei coreani. Cosa è successo e chi si è esibito alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio del 2026? Un focus di Al Jazeera. E poi ancora da leggere: riuscirà l'Africa a trasformare il suo boom demografico in prosperità? Vi porto anche sulla prima pagina, sull'home page più che altro, di BBC, bbc.com. Trump afferma che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran è vicino, mentre Teheran dichiara che nulla è stato ancora finalizzato. Il presidente degli Stati Uniti afferma che è stato raggiunto un ottimo accordo, il virgolettato dalle parole di Donald Trump, per porre fine al conflitto. L'Iran definisce le notizie di un accordo speculative. Le immagini satellitari mostrano oltre 50 basi militari iraniane danneggiate dagli attacchi statunitensi dall'inizio della guerra. E poi ancora, anche qui come su Al Jazeera, la stessa domanda se la pone la BBC: perché gli Stati Uniti hanno messo nel mirino l'isola iraniana di Karg? E si può leggere il tutto all'interno del sito di BBC, proprio a proposito anche di questa notizia. Sulla spalla destra: perché gli aspetti economici rendono questo il mondiale più folle di sempre, dalle guerre commerciali all'impennata dei prezzi dei biglietti. I mondiali del 2026 sono diversi da tutti i precedenti. Su BBC BBC, Faisal Islam analizza cosa rivela questo torneo sulla nostra economia globale in continua evoluzione. Poi ancora Mondiale 2026, tre cartellini rossi nella partita d'esordio, sono state decisioni corrette, tutte le ultime reazioni, i momenti salienti e gli argomenti di discussione in vista di questa Coppa del Mondo che ha preso le mosse proprio ieri sera, ora italiana ovviamente. Ci spostiamo anche su Le Monde, andiamo in Francia con un focus sulle presidenziali del 2027. Presidenziale 2027, il fascino del Rassemblement National per la macchina da guerra della France Insoumise. Nonostante l'opposizione politica, Marine Le Pen e i leader del Rassemblement National parlano spesso con ammirazione dell'organizzazione indomita. Questa ammirazione per la disciplina della sinistra radicale è una tradizione di lunga data nell'estrema destra, cela motivazioni ben più elettorali. Potete approfondire questo contenuto proprio su lemonde.fr scorrendo ancora l'home page del quotidiano francese, anche qui un focus sui mondiali di calcio che sono iniziati, lo ricorda anche Le Monde. Cosa ricordare di giovedì e cosa tenere d'occhio questo venerdì? Innanzitutto ovviamente le partite, e poi sovrappeso infantile sulla spalla destra, un approfondimento interessante di Le Monde, lezioni dall'esperienza positiva del Cile tra pittogrammi dissuasivi e marketing vietato, un pezzo a firma Mathilde Géraud. E poi ancora scorrendo la home page, Vali Nasr, ex consigliere del Dipartimento di Stato americano: gli iraniani non riescono a trovare un accordo perché Trump continua a cambiare idea. Nonostante l'annuncio di un accordo con l'Iran da parte del Presidente degli Stati Uniti, il professore della Scuola di Studi Internazionali Avanzati della Johns Hopkins University teme un'escalation militare. Anche qui, anche Le Monde dà spazio all'aggiornamento sulla possibilità di un accordo con l'Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran indica di non aver ancora preso una decisione in merito. E poi allo Stade de France, David Guetta invita Jennifer Lopez e Akon a celebrare 25 anni di successi. DJ francese più ascoltato al mondo ha tenuto ieri il primo dei suoi tre concerti allo stadio Saint-Denis di fronte a 80.000 spettatori. E poi, come sempre, come le home page dei giornali e delle agenzie ci raccontano sempre, ci sono tanti altri contenuti che è possibile leggere e approfondire. Intanto allora direi che alle 9:59 minuti e 47 secondi ci possiamo fermare con la lettura dei giornali, delle agenzie italiane e internazionali, perché tra poco comincia lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live. Intanto però a quest'ora, alle 10 che scattano in questo preciso istante, vogliamo concederci un doppio passaggio musicale. C'è Arlo Parks, ma ci sono anche i Dry Cleaning.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Vibes. Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
2: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
3: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
2: Un viaggio nella musica classica.
3: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
2: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
3: Un viaggio in compagnia di Lorenza
2: ed Ermanno.
3: Classicamente, la domenica alle 9
2: e il venerdì alle 21.

0: tutti i nuovi ascolti, questi in questa fase della trasmissione di oggi. C'era Kneecap, ma prima ancora Dry Cleaning, Arlo Parks, alle 10:05. Bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, che comincia in questi minuti, e lo abbiamo detto anche in premessa, in apertura. Stamattina vogliamo tornare ancora una volta, ma in realtà, insomma, se ci seguite con una certa attenzione e frequenza lo sapete, ci occupiamo di crisi ambientale, di crisi climatica, di cambiamento climatico e di tutto quanto riguarda questo tema e questi temi, delle responsabilità soggettive, istituzionali, insomma, intorno alla fase che viviamo anche dal punto di vista ambientale. Lo facciamo sostanzialmente tutti i giorni perché è un tema che ovviamente attraversa anche le nostre vite in maniera importante e determinante quotidianamente. Oggi lo vogliamo fare con un saggio che abbiamo letto con molto interesse, che focalizza l'attenzione su alcuni temi che stamattina vogliamo anche affrontare con il nostro ospite. Intanto, come sopravvivere alla crisi ambientale, salute e diseguaglianze, ecco qui la copertina, se ci seguite anche in TV, in video, sul canale 87 del Digitale Terrestre, oppure sul sito rb.it, lo hanno scritto Paolo Vineis e Luca Savarino. Luca Savarino, il professor Luca Savarino, è in collegamento con noi. Professore, buongiorno, benvenuto su RBE.
1: Buongiorno a voi, grazie, e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, professore, professore di bioetica all'Università del Piemonte Orientale, membro del Comitato Nazionale per la Bioetica. Allora, intanto la domanda principale e di apertura, insomma, di questa conversazione, intanto la ringrazio per il tempo che ci dedica stamattina, riguarda, come dire, l'incontro di due intellettuali, di due professionisti, di un epidemiologo e di un filosofo che si incontrano per scrivere un libro che focalizza l'attenzione in maniera molto approfondita, e non soltanto attraverso i dati, sulla crisi ambientale, per parlare anche di salute e diseguaglianze. Un incontro che non è neanche nuovo, perché in realtà avevate già scritto insieme un libro. Professore.
1: Sì, buongiorno. Allora, sì, noi avevamo, diciamo, già scritto un libro sul Covid, pubblicato nel 2021, e riteniamo che la collaborazione fra un umanista, come sono io, un filosofo di professione, e un epidemiologo possa essere fruttuosa per capire questi temi, diciamo, che sono l'intersezione tra filosofia, politica e scienza. È una cifra della nostra epoca, quella della complessità e del fatto che la complessità vada affrontata attraverso un'analisi che è davvero interdisciplinare. Il libro è scritto a quattro mani, non è una raccolta di articoli che abbiamo scritto separatamente. Quindi noi da anni portiamo avanti una riflessione sulle responsabilità e i dati che la crisi ambientale e le pandemie pongono all'umanità presente.
0: Ecco, professore, intanto un elemento che porta già in primo piano, diciamo, la questione politica, diciamo, di questo, anche del vostro saggio, perché quel sopravvivere, mi interrogo in maniera molto forte, sopravvivere alla crisi ambientale, voi scrivete nel vostro libro in attacco, ma lo scrivete molto spesso all'interno del saggio, questo è il primo vero problema politico da affrontare. In realtà è imprescindibile, come dire, siamo con le spalle al muro sostanzialmente, anche se questo non è un libro che, come dire, sottolinea soltanto le criticità molto preoccupanti, diciamo, di questa fase, ma c'è anche una sorta di invito anche alla politica, superando anche solo ed esclusivamente la responsabilità individuale. È un ragionamento che si tiene o c'è molto altro, insomma, intorno a questo?
1: Ma no, in realtà noi diciamo che sopravvivere alla crisi ambientale è il principale problema politico della nostra epoca. Con questo vogliamo dire che non è solo un problema tecnico, nel senso che spesso la politica nega, nel caso Giori, talvolta dilona, prende tempo, sembra minimizzare il problema in attesa di dar tempo alla scienza di elaborare delle soluzioni che possano risolvere una volta per tutte. Ora, da questo punto di vista possiamo dire che le soluzioni tecnico-scientifiche saranno e sono certamente utili e saranno le benvenute quando, certo, ci saranno. Il punto fondamentale però sta nel fatto che questa situazione è una situazione di degrado ambientale, di alterazione dei parametri fondamentali di funzionamento del pianeta Terra, che da una cinquantina d'anni si registra in maniera ormai inoppugnabile ed è una situazione che è stata creata anche da un sistema economico, produttivo, da una serie di stili di vita che è difficile. Lungo periodo saranno sostenibili. Dunque, una riflessione politica riguardo ai valori, alla mediazione degli interessi e allo stesso e agli stessi stili di vita che noi adottiamo quotidianamente è opportuna. La transizione, diciamo, ecologica è un processo di cui che sarà lungo, che sarà faticoso e di cui qualcuno dovrà pagare i costi. E dunque questa è una decisione politica, non è una decisione puramente tecnica.
0: Ecco, e da questo punto di vista c'è intanto un capitolo molto approfondito intorno, come dire, se vogliamo, alle responsabilità. Intanto si parte dal diciamo, l'approfondimento anche sul tema dell'antropocene al centro, diciamo, anche delle responsabilità, anche un po' per smentire, un po', neanche tanto, un po' per smentire ovviamente quei negazionismi molto spinti che arrivano da Trump, da Milei e da molti altri, no? È un problema serio, insomma, la scienza deve sgomitare molto e semplificare. E le chiedo scusa per questa semplificazione molto anche un po' volgare, se vogliamo, per, come dire, dimostrare con i dati e con i fatti, anche se la tecnocrazia non basta, i dati non bastano, probabilmente dimostrare ai negazionisti che la crisi in atto è molto più seria, insomma, di quello che si vuole pensare, no? Professore, che ne pensa?
1: Ma sì, il problema del negazionismo è un problema complesso, nel senso che la scienza ha già dimostrato,
0: Esatto.
1: se volete dati alla mano, che la crisi ambientale è qualcosa di reale. Ha misurato, misura sul lungo periodo, sul lungo medio periodo, l'alterazione di alcuni parametri fondamentali di funzionamento del pianeta che riguardano tanto il cambiamento climatico, cioè il fatto che il clima abbia subito delle mutazioni rilevanti che ci porranno dei problemi rilevanti nel breve, nel medio periodo, che già cominciano a porre, diciamo che già cominciano a essere evidenti, ma la crisi ambientale è ancora qualcosa di più, qualcosa che va oltre il puro e semplice cambiamento climatico e coinvolge per esempio la questione delle emissioni, dell'inquinamento, ma anche la questione della perdita di biodiversità e tutta una serie di parametri che sono inoppugnabili. Il vero problema del negazionismo consiste nel fatto che, diciamo, la scienza dimostra, ma spesso non viene creduta, cioè viene considerata una macchinazione o un discorso che equivale ad altri tipi di discorsi che sono meno fondati dal punto di vista oggettivo e non sono dimostrabili. E purtroppo il vero problema consiste nel fatto che se uno non vuole essere convinto dal discorso scientifico, il discorso scientifico non potrà convincerlo.
0: Esattamente. E da questo punto di vista, però, un altro elemento molto forte dentro il vostro saggio sta dentro l'approccio, anche qui imprescindibile, multidisciplinare. Perché se parliamo di cambiamento climatico, di inquinamento, di perdita progressiva di biodiversità, è arrivato il momento in cui non ci si può permettere, come dire, coltivare ognuno il proprio orto rispetto anche alle riflessioni, allo studio rispetto a quello che sta accadendo. La multidisciplinare e la strada maestra, insomma, non abbiamo molte alternative da questo punto di vista, no, professore?
1: No, nel senso che la multidisciplinarità è la strada maestra anche in altri campi, diciamo, dell'agire, del sapere umano. Io mi occupo di etica medica e so perfettamente che anche nell'ambito dell'etica medica è un sapere multidisciplinare che coinvolga le scienze sociali e le scienze umane è fondamentale. E la questione qui sta nel fatto che si tratta di problemi complessi che chiamano in causa una serie di questioni molto complicate, che sono in parte delle questioni scientifiche e in parte delle questioni di comportamenti, di stili di vita, di scelte individuali e anche di decisioni politiche. È evidente che un approccio puramente scientifico sia insufficiente, cioè se per puramente scientifico intendiamo l'approccio delle cosiddette scienze della terra, cioè le scienze geologiche, biologiche, meteorologiche e via dicendo. Le scienze naturali di fronte a questo genere di problemi possono diagnosticare la questione, ma naturalmente poi quando si tratta di implementare e trovare le soluzioni, è evidente che il discorso si fa più ampio.
0: Ecco, professore, da questo punto di vista, lo dicevamo poco fa, però anche qui bisogna anche, come dire, finirla di definire questa come una crisi singola, perché si parla, e voi lo trattate anche in maniera molto ampia dentro il vostro saggio, di policrisi che fa i conti con un tema che abbiamo affrontato da queste parti anche con l'economista Giuseppe De Marzo, che ha pubblicato da poco per Minimum Fax il libro L'Internazionale della Terra, quella dei limiti planetari, insomma, con i quali bisogna fare necessariamente i conti. È un punto di partenza, come dire, per stare dentro il merito delle cose e provare poi anche a pensare a delle alternative, no? Adesso non si parla più neanche quasi di mitigazione, ma di adattamento, insomma, siamo in una fase già ulteriore, se penso anche al grado e mezzo in più dal quale non si torna indietro probabilmente. Che ne pensa, professore?
1: Ma sì, la teoria dei limiti planetari, che noi spieghiamo in uno dei capitoli del nostro libro, che speriamo sia un libro fruibile anche dal lettore non specialista, anzi ne siamo convinti, è la teoria più comprensiva per spiegare la crisi ambientale, e affronta, diciamo, la crisi stessa dal punto di vista di una serie di parametri che sono appunto il cambiamento climatico, le emissioni, la perdita di biodiversità, ma anche l'acidificazione degli oceani, lo scioglimento dei ghiacciai e via dicendo. E sì, il punto è proprio far arrivare ad un pubblico non specialistico un discorso che è inevitabilmente complesso, ma che è destinato a impattare sulla vita di tutti noi e soprattutto a colpire i ceti più deboli, nel senso che quello che noi vogliamo, diciamo, l'operazione intellettuale del libro consiste nel cercare di dimostrare che la crisi ambientale è un problema che riguarda tutta l'umanità nel lungo periodo, nel senso che se noi parliamo di estinzione della specie umana e di fine della vita umana sulla Terra, allora questo riguarda tutti, però il limite dei problemi che riguardano tutti sta nel fatto che poi alla fine nessuno si incarica di risolverli. La realtà è che nel breve periodo, nel medio periodo, già oggi la crisi ambientale inizia a colpire tutti i paesi a basso reddito e le persone a basso reddito dei paesi a medio e alto reddito e i giovani e le future generazioni che ovviamente attualmente non hanno voce in capitolo perché ancora non esistono. E questo è il discorso fondamentale. La crisi ambientale produce disuguaglianze sociali, economiche e nei percorsi di salute. Questo è un presupposto indispensabile per iniziare a discutere di questi problemi e cercare di renderli dei problemi politici. Per problemi politici intendo dire dei problemi che qualcuno fa propri sulla base della rivendicazione di specifici interessi e sulla base della, diciamo, consapevolezza del fatto che di fronte a questi problemi è svantaggiato.
0: E rispetto alle disuguaglianze, questo ci dice un altro di un altro elemento trattato in maniera molto specifica, devo dire, dentro il vostro saggio, che è quello del non essere sulla stessa barca. Cioè, lo si diceva ai tempi della pandemia, ma in realtà in questa fase non è così, perché ovviamente quel sottotitolo salute e disuguaglianze sono l'innesco vero, insomma, la crisi climatica non ti fa ammalare, ma innesca tutta una serie di meccanismi che ti portano, se sei diciamo in una categoria in difficoltà, insomma, a non avere gli strumenti, come dire, per far fronte, no? Questo però poi porta anche, siamo quasi in chiusura della nostra conversazione, sul tema anche della responsabilità, perché non basta più puntare il dito sulla responsabilità individuale, c'è il livello di cui ci diceva, il livello politico e istituzionale, che viene chiamato fortemente in causa e che innesca poi quelle proteste, insomma, delle giovani generazioni che invece hanno scelto da che parte stare. Professore.
1: Ma sì, lo slogan "siamo tutti sulla stessa barca" è stato chiamato in causa durante la pandemia, ma anche durante la pandemia in realtà non eravamo certamente tutti sulla stessa barca, o meglio, eravamo tutti sulla stessa barca di nuovo di fronte all'ipotesi estrema di estinzione dell'umanità, però la pandemia ha colpito in maniera disuguale i diversi ceti sociali, donne, anziani, persone fragili, persone a basso reddito. La pandemia ha fatto morti soprattutto all'interno di specifici contesti socio-economici e non altri contesti socio-economici. Dunque non siamo tutti sulla stessa barca e la responsabilità individuale ovviamente aiuta, nel senso che mettere in atto comportamenti virtuosi per mitigare la crisi ambientale è certamente opportuno, sappiamo già quali sono: prendere meno l'aereo, usare meno l'automobile, usare più la bicicletta, cercare di fare la differenziata in maniera oculare durata e via dicendo. Noi in uno dei nostri capitoli discutiamo proprio del dilemma del cassonetto, no?
0: Esatto.
1: Noi ci troviamo di fronte al cassonetto della differenziata e siamo chiamati a mettere in atto una serie di scrupolose misure che abbiamo la sensazione che non servono a quasi a nulla.
0: Esattamente.
1: Il punto fondamentale è che la responsabilità individuale è necessaria, ma non è sufficiente se non esiste una presa di posizione collettiva, politica, che può derivare, noi crediamo, soltanto da una presa di coscienza dei ceti svantaggiati della situazione in cui si trovano, cioè lavorare per creare una sorta di coscienza di classe ecologica che dovrà guidare l'operato delle future generazioni e anche le discussioni politiche che si svilupperanno da qui ai prossimi 30-40 anni.
0: E la coscienza di classe ecologica è anche un altro di quelle direttrici dentro il libro Come sopravvivere alla crisi ambientale, salute e disuguaglianze, che rifugge le semplificazioni, ma attraverso approfondimenti, studi e analisi, insomma, ci porta molto chiaramente in mezzo al tempo che viviamo. L'hanno scritto Luca Savarino insieme a Paolo Vineis per Raffaello Cortina Editore. Ecco qui la copertina. Professore, siamo in coda a questa conversazione, grazie per il tempo che ci ha dedicato, ovviamente mi auguro sia stato un buon tempo anche per lei, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori, è stato un buon tempo anche per me.
0: Grazie professore, grazie mille, ci sono Crosby, Stills & Nash.

0: E questi sono Crosby, Stills & Nash in un brano Marrakesh Express dall'omonimo album uscito per Atlantic Records nel 1969. Abbiamo ancora qualche minuto prima della pausa per il GR di Popolare Network, e allora vi porto ancora sull'home page del Guardian, theguardian.com. Secondo i dati, fino al 90% dei richiedenti asilo in Irlanda potrebbe essere entrato nel paese dall'Irlanda del Nord. È un pezzo che si occupa di immigrazione e asilo. E poi ancora, la polizia era stata avvertita per mesi in merito agli indirizzi presi di mira durante le rivolte di Belfast. E poi, allargando il ragionamento al mondo britannico, ebbene, la prossima settimana vogliamo dedicare una parte del nostro spazio di approfondimento, che si chiama Play Live, proprio alla, ma neanche tanto all'insorgenza, se vogliamo, del fascismo e dell'intolleranza nel Regno Unito, ma dentro episodi sempre più frequenti che riguardano soprattutto le persone migranti, ma non soltanto. La classe politica si è posizionata in maniera fortissima ormai nell'estrema destra dello spettro politico. Lunedì 15 giugno, a partire dalle 10, torniamo ancora una volta a conversare con Angelo Boccato di fascismo nel Regno Unito e di politiche intolleranti. Parleremo anche dei fatti di Belfast, insomma allargheremo moltissimo il ragionamento, insomma, su quel fronte geografico. E poi ancora, sempre restando ancora sul Guardian, da Gaza, il video di un bambino palestinese ipovedente che piange per occhiali rotti ha attirato l'attenzione di tutto il mondo. È un video che, se ci seguite sul canale 87 del Digitale Terrestre, riconoscerete: il bambino con questo pallone verde in mano, con i suoi occhiali rotti. Un video che sta girando moltissimo e che, insomma, rende l'idea, al di là ovviamente del pietismo che rifugiamo in maniera molto forte, però insomma racconta anche della dimensione quotidiana poi dei più piccoli all'interno della striscia di Gaza in questo specifico caso. E poi ancora, rimanendo ancora sul Guardian, Coppa del Mondo 2026, durante i disordini prepartita all'Azteca in Messico, siamo Città del Messico, sono state lanciate bombe Molotov e mattoni contro la polizia messicana. E poi SpaceX, si legge ancora sul Guardian, si quoterà oggi alla borsa statunitense dopo aver raccolto 75 miliardi di dollari nella più grande offerta pubblica iniziale di sempre. Questo è un'altra delle notizie che trovate sull'home page del Guardian, theguardian.com. Intanto sono le 10:32 minuti e 30 secondi, allora ci fermiamo per il GR di Popolare Network e per l'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10:30.
4: L'accordo tra Stati Uniti e Iran non è ancora finalizzato, restano delle linee rosse. Così Teheran ha smentito l'annuncio di Donald Trump sulla fine della guerra e sul fatto che Washington avrebbe ottenuto tutto ciò che vuole nel testo finale. L'Iran ha però confermato che un documento è al momento al vaglio della sua leadership e che è più vicino che mai all'approvazione. Secondo Axios, la firma del memorandum d'intesa tra i due paesi potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Trump ha parlato già di questo weekend a Ginevra. Parteciperebbe non il presidente statunitense impegnato a Washington per i festeggiamenti per i suoi 80 anni, ma il suo vice J.D. Vance.
3: Gli Stati Uniti starebbero valutando un taglio del numero di caccia e delle navi militari coinvolti nelle operazioni NATO in Europa, lo dice la New York Times, secondo cui la riduzione sarebbe di un terzo, da 150 a 100 per gli F-16, F-15 e gli aerei da ricognizione passerebbero da 26 a 15, ci sarebbe il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna e il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, di una portaerei e di diverse navi da guerra. Tali intenzioni, aggiunge il quotidiano, sarebbero state comunicate agli alleati europei all'inizio di giugno attraverso un documento.
4: Il lavoro minorile rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alimentato da povertà, disuguaglianze, conflitti e crisi umanitarie. Priva milioni di bambine, bambini e adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. In Italia negli ultimi 5 anni il numero dei lavoratori minorenni è raddoppiato, passando da 35.000 a 81.500 unità. A dirlo è l'UNICEF nel suo rapporto sul lavoro minorile pubblicato oggi.
3: Il GIP di Napoli Sorrentino ha disposto l'interdizione dalla professione medica del cardiochirurgo Guido Pido e della sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito a Domenico Caliendo, di 2 anni e mezzo, morto poi il 21 febbraio all'ospedale Morandi. I due medici sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ed ideologico. Ad entrambi, oltre al reato di falso, è stato contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A6 Torino-Savona troviamo code per un veicolo in panne tra l'innesto con la A10 Genova Ventimiglia e Altare verso Torino. Sulla statale 527 Bustese si rallenta per un carico disperso in corrispondenza dell'incrocio San Gaudenzio in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo infine della provincia di Alessandria per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 119 in corrispondenza del comune di Casasco. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: RBE. Cultura, informazione, relax.

Robin Hitchcock, Mexican God, da Jewels for Sofia, o Sofia che dir si voglia, uscito nel 1999 per Warner Bros. Records. Sono le 10:40 minuti e 28 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio che chiamiamo Play Live, che vuole ripartire da quello che è stato definito oggi lo sciopero della cultura, promosso da Funzione Pubblica CGIL, si leggeva e si legge sul sito anche oggi, sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori della cultura. La cultura italiana non esiste senza le persone che la producono ogni giorno, eppure le lavoratrici e i lavoratori dei settori della cultura operano troppo spesso in condizioni inaccettabili dovute ai ripetuti tagli al finanziamento pubblico, carenze di organico strutturali che agevolano i processi di esternalizzazioni e precarietà sotto remunerazione, contratti impropri o inesistenti, processi si diceva di precarietà strutturale, assenza di tutele previdenziali e sociali per chi è precaria o precario. È un paradosso che un paese come l'Italia, che deve alla cultura una parte essenziale della propria identità e del proprio valore nel mondo, tratti in questo modo chi quella ricchezza la costruisce e la preserva e la valorizza ogni giorno. Così FPCGL e NIDIL CGL in una nota che proclama il primo sciopero nazionale del settore presso il Ministero della Cultura nel comparto Federculture per l'intera giornata di oggi, venerdì 12 giugno. Alla base delle rivendicazioni, il riconoscimento della dignità professionale ed economica del lavoro culturale, con contratti di filiera che restituiscano autorità alla contrattazione collettiva, il superamento strutturale della precarietà attraverso la reinternalizzazione dei servizi esternalizzati e la stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori precari, con un piano straordinario di assunzioni nel Ministero della Cultura e nelle istituzioni pubbliche e la valorizzazione del personale. Non tutti hanno gli stessi diritti, le stesse tutele e retribuzioni, bisogna investire, si legge ancora sul sito di FPCGL, risorse nei settori culturali. Il settore della cultura in Italia è da troppo tempo sottofinanziato, non riconosciuto nella sua specificità professionale, con un ricorso continuo alla precarietà, un settore che non valorizza lavoratrici e lavoratori, frammentato, invisibile e spesso ricattabile, dichiarano Giordana Pallone, segretaria nazionale degli FPCGL, e Roberta Turi, segretaria nazionale NIDIL CGL. Questa mobilitazione serve a rompere quel silenzio, serve a dire che un paese che non rispetta chi produce cultura non merita di chiamarsi civile. Il 12 giugno chiediamo a tutte le lavoratrici e lavoratori del settore di alzare la testa insieme per chiedere investimenti pubblici in tutti i settori culturali, per riconoscere il valore di chi la cultura la promuove, la custodisce e la crea, concludono le sindacaliste. Le piazze

Questa è Storm, intanto partivano, scalpitavano i Molotovs, li ascolteremo tra pochissimo. Questa era Storm, un doppio singolo e cortometraggio cinematografico realizzato in collaborazione dal duo audiovisivo Generation Sorkin e Roman Gavras, con protagonista il rapper svedese Jung Lin, ambientato in un collegio britannico distopico nel 2034. Il progetto combina ritmi electro rock da club con coreografia ad alta energia composta da Damien Jallet, che ricordano il signore delle mosche. Questo alle 10:48 minuti e 25 secondi. Abbiamo ancora una manciata di minuti, allora voglio portarvi dentro la terza pagina della Stampa di oggi, intanto per un pezzo, un'intervista a firma Francesco Rigatelli a Milo De Angelis. Comporre poesie come brancolare nel buio in cerca di una profezia. Il poeta dice: i versi sono un argine di esattezza della parola nell'era dei social. Questa forma d'arte è resistita millenni e non sarà certo l'intelligenza artificiale a fermarla. Milo De Angelis ha detto inoltre, tra le tante cose dentro questa intervista a Francesco Rigatelli sulla Stampa, i poeti sono portatori di una verità bruciante che viene capita soltanto successivamente.

c'è una nuova generazione di autori, i poeti degli anni 90 sono molto attenti al dramma, alla ferita e all'incompiuto. E poi ancora si cita l'evento del Biografilm Poesia stasera a Bologna, Biografilm fino al 15 giugno, sul tema Umanità, singolo plurale, con la direzione artistica di Chiara Liberti e Massimo Benvenu. Riserva per la prima volta una sezione alla poesia grazie alla curatela di Emanuela Ceddia e Franca Mancinelli, ospite d'onore stasera alle 20:30 al chiostro di Santa Cristina della Fondazza, il poeta Milo De Angelis. Quattro poeti emergenti inoltre vengono ospitati per una residenza e un laboratorio: Tommaso Di Dio, Andrea Donaera, Giada Borgagni e Elena Lacentra. Sulla in taglio alto della terza pagina della Cultura, della Stampa di oggi, un restauro a Recanati, un affresco nascosto nella casa di Leopardi, un pezzo a firma Alberto Infelice, un tesoro nascosto dall'intonaco e dal passare dei secoli. Sono serviti un'intuizione di Olimpia Leopardi e due anni di lavoro dei restauratori guidati da Federica Camilletti per riportare alla luce nella sala degli antichi di Casa Leopardi a Recanati un affresco di grande bellezza, databile tra la fine del 1500 e l'inizio del 1600. Le vive pennellate descrivono una cacciata dal paradiso terrestre, un veliero tra i venti minacciosi sotto un'allegoria della fortuna in piedi su un delfino, tra cariatidi dipinte come fossero di bronzo, finte sculture e paesaggi appenninici con cacciatori, pellegrini e un contadino. Il restauro è stato presentato ieri da Olimpia Leopardi insieme con i figli Diana, Gregorio ed Ettore. Che sotto la pittura più recente ci fosse un semplice decoro ottocentesco lo sapevamo, ha spiegato la discendente del poeta, e già era nostra intenzione riportarlo alla luce. Non potevamo immaginare di imbatterci in nuovi colori tanto brillanti quanto inattesi. La restauratrice Federica Camilletti, che ha presentato gli aspetti più tecnici del restauro e dell'opera insieme con lo storico dell'arte Stefano Papetti, curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno e presidente della Fondazione Salimbeni per le arti figurative, ha raccontato dell'emozione di trovarsi a scoprire un tesoro di questa portata, svelandolo centimetro per centimetro a colpi di bisturi. Siamo a pagina 29, ancora dentro la sezione culturale del quotidiano La Stampa, per un pezzo, per citarvi più che altro un pezzo di Ugo Nespolo, l'importanza di sentirsi fuori posto. Ecco i frammenti di Yasmina Reza, la scrittrice e drammaturga, per la prima volta parla di sé nel memoir Da nessuna parte, un libro pubblicato da Adelphi con la traduzione di Anna Morpurgo e Daniela Salomoni. Questo e il libro di cui scrive oggi Ugo Nespolo sulla Stampa di Torino, dentro la sezione della cultura. È venerdì e insomma il venerdì ci piace, insomma tutte le volte che riusciamo abbiamo tempo di citare il nostro spazio, la nostra trasmissione dedicata alla musica classica e non soltanto, con una declinazione molto ampia. Stiamo parlando di Classicamente, Le armonie che non ti aspetti, quel programma del prossimo 14 giugno in onda alla domenica, vi ricordo, a partire dalle 9, in replica il venerdì alle 21, un'ora e mezza di musica classica, sinfonica, da camera e corale che spazia nel tempo, nel mondo, alla scoperta di generi e stili vari, musica orchestrale ma anche opere dedicate a singoli strumenti o piccoli ensemble, oltre ad ascolti di musica corale. La trasmissione è curata da Lorenza Barolini e Dermanno Logatto e come sempre il programma è sempre molto ricco. Quello di domenica prevede il concerto per pianoforte numero 2 in do minore di Metner e poi ancora le banalité di Poulenc, oppure Capustin che suona la toccata per pianoforte Big Band, l'opera 8
Giotto e poi Pierné con le trois pièces dall'opera 29 e poi ancora la Caminade, il concertino per flauto e pianoforte, il Caminade, chiedo scusa, con il suo concertino per flauto, Dvorak con Carnival Ouverture opera 82, Rossini con il Barbiere di Siviglia, l'Ouverture, e poi la caratteristica di questa stagione che domenica arriva alla sua ultima puntata, diciamo la novità di classicamente di questa stagione sono i consigli d'ascolto nella seconda parte, c'è la sonata per pianoforte numero 5 di Bowen e poi Chilcot con A Little Jazz Mass a chiudere la puntata di domenica e appunto come si diceva la stagione di classicamente ovviamente potete ascoltare e recuperare poi anche i contenuti, gli ascolti di questo prezioso spazio di ascolto di musica classica realizzato all'interno di RBE Radio e TV. Scattano in questo momento alle 10.55, allora ci vogliamo concedere l'ultimo passaggio musicale per oggi e per la settimana di almeno due pagine al giorno di Play Live. Questi sono i Molotovs, una scoperta meravigliosamente rock and roll di quest'anno, di questa prima parte del 2026. Questa è Come On Now.

0: Sempre meravigliosi questi Molotovs con Come On Now, da un disco che vi suggeriamo di ascoltare e di riascoltare, questa Wasted on Youth, un disco molto bello pubblicato da Marshall Records, molto ricco dai toni e dalle vibrazioni profondamente rock and roll, un disco uscito il 30 gennaio 2026, alla faccia chi dice a intervalli irregolari che il rock and roll è morto e sepolto. Giungiamo così in coda alla puntata, alla settimana di Almeno Due Pagine al Giorno, anche di Play Live. Grazie davvero, grazie mille per l'affetto, per seguirci con attenzione ogni giorno. Noi adesso ci fermiamo, dopo di noi c'è il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Ci ritroviamo qui lunedì 15 giugno a partire dalle 9:15. Sono le 11:18. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca per un episodio avvenuto il 10 giugno, mercoledì. Un uomo di 33 anni, residente a Chieri, è stato arrestato per aver tentato di soffocare con un cuscino la propria madre mentre riposava. Secondo le ricostruzioni sarebbe stata la nuora a sventare l'omicidio, intervenendo tempestivamente. Successivamente la donna 77enne avrebbe allertato l'112, ma all'arrivo dei carabinieri il figlio era già uscito per recarsi al lavoro. Rintracciato dagli agenti, l'uomo è stato tratto in arresto. Secondo le ricostruzioni effettuate dagli inquirenti in questa prima fase, il dissidio che ha portato a tale gesto estremo sarebbe originato da una bolletta dell'acqua, ma i racconti della donna hanno portato alla luce un contesto di prolungate condotte vessatorie subite per mano del figlio per 2 anni e mai denunciate. È stato firmato dal ministro della Salute Orazio Schillaci il decreto di riconoscimento dell'azienda ospedaliera universitaria Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, con la sigla IRCCS. Il Piemonte si dota così per la prima volta di un tale centro a livello pubblico ed entra nella rete nazionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con una struttura che rappresenterà un punto di riferimento per ricerca, innovazione e assistenza sanitaria ad alta specializzazione. Il riconoscimento è frutto di un percorso avviato nel 2019 e si inserisce nella storia della provincia di Alessandria e in particolare di Casale Monferrato, territorio simbolo della lotta contro l'amianto e delle patologie correlate, da cui è nato negli anni un patrimonio di conoscenze scientifiche, competenze cliniche e capacità di ricerca. L'IRCCS pubblico Alessandria Casale si fonda inoltre sull'esperienza del Dipartimento Attività Integrate e Ricerca e Innovazione, di cui la Regione Piemonte ha attribuito il ruolo di supporto regionale per l'organizzazione della ricerca sanitaria e biomedica delle aziende sanitarie piemontesi. Il Consiglio regionale del Piemonte ha recentemente approvato il disegno di legge che regolamenta la dichiarazione e la gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale. Principale novità introdotta nel testo di legge, che aggiorna una normativa ferma al 1978, è la possibilità per la Regione Piemonte di dichiarare autonomamente lo stato di emergenza regionale quando gli eventi calamitosi per natura, intensità o diffusione sul territorio non possano essere affrontati con gli strumenti ordinari, al fine di ridurre i tempi di intervento e rendere più efficace il coordinamento delle operazioni di soccorso. Il provvedimento recepisce le indicazioni fornite dal Codice Nazionale della Protezione Civile e definisce in maniera puntuale modalità operative, tempistiche e strumenti da utilizzare durante le emergenze di competenza regionale, oltre a riconoscere alla Giunta e al Governatore la prerogativa di disporre misure straordinarie e ordinanze di protezione civile finalizzate alla tutela della pubblica incolumità. La legge fissa un massimo di 12 mesi la durata dello stato di emergenza, con possibilità di proroga di ulteriore 12 mesi nei casi in cui la situazione lo renda necessario. Ai nostri microfoni l'assessore regionale con delega alla protezione civile, Marco Gabusi.
4: Il contesto è duplice, è un contesto dall'altro lato ambientale, quello che ci vede negli ultimi anni aver registrato evidentemente una serie di fenomeni maggiori, sia come intensità che come frequenza, e quindi a cui necessitava una risposta anche in termini normativi, che è il secondo contesto in cui ci muoviamo. Questa legge, la nostra legge 38, che ha ben funzionato e continuerà a funzionare per gli eventi molto specifici, molto localizzati, viene integrata oggi da questa possibilità, quella che abbiamo normalizzato e normato, di dichiarare da parte del Presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale, dopo un'analisi attenta dei nostri uffici sul territorio ed una relazione di ARPA Piemonte sull'evento meteorologico, dichiarare appunto lo stato di emergenza regionale. Questo ci consente di essere tempestivi, di dare risposte ai nostri sindaci, alle province, ai luoghi in cui si verificano questi incidenti, questi eventi meteorologici, di farlo in tempi brevissimi, perché una delibera di giunta, come sapete, in poche ore può essere confezionata, soprattutto nei momenti di estrema urgenza. Questo cosa comporterà? Comporterà avere più risorse a disposizione, ma anche la possibilità di derogare a una serie di normative regionali che in quei momenti, in quegli eventi, spesso rischiano di rallentare il processo di ricostruzione o di salvataggio delle persone o di intervento nei luoghi colpiti dagli eventi ai nostri sindaci. Quindi crediamo di aver fatto una buona norma, tra l'altro fatta praticamente senza emendamenti da parte delle forze di opposizione, quindi con un consenso ampio da parte di tutto il Consiglio regionale, che ringrazio. La legge di bilancio 2026, la legge dello Stato, ha stanziato e destinato una serie di risorse del Fondo regionale di protezione civile proprio ad hoc per questo tipo di eventi. Quindi questo ci ha indotto a approfondire la normativa e soprattutto ci porterà ad attingere a un capitolo che prima non c'era, è un capitolo nuovo da parte del Governo nazionale destinato proprio alle regioni che dichiareranno eventi di tipo regionale.
3: A partire da domenica 14 giugno tornano i collegamenti ferroviari diretti del fine settimana tra Piemonte e Riviera Romagnola, pensati per offrire un'alternativa comoda, sostenibile e accessibile all'auto privata. Sarà così possibile raggiungere senza cambi alcune delle principali località balneari della Romagna, tra cui Rimini, Riccione, Miramare, Misano Adriatico e Cattolica. Il servizio prevede 4 corse giornaliere, 2 di andata dal Piemonte verso la Riviera Romagnola e 2 di ritorno. I treni partiranno da Torino Porta Nuova alle 6:20 e alle 7, con fermate intermedie nelle principali stazioni lungo il percorso, per arrivare a Pesaro alle 12:02 e 12:29. I treni di ritorno partiranno da Pesaro alle 14:11 e alle 16:05 per arrivare a Torino Porta Nuova alle 20:44 o 21:15. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Regione Piemonte e Regione Emilia-Romagna e si inserisce in un percorso condiviso di promozione della mobilità sostenibile del turismo ferroviario interregionale. Domenica 14 giugno si terrà la quinta edizione della Marcia delle Valli Valdesi, la camminata ludico-motoria non competitiva in montagna organizzata dall'ASD Liviol Usitan. Si conferma come appuntamento in crescita e focalizzato sulla scoperta del territorio e la socializzazione all'insegna del movimento attraverso ambiente naturale e piccoli borghi delle valli Chisone, Germanasca e Pellice. Il percorso di quest'anno si svolgerà a Pinasca, in Val Chisone, e sarà di circa 18 km con 750 metri di dislivello. La partenza dei 950 partecipanti iscritti avverrà alle 8:30 con un tempo massimo di percorrenza di 8 ore. Al pasta party finale si aggiungono 4 punti ristoro con prodotti enogastronomici del territorio, un servizio di assistenza durante il percorso e un servizio navetta in caso di difficoltà. Sentiamo l'organizzatore Omar Riccardi ai microfoni del Filo d'Arianna.
5: Chi meglio dei territori valdesi possono capire e parlare di marce, di marciatori e di grandi traversate? Quindi ogni anno cambia comune, cambia territori, cambia sentieri. Quest'anno saremo ospiti del comune di Pinasca, grazie alle associazioni del territorio con le quali, come associazione Liviol Usitan, che è l'associazione sportiva che organizza la manifestazione, collaboriamo già da alcuni anni anche per la gara di Vertical che si svolge sempre nel mese di maggio da qualche anno, e quindi viste le sinergie, vista la simpatia, vista la grande capacità organizzativa da parte loro, abbiamo deciso quest'anno di collaborare e andare oltre il solito Vertical e di organizzare la Marcia dei Valli Valdesi in quel di Pinasca. La maglietta dell'edizione 2026 sarà di colore arancione, che troveranno tutti gli iscritti nel pacco gara. Ci terrà compagnia come negli anni passati Luciano e Lena, il mastro mulattiere con la sua mula Chetti. I ristori saranno 4, dislocati in maniera un po' diversa, come dire, con le materie prime, ecco, saranno dislocati in maniera un po' diversa. Abbiamo ascoltato anche alcuni consigli degli anni scorsi da parte dei partecipanti. Ci sarà il pasta party finale, a cui quest'anno aggiungiamo oltre la pasta anche il dolce. La cosa secondo me importantissima di quest'anno, che dietro la regia, dietro l'organizzazione, ci saranno per la prima volta ben 12 organizzazioni, 12 associazioni, e di questo ne vado veramente molto fiero, perché quando ho iniziato a organizzare manifestazioni qui nelle valli, nei territori valdesi, la mia principale idea e filosofia era quella di mettere insieme più associazioni possibili, e io lo ritengo questo un successo che va anche oltre il successo numerico, perché è veramente una grandissima soddisfazione. E come sempre vi aspettiamo anche a voi il 14 giugno a Pinasca.
3: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con velature in transito e addensamenti sui settori alpini settentrionali in mattinata. Cumuli e addensamenti sparsi in montagna nel pomeriggio. In Liguria cielo sereno su tutta la regione, eventuali addensamenti o velature avranno carattere temporaneo. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBN.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBN, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Day Night! Day Night Radio Show, tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show
0: su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 Pride on Air.
2: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBR.

It's not unusual, lui era Tom Jones, io sono Claudio Petronella, benvenute e benvenuti a Café Bleu, il bistro radiofonico e televisivo di RBA in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11:15 circa alle 12:30. C'è tanta musica qui a Café Bleu, ma anche tanti incontri, tante idee per nutrire il nostro senso della meraviglia, e quando possiamo cerchiamo di nutrire tutti e cinque i sensi. Noi ce la mettiamo tutta per darvi spunti e stimoli quotidiani per pensare a qualcosa di bello mentre siete occupate e occupati nelle vostre attività giornaliere. C'è tanta musica qui a Café Bleu questa sera. A Bra, alla Zizzola suona anche lui, Giorgio Poi.

Giorgio Poi con Ossesso, Giorgio Poi in concerto domani sabato 13 di giugno a Bra ad Artico, dove stasera suonerà Birt, già ospite proprio ieri qui a Caffè Blu. Ritroverete questa intervista sul canale YouTube. Oggi parliamo di storie, tra poco con noi Cinzia Dutto, subito dopo storie legate al cinema e alla lingua con Danilo Minigutti per il premio Ostana. Musica quindi, Birt.

0: Torniamo in onda, amici e amiche di RBE. Tra poco, insieme a Cinzia Dutto, scopriremo un format storie che è già stato trasmesso su RBE. Mettono al centro le storie, come le storie del premio Stane, anche oggi protagonista qui su RBE. Adesso ancora la musica, il Mago del Gelato, che suoneranno domani a Bra per Artico Festival. A fine della trasmissione di oggi vi proporrò anche un brano dei Marlene Kunz, che ieri hanno aperto Artico Festival con il loro revival per i 30 anni del disco meraviglioso Il Vile. Mago del Gelato.
1: Sono stanco, piccola. Tutta la notte a pensarci. Ma così non va. Sempre i soliti sbagli. Senti, chiama un taxi. Io non verrò. Forse

0: Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Café Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: Is this how it's supposed to be? Jack Johnson con Upside Down nella mattina di RBE per Café Bleu. Ci sono persone che vanno a caccia di storie, oppure sono le storie che vanno a caccia di queste persone? Sembra una domanda un po' marzulla, ma noi la poniamo, la giriamo direttamente alla nostra ospite che abbiamo avuto il piacere di ospitare e di avere qui con noi nel nostro studio per presentare uno dei suoi libri, realizzato in questo caso con Enrico Chalier, Gocce d'inchiostro, Tuccioli di legno. Ma noi avranderemo nel dietro le quinte più che altro di un altro progetto che mette al centro il piacere della storia, il potere curativo ed evocativo delle storie, un format trasmesso già su RBE che tornerà poi nei prossimi mesi sempre sulla nostra emittente e sarà presto disponibile anche sul canale YouTube di RBE. Con noi Cinzia Dutto. Ciao Cinzia, bentornata su RBE.
1: Grazie, ciao a tutti, è un piacere sempre essere qua, assolutamente.
0: Noi ci siamo tra l'altro incrociati al Salone del Libro insieme a Enrico Chalier a proposito delle vostre gocce d'inchiostro, dei vostri truccioli di legno e siamo partiti insomma per questa nostra chiacchierata. Mi sono permesso di introdurre il nostro discorso partendo appunto dall'idea della caccia di storie che un po' ha caratterizzato e caratterizza un po' la tua attività, la tua vocazione, Cinzia, però mi sono permesso anche di introdurre un nuovo insomma spunto. Sono le storie che vanno a caccia di te, chi lo sa?
1: Ma guarda, effettivamente mi hai dato un ottimo spunto, perché mi succede che magari non le cerco ma mi arrivano, forse perché sono una persona estremamente curiosa, certo. E una persona che dell'ascolto ne ha fatto un mestiere, quindi magari chiacchiero con qualcuno e questo qualcuno a un certo punto non me ne rendo conto e mi racconta la sua vita. Mi sono sempre chiesta, ma perché la vieni a raccontare a me? Forse perché ho questa accoglienza, non lo so, o forse perché a differenza di tante persone ascolto e mostro interesse, no? Perché alla fine è un po' questo, certe volte ascoltiamo ma in realtà non ascoltiamo davvero, quindi chi si sente ascoltato poi si sente in qualche modo libero di raccontare, di raccontarsi, e quindi forse sì, forse qualche storia viene a cercare me, non sono io che la vado a cercare. Hai quindi ragione,
0: sicuramente c'è una propensione, una vocazione verso le storie, questo dialogo con una magia dell'ascolto e della lettura. Ecco, per quanto riguarda la lettura, quando hai capito che la strada del libro, dei libri, hai pubblicato più di un libro finora, insomma Cinzia, quando hai capito che era giunto il momento di scrivere?
1: Ma allora, io ho sempre scritto fin da bambina e la scrittura per me non è solo scrivere ma è entrare nel mio piccolo mondo, diciamo così. In realtà la cosa che mi ha portato a scrivere le storie è stato il fatto che io ero in un momento particolare della mia vita in cui avevo bisogno di in qualche modo trovare una strada per stare meglio, e mi sono resa conto che ascoltare gli altri, ascoltare i problemi degli altri, capire che poi alla fine erano esattamente uguali ai miei, soprattutto perché io ho avuto un'attività in montagna per parecchio tempo, oltre 1200 metri, allevando asini, quindi sapevo che cosa significava avere una storia, realizzare un sogno. Poi nel mio caso il sogno è andato male, però tutti gli altri sogni ce li hanno e li stanno portando avanti. E quindi ho detto, perché non andare a raccontare queste persone? E mi sono resa conto che chi ascolta quelle storie in qualche modo poi si lega a queste persone e trova dei lati in comune, perché come dicevo prima, alla fine siamo tutti nello stesso calderone, quindi viviamo tutti le stesse cose. E quindi scrivere per me è stato un modo davvero di uscire da un mondo e di scoprirne un altro tramite le parole.
0: Tra poco parleremo delle persone protagoniste, delle parole e delle storie, perché al centro dei tuoi racconti, Cinzia, ci sono le persone che incontri. Ma prima di questo tema vorrei approfondire anche il luogo dal quale provieni, Cinzia. Hai parlato di montagna, hai parlato di un sogno finito male. Magari un sogno che ha cambiato forma o che magari è lì, chi lo sa, magari tornerà, lo hai vissuto ed è stato sicuramente intenso. Mi permetto da qua, ovviamente, da questa parte, di viverlo in questa maniera, lo so quanto comunque possa essere emotivamente forte e così importante anche vivere un qualcosa che non è andato secondo le nostre aspettative, però chi lo sa, io ti auguro di poterlo vivere ancora, magari con un'altra forma. Quali sono le tue zone di elezione da quale sei partita per raccontare storie, Cinzia?
1: Appunto, io essendo montanara, perché ancora adesso comunque vivo a 800 metri, non sono riuscita, vorrei salire di più, ma ho un figlio di 18 anni che mi ha detto no, adesso siamo più in basso perché vuole viversi la sua vita. Io appunto, avendo vissuto in montagna, sono partita dalla montagna, quindi dalle valli cuneesi. Io sono di Cuneo e quindi tutte le valli del Cuneese mi hanno in qualche modo aperto la strada e soprattutto mi è venuto contare quello che io vivo, cioè quello che io ho sempre vissuto da giovane, come frequentavo la montagna, le persone che frequentavo e come oggi la montagna. Poi ho un editore che è di Perora Argentina, al quale mi ha detto: ma secondo me potresti estendere questa tua passione nell'ascoltare, nel raccontare anche nelle valli del Torinese. Così sono partita e ho iniziato a fare anche le valli del Torinese, che alla fine sono stata una scoperta bellissima, diverse dal Cuneese, ma anche lì ho trovato terreno fertile per le mie storie, di persone che alla fine hanno avuto voglia di condividere con me un pezzo della loro vita. Quindi okay, diciamo che la mia zona è quella, il Cuneese e ora anche il Torinese, le valli. Comunque sempre montagna e sempre, sempre, quello, sempre terre alte.
2: Terre alte, e la vitalità di queste terre alte, che sono delle vere e proprie coprotagoniste dei racconti tuoi, dei tuoi racconti, Cinzia. Protagonisti e protagoniste sono le persone che di volta in volta incontri e che ci permetti di conoscere. Sono storie piccole, con tutte le virgolette del caso, ma che appunto vengono esaltate. Forse sta anche qua, credo, la forza dei tuoi racconti. Si può anche vincere tutto questo dai tuoi libri. Che importanza hanno le persone? Ti stupiscono di volta in volta? Tu hai un canovaccio o riesci comunque a stupirti ed andare un po' dove ti porta il flusso della storia?
1: Allora, io sono sempre andata veramente, mi piace dire, in punta di piedi, perché comunque considera che io entro veramente nella vita di qualcuno. Io ho ascoltato storie di persone che hanno avuto dei lutti, che hanno avuto dei cambiamenti di vita incredibili, persone che a un certo punto hanno detto basta, facevano gli architetti, facevano gli avvocati, facevano i medici, hanno chiuso tutto e hanno preso in montagna, cioè storie comunque che hanno cambiato la vita delle persone. Ci sono state le storie in cui mi è stato detto guarda, vai da quella persona, ma è un orso, ti racconterà poco, niente, in realtà si è rotto il ghiaccio, forse perché, come ti ho detto, io ascolto molto e parlo poco e quindi le persone poi si lasciano andare. Quindi spesso ci sono state delle occasioni che mi hanno stupito, delle storie che magari mi sembravano ma sì, vado lì a ascoltare questa ragazza che ha aperto questo nuovo negozio a 1200 metri di altitudine e poi scopro che dietro c'era una storia incredibile, una storia di vita, una storia di delusione oppure una storia di rinascita, cioè quindi è bellissimo, cioè, ma veramente io ti dico sempre che parto con uno zaino vuoto e lo riempio con la meraviglia che mi raccontano le emozioni, di cose belle, incredibili che gli sono successe nella loro vita. E questa roba a me ha dato un sacco di energia, perché io lavoravo in fabbrica e l'aver ascoltato tante persone che ce l'hanno fatta, quando è stato il mio momento di dire adesso va bene, ce l'hanno fatta in tanti, ce la posso fare anch'io, ecco perché io credo nella magia delle storie. Perché ascoltare che qualcuno ce l'ha fatta è comunque un modo per dire a tutti quelli che vorrebbero farcela, beh, si può fare, perché no? E questo è un po' il messaggio che mi sono sempre detta di voler dire. E quindi è sempre io quando vado a prendere, oggi per esempio vado su Stroppo, mi apriranno un museo, incontrerò delle persone, io sono contentissima, cioè per me oggi la giornata è qualcosa di meraviglioso e mi porto sempre a casa cose belle e questa è la cosa importante.
2: C'è un libro che segnalo di Cinzia Duto, pubblicato dall'Area Editore, si intitola La mia stagione, ad esempio è uno dei tuoi testi, Cinzia, che in questo caso ti ritrovi molto in questa storia, so che è molto importante per te ed è anche un modo, insomma, anche per esprimere quello che sei, ciò che hai fatto già con la prima parte delle storie in onda su RBA il sabato pomeriggio. Una parte di questo racconto sarà pubblicato prossimamente anche sul canale YouTube. In che modo hai cercato di declinare il tuo racconto dandogli forma e immagine per RBA? Che cosa raccontano storie?
1: L'abbiamo detto prima e questa è la cosa che voglio sottolineare. Raccontano le storie piccole, non raccontano le storie degli eroi, raccontano le storie della gente comune che ha deciso di fare qualcosa nella sua vita. Certe volte l'ha deciso perché amava così tanto un territorio che voleva valorizzarlo, certe volte l'ha fatto perché è ritornato nel posto dove era nato. Quindi mi piaceva trasmettere appunto agli ascoltatori di RBE un po' la motivazione che prendo io quando vado a raccogliere queste storie, lanciare proprio un messaggio, no? E quindi sono storie davvero che io adesso ormai nel mio bagaglio ne ho

0: Beh, hai una valigia enorme, una vera e propria valigia, e lì dentro, vi spoilerò questo, mi sembra che di RBE ha voglia, è pieno di storie, chissà quante ce ne racconterai ancora prossimamente. Cinzia, grazie per esserti raccontata. Ricordo ancora prossimamente sul canale YouTube le prime storie di Cinzia Dutto, poi in onda anche nuovamente su RBE Radio e RBE TV, sia in versione ascolto, quindi in radio, il mezzo più democratico che c'è, la radio, assolutamente arriva ovunque, anche in zone delle terre alte, ad esempio, e poi anche in streaming e in TV, canale 87, digitale terrestre. Cinzia, io ti auguro tante belle storie, di continuare a coltivare questa tua passione, questo suo semino, e le storie piccole con le quali siamo partiti e con la quale ci salutiamo. Io ti auguro davvero buon proseguimento e buon lavoro, ci vediamo in giro.
1: Grazie Claudio, ciao a tutti, grazie, ciao, ciao, ciao. Ciao.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram.

0: alla pagina di Lab Giovani trattino Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Sic Tamburo arriva da Pordenone, Friuli Venezia Giulia. In Friuli noi vorremmo andare, siamo in attesa di tornare in Friuli per ospitare una delle persone che animerà l'edizione 2026 del premio Ostana. La verità sta sul margine, questo è il motto dell'edizione numero 18 del premio Ostana, in programma dal 25 al 28 di giugno, che RBE seguirà come partner anche quest'anno. Ebbene, il premio dedicato al cinema del premio Ostana 2026 sarà conferito, dato a Dorino Minigutti, regista, documentarista friulano, che sarà al centro dell'incontro friulano sullo schermo. Quindi il cinema in friulano, le parole, la lingua friulana che prende forma, prende vita, prende immagini attraverso il racconto cinematografico, che siamo in attesa di poter condividere con il nostro ospite, con Dorino Minigutti, che attendiamo in collegamento con noi. Nell'attesa di completare questo collegamento, lasciamo spazio alla musica. Lui è Mr. Bob Dylan.

0: TV Talking Song, Mr. Bob Dylan, alle 11:57 minuti e 55 secondi. Torniamo a parlare di Premio Stana 2026. La verità sta sul margine, la frase che celebra e dà il titolo all'edizione 2026 del Premio Stana, 18ª edizione di questo progetto, in programma Ostana alle falde del Monviso, in provincia di Cuneo, in Valle Po. Uno degli ospiti del Premio Stana 2026 e che avrà un suo spazio il 26 di giugno alle 20:30 sarà Dorino Minigutti, che riceverà il premio cinema del Premio Stana 2026. In particolare l'incontro si intitola Friulano sullo schermo e vede la cura di Antonello Zanda. Oltre al dialogo con Zanda, Minigutti proporrà alcuni dei suoi film, sia dei cortometraggi ma anche dei lungometraggi. Minigutti è un autore che vive in Friuli e lavora in Friuli come autore e produttore indipendente, ha realizzato diversi documentari, ha collaborato con diverse scuole, anche con l'Università di Udine, per la quale ha scritto e diretto fiction didattica in lingua friulana. La vitalità di questa lingua nel racconto del Premio Stana, ne parleremo ancora qui su RBE. Torniamo tra poco.
1: RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità.
2: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Mr. George Michael con My Baby Just Cares For Me, un classico di Nina Simone, alle 12, 2 minuti e 3 secondi, in diretta su RB Radio e RB TV. Benvenute e benvenuti a coloro che solo in questo momento si sono collegate e collegati sulle nostre frequenze radio, TV e su RBE.it. Vi teniamo compagnia dalle montagne al mare, ovunque voi siate, sul nostro sito, dove trovate tutti gli approfondimenti, i progetti che riguardano RBE e anche le pagine dei podcast, tra cui quella di Caffè Blu, dove ci sono diverse interviste, diversi incontri sia in audio e in video che produciamo per voi. C'è anche una parte del sito dedicata alla prima edizione di Festilab è il festival nato all'interno del progetto Laboratorio Giovani Pinerolese, dalle proposte e dall'impegno di ragazzi e ragazze dai 15 ai 34 anni che hanno immaginato e progettato questo progetto che avrà luogo appunto a Pinerolo il 19 e 20 di giugno tra l'auditorium in corso Piave 5 e le nuove terrazze a Caia. Ne parleremo ancora qui su RBE. Ci sono diversi appuntamenti di stand up, diversi appuntamenti di musica, diversi appuntamenti legati alla sperimentazione e alle esperienze che saremo molto lieti di condividere con voi. E adesso i Jungle con Keep Moving.

E Moving con i Jungle in concerto nel nostro paese il prossimo autunno, ma noi siamo pronti a vivere l'estate 2026, ad esempio a Pinerolo con la prima edizione del Festilab, il festival nato all'interno del progetto Laboratorio Giovani per il Pinerolese, di cui torneremo a parlare anche nei prossimi giorni, anche in altre trasmissioni di RBE. Siamo stati col nostro racconto in Friuli Venezia Giulia, con i Sic Tamburo, con il premio Stana e adesso anche con i Tre Alleghi Ragazzi Morti.

Con il nostro racconto siamo stati in provincia di Cuneo per Artico Festival, anche con la musica di Kraftwerk, e saremo prossimamente anche a Lagnasco per l'edizione 2026 del D'Accord Fest. Lagnasco, paese, comune tra Saluzzo e Savigliano, una provincia testarda, come recita il sottotitolo di questo festival che torna dal 3 al 5 di luglio ai Castelli di Lagnasco, che proporrà Daniele Silvestri il 5 di luglio, un concerto organizzato insieme a Borgate, al Festival Borgate dal Vivo, e il 4 di luglio ci saranno I Boschi Bruciano e loro, I Ministri.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E torniamo in onda, amici e amiche di RBE, per l'ultima parte della puntata di oggi di Café Bleu, venerdì 12 giugno. Ieri a Bra si sono esibiti Marlene Kunz con il concerto del loro tour che celebra i 30 anni dell'album Il Vile, un album, il secondo disco della band cuneese che ha seguito il successo di Catartica, uscito nel 1994. Nel 96 uscì questo disco, La responsabilità del secondo album per una band giovane, emergente, come erano allora appunto Marlene Kunz. Ed è uscito anche questo ieri nel concerto di Bra al Parco della Zizzola, un concerto davvero molto emozionante che oltre alle 10 canzoni del Vile ha proposto molti successi della band, capitanata da Cristiano Godano. E adesso spazio al momento del groove, del ghetto di Café Bleu, e terminiamo con Marlene Kunz, ve lo dico già, con Festa Mesta, ma prima ancora After Hours, Dunk, con la chitarra di Carmelo Pipitone, che tornerà anche all'inizio di questa selezione con Marta sui tubi, la loro amico pazzo, e tra i Dunk e i Marta sui tubi, The Bastard Sons of Dioniso. 5 canzoni per voi, il momento della musica di Café Bleu, via!

0: Festa Mesta dei Marlene Kunz, questo è stato il brano che ha chiuso il concerto della band cuneese ieri a Bra per Artico Festival, concerto che celebra i 30 anni del disco Il Vile, con altre canzoni tratte dal repertorio di questa band che abbiamo ritrovato su RBA. In questo momento del Get Do e del groove di Caffè Blu è molto rock, molto, molto chitarroso, ma ci sta. Oggi è venerdì e può andare bene, vero? Spero vi abbiate gradito. Buon proseguimento a tutte e tutti, ringrazio Giosuè Ponte in regia e tutte e tutti voi, vi auguro un bel weekend e tanti bei motivi per sorridere. Ciao.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: L'Iran smentisce l'accordo di pace con gli Stati Uniti, dato per concluso da Trump. Per Teheran restano alcune linee rosse, ma secondo Axios la firma del memorandum potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Nella bozza del testo anche la cessazione delle ostilità in Libano. Continuano intanto gli attacchi israeliani su Nabatieh e Tiro, almeno 7 i morti. Identificazioni più severe, procedure d'asilo accelerate, un ampio ricorso alla detenzione, entrato in vigore oggi il patto europeo su migrazioni e asilo, una mostruosità per le ONG che si occupano dei diritti dei migranti. È una grave violazione dei diritti dell'infanzia privare i minori della possibilità di studiare, così il presidente Mattarella, in occasione della giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. In Italia nel 2025 oltre 80.000 minori hanno denunciato incidenti sul lavoro, lo dice l'UNICEF. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio. L'accordo tra Stati Uniti e Iran non è ancora finalizzato, restano delle linee rosse. Teheran ha smentito finora l'annuncio di Donald Trump sulla fine della guerra e sul fatto che Washington avrebbe ottenuto tutto ciò che vuole nel testo finale. L'Iran ha però confermato che un documento è al momento al vaglio della sua leadership. Secondo Axios, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Trump ha parlato già di questo weekend a Ginevra. La firma parteciperebbe non il presidente statunitense impegnato a Washington per i festeggiamenti per i suoi 80 anni, ma il suo vice J.D. Vance. Cosa sappiamo e cosa include l'attuale bozza d'accordo? Sentiamo Farhan Sabai.
4: L'Iran dichiara che non è stato raggiunto un accordo di pace, Trump afferma il contrario, dice che l'accordo potrebbe essere firmato in Europa già questo fine settimana. Viene da pensare che le sue dichiarazioni servano a far salire le borse e quindi ancora una volta facilitare operazioni di insider trading. Trump dice di volere la pace, ma mercoledì ha bombardato i bacini d'acqua nel sud dell'Iran, un attacco che si configura come crimine di guerra. In merito all'accordo, l'agenzia di stampa iraniana Mehr ha pubblicato una bozza, il memorandum d'intesa includerebbe una cessazione permanente e immediata delle ostilità su tutti i fronti, Libano compreso. L'agenzia di stampa iraniana ha anche scritto che la bozza prevede un periodo di negoziazione di 60 giorni per raggiungere un'intesa sul nucleare di Teheran e la revoca completa delle sanzioni primarie e secondarie statunitensi. Secondo i media iraniani, il potenziale accordo con gli Stati Uniti porterebbe allo sblocco di beni congelati per un valore di 24 miliardi di dollari. Intanto, mentre si cerca di capire quanto ci sia di vero e se ci sarà pace in Medio Oriente, oggi su ordine del presidente Trump un aereo è decollato da Alexandria, Louisiana, diretto nella Repubblica Centrafricana. A bordo vi sono cittadini di Iran, Afghanistan, Turchia e Georgia. Trump ha deciso di deportarli. Tra i deportati vi sono almeno due donne iraniane scappate dalla Repubblica Islamica. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
3: E tra i punti oggetto dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, come dicevamo, dovrebbe esserci anche la cessazione delle ostilità in Libano. I raid israeliani sul sud del paese, sulla valle della Bekaa, proseguono nonostante la tregua in vigore, almeno sulla carta, dallo scorso aprile. Gli ultimi attacchi si sono concentrati sui distretti di Nabatieh e Tiro, sono almeno 7 le vittime. Parte del Libano meridionale è ad oggi sotto il controllo militare dell'esercito di Tel Aviv. che ha raso a suolo decine di villaggi, rendendo difficilissimo il ritorno dei civili in Libano come a Gaza. Il piano di Israele è l'annessione di alcune aree, denuncia l'Oxfam nel suo ultimo rapporto. Ascoltiamo Paolo Pezzati, che è la portavoce di Oxfam Italia.
5: Non è altro che una ripetizione dello schema applicato a Gaza, cioè sfollamenti forzati che portano la popolazione fuori dai propri villaggi e i propri quartieri di origine. In questo momento si registra ancora quasi 1.300.000 sfollati su una popolazione di 5.300.000. Bombardamenti indiscriminati, l'uso, diciamo, anche del fosforo bianco, che ha di fatto ridotto quasi a zero la capacità di produzione agricola nel sud, e con un avvelenamento dei terreni e delle falde acquifere. Un ultimo punto di contatto è quello dell'occupazione militare. In questo momento è di oltre il 15% del territorio libanese, su una linea che si situa oltre 10 chilometri al di sopra dal fiume Litani. Così a Gaza, la linea gialla, che contiene il 53% della striscia, è stata estesa a un ulteriore 11%, per un totale del 64%. L'ultimo tratto comune è quello dell'impunità.
3: Identificazioni più severe, procedure d'asilo accelerate anche a discapito dei diritti dei migranti e un ampio ricorso alla detenzione. È entrato in vigore oggi il patto europeo su migrazione e asilo. Il nuovo regolamento si basa sul principio della procedura di frontiera accelerata, che prevede una detenzione dei migranti fino a 6 mesi, comprese famiglie con minori. Per le ONG che si occupano dei diritti dei migranti si tratta di una mostruosità. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
6: Dopo 2 anni di adeguamento legislativo, entra in vigore oggi su tutto il territorio dell'UE il patto migrazione e asilo, la nuova legislazione europea che traccia uno spartiacque di un approccio sempre più securitario e che esplicitamente rifiuta la logica dell'accoglienza di soli 10 anni fa. Si tratta di una decina di regolamenti e direttive che sono stati approvati nel 2024 e che ora saranno messi a terra, nonostante sia già evidente che il livello di preparazione è scarso in molti paesi, Italia compresa, se non addirittura nullo per dichiarata opposizione, vedi Ungheria e Polonia. Il nuovo sistema si basa su un nuovo rapporto tra solidarietà e responsabilità nella gestione migratoria. Va ricordato che non è stato superato il principio cardine del regolamento di Dublino, cioè che il compito di esaminare la richiesta di asilo spetta al primo Stato UE in cui la persona entra. Ci sarà un meccanismo di solidarietà obbligatoria tra i 27, ma a scelta tra ricollocamenti di persone migranti, contributi finanziari o supporto a paesi terzi. Centrale nel patto è la nuova procedura di frontiera accelerata, applicata automaticamente in caso di rischio per la sicurezza o provenienza da un paese considerato sicuro. Le procedure prevederanno una detenzione di fatto fino a 6 mesi, senza esenzioni nemmeno per le famiglie con minori di 12 anni, né una rappresentanza legale. Senza dimenticare che, una volta che le persone migranti arriveranno alle frontiere dell'Unione, saranno sottoposte a uno screening che in pratica prevede una detenzione di 7 giorni senza la possibilità di entrare sul suolo nazionale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
3: Veniamo alla politica italiana. Matteo Salvini è sempre più in difficoltà, e non solo per la concorrenza a destra di Vannacci. Da ieri la dirigente del Ministero dei Trasporti, Elisabetta Pellegrini, sua stretta collaboratrice, risulta indagata in un'inchiesta che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina. Al centro del procedimento ci sono presunte irregolarità nell'appalto per una cabinovia. Salvini ha difeso la sua dirigente, ma in poche settimane è la seconda inchiesta che coinvolge il suo ministero, dopo l'indagine a carico di un ex commissario leghista in Calabria per il progetto del ponte sullo stretto. Duccio Facchini, direttore di Altra Economia.
7: Il fascicolo riguarda una presunta turbativa d'asta su quelle che sarebbero delle irregolarità di fatto nell'affidamento dell'appalto per la realizzazione di questa cabinovia, che fin dall'inizio le insultate organizzazioni ambientaliste in questi anni avevano già indicato come un'opera estremamente problematica sotto il profilo ambientale e anche quello della tenuta del piano economico. Ci sarebbero state delle manovre poco trasparenti per affidare affidare la realizzazione della cabinovia a una impresa che, secondo la procura, sarebbe stata in qualche modo beneficiaria di un trattamento di favore da parte del pubblico. Quello che queste inchieste, quella sul ponte sicuramente, ma quelle che ormai si stanno accumulando da parte di più magistrature, quella penale, quella contabile su Milano Cortina, stanno in qualche modo illuminando il dramma di come vengono organizzati i grandi eventi, di come vengono gestite le cosiddette grandi opere o anche solo le opere infrastrutturali nel nostro paese.
3: Alla Camera, in Commissione Affari Costituzionali, è scaduto il termine per presentare gli emendamenti alla legge elettorale sostenuta dalla destra, le proposte di modifica. Sono circa 800, quasi tutte dell'opposizione, che ha concordato alcune centinaia di emendamenti comuni ed è tornata ad accusare la maggioranza di forzare la mano sulle regole del voto in vista delle elezioni. Le poche proposte di modifiche appoggiate dal governo riguardano alcuni dei punti più contestati, come la lista delle candidature per il premio di maggioranza e l'indicazione di un nome per la presidenza del Consiglio, ma impatteranno in modo significativo sui rischi di incostituzionalità della riforma? Ascoltiamo il costituzionalista Gaetano Azzariti.
8: A mio parere no, un restyling, cioè un abbellimento di questioni minori. Cercano di addolcire una pillola che però non funziona. Hanno abbellito la faccia di una legge che rimane nei suoi principi incostituzionali, sostanzialmente.
3: È di un morto e tre feriti il numero di vittime dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesia, Novara, sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende e quanto battono le agenzie in questi minuti, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause ancora da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Sul posto, oltre ai carabinieri, si è recato anche il sindaco di Lesia per seguire lo sviluppo delle operazioni. Cuba resta nella stretta e nella morsa statunitense. Ieri ci sono state nuove sanzioni contro la compagnia petrolifera statale. Il ministro degli esteri dell'isola, Bruno Rodriguez, ha denunciato che il blocco navale sta impedendo alle Nazioni Unite di distribuire aiuti e ha parlato di una punizione collettiva inflitta al popolo cubano. A La Habana abbiamo raggiunto Federico Mei dell'Arci Culture Solidale. Ascoltiamolo.
9: Qui nella capitale, nelle ultime due settimane in particolar modo, la situazione è molto peggiorata, con blackout che hanno superato anche le 24-25 ore, quindi con una situazione del genere tutto diventa complicato, dal pompaggio dell'acqua alla conservazione dei cibi. Le difficoltà sono enormi in tutti i settori, dal sanitario all'educativo, ai trasporti, ai servizi pubblici. Raccolta dei rifiuti, non ne parliamo, con il caldo, gli insetti eccetera eccetera, c'è anche il rischio che si possono scatenare epidemie come del resto è successo l'anno scorso. Le sensazioni sono contrastanti, c'è chi se la prende con gli Stati Uniti, chi dà anche responsabilità al governo per non fare sufficiente o non aver fatto cose sufficienti per non arrivare a questo punto. La sensazione principale è quella di attesa, no? Sono vari mesi.
3: Il lavoro minorile rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e priva milioni di bambini e bambine e adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione della giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. In Italia, negli ultimi 5 anni, il numero di lavoratori minorenni legali è raddoppiato, passando da 35.000 a oltre 80.000 unità, e sono aumentati anche gli incidenti sul lavoro. Nel solo 2025

0: crescita che ha favorito queste assunzioni. Per quanto riguarda gli infortuni, noi abbiamo rilevato che comunque il dato resta abbastanza elevato. Ma perché? Perché manca una cosa fondamentale che dal 2026-27 dovrebbe essere superata. Noi speriamo che questo avvenga, in quanto l'ultima normativa trovata nel 2025, la 198, ha inserito alcune clausole proprio per verificare che la formazione verso i lavoratori, soprattutto minorenni, avvenga e sia anche certificata, e ha tolto, ha annullato quel periodo che la precedente normativa, conosciuta da tutti come testo unico per la salute e sicurezza sul lavoro, ecco, dava la possibilità al datore di lavoro di avviare la formazione dopo 30-60 giorni dall'assunzione. Questo non può più avvenire. Nel momento in cui si assume un lavoratore minorenne, la formazione deve subito iniziare dal primo giorno.
1: È morto a 88 anni l'artista britannico David Hockney, tra le figure più influenti e rappresentative dell'arte contemporanea, figura emblematica della pop art degli anni 60. Raccontò il mondo con opere dai caratteristici colori brillanti, abbracciando anche le nuove tecnologie, con opere realizzate su iPad dopo i 70 anni. Alessandra Tommasi, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: E ora pubblicità.
5: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
6: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze a Caia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze a Caia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab!
7: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con un'ultima ora: un elicottero è precipitato sul Lago Maggiore nella località di Solcio di Lesa, in provincia di Novara. Sul posto si è recata un'ambulanza e l'elisoccorso del 118. Attualmente non si hanno informazioni relative alle persone che si trovavano a bordo. Seguiranno aggiornamenti. Stellantis, Volkswagen e Renault, che rappresentano il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune inviato ai membri del Parlamento europeo per raggiungere l'obiettivo richiesto all'Unione di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga dai 27 paesi dell'Unione europea. L'impegno nasce dalla consapevolezza, come si legge nel documento, che il Made in Europe deve sostenere competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi rispetto ai concorrenti globali, chiedendo all'Europa regole semplici e chiare e forti e incentivi per potenziare la produzione nell'Unione. Il marchio Made in Europe non dovrebbe limitarsi, secondo le tre case automobilistiche, a compensare i costi, ma incentivare attivamente la localizzazione, il cosiddetto reshoring, ovvero il ritorno in patria di attività produttive o servizi che un'azienda aveva precedentemente delocalizzato all'estero. Il Consiglio regionale del Piemonte ha recentemente approvato un disegno di legge che regolamenta la dichiarazione e la gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale. Principale novità introdotta nel testo, che aggiorna una normativa ferma al 1978, è la possibilità per la regione di dichiarare autonomamente lo stato di emergenza regionale quando gli eventi calamitosi, per natura, intensità o diffusione sul territorio, non possano essere affrontati con gli strumenti ordinari, al fine di ridurre i tempi di intervento e rendere più efficace il coordinamento delle operazioni di soccorso. Il provvedimento recepisce le indicazioni fornite dal Codice Nazionale di Protezione Civile e definisce in maniera puntuale modalità operative, tempistiche e strumenti da utilizzare nel corso delle emergenze di competenza regionale, riconoscendo alla Giunta e al Governatore la prerogativa di disporre misure straordinarie e ordinanze di protezione civile finalizzate alla tutela della pubblica incolumità. Ne abbiamo parlato con l'assessore regionale Marco Gabusi, delegato alla protezione civile.
1: Il contesto è duplice, è un contesto dall'altro lato ambientale, quello che ci vede negli ultimi anni aver registrato evidentemente una serie di fenomeni maggiori, sia come intensità che come frequenza, e quindi a cui necessitava una risposta anche in termini normativi, che è il secondo contesto in cui ci muoviamo. Questa legge, la nostra legge 38, che ha ben funzionato e continuerà a funzionare per gli eventi molto specifici, molto localizzati, viene integrata oggi da questa possibilità, quella che abbiamo normalizzato e normato, di dichiarare da parte del Presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale, dopo un'analisi attenta dei nostri uffici sul territorio ed una relazione di ARPA Piemonte sull'evento meteorologico, dichiarare appunto lo stato di emergenza regionale. Questo ci consente di essere tempestivi, di dare risposte ai nostri sindaci, alle province, ai luoghi in cui si verificano questi incidenti, questi eventi meteorologici, di farlo in tempi brevissimi, perché una delibera di giunta, come sapete, in poche ore può essere confezionata, soprattutto nei momenti di estrema urgenza. Questo cosa comporterà? Comporterà avere più risorse a disposizione, ma anche la possibilità di derogare a una serie di normative regionali che in quei momenti, in quegli eventi, spesso rischiano di rallentare il processo di ricostruzione, di salvataggio delle persone o di intervento nei luoghi colpiti dagli eventi ai nostri sindaci. Quindi crediamo di aver fatto una buona norma, tra l'altro fatta praticamente senza emendamenti da parte delle forze di opposizione, quindi con un consenso ampio da parte di tutto il Consiglio regionale, che ringrazio. La legge di bilancio 2026, la legge dello Stato, ha stanziato e destinato una serie di risorse del Fondo regionale di protezione civile proprio ad hoc per questo tipo di eventi. Quindi questo ci ha indotto a approfondire la normativa e soprattutto ci porterà ad attingere a un capitolo che prima non c'era, è un capitolo nuovo da parte del Governo nazionale destinato proprio alle regioni che dichiareranno eventi di tipo regionale.
0: Nella giornata di ieri, giovedì 11 giugno, è stata inaugurata la struttura interessata da un intervento da 20 milioni di euro sulla casa dell'anziano di Pinerolo, realizzata in un anno e mezzo di cantiere grazie al super bonus 110%. L'operazione ha interessato l'efficientamento energetico e il consolidamento antisismico dell'edificio. Nella parte nord della struttura, priva di vincoli della soprintendenza, poiché aggiunta negli anni 60 del Novecento, è stato installato un cappotto termico. Sono inoltre stati sostituiti tutti i serramenti e installati pannelli fotovoltaici sui tetti, mentre le caldaie sono state sostituite da moderne pompe di calore. Sul fronte degli interventi antisismici sono stati completamente rifatti il tetto e consolidata la storica facciata che si affaccia su viale Savornian d'Osoppo. Durante tutta la durata del cantiere è stata garantita la continuità assistenziale per gli oltre 190 ospiti della struttura. Domani, sabato 13 giugno, a Torino si apre la 18ª edizione di Balloon Mundial, il torneo di calcio riservato alle comunità straniere cittadine, che in questa edizione presenta i nastri di partenza 24 squadre di calcio a 11 maschili e 10 squadre di calcio a 5 femminili, espressione di circa 40 comunità locali con background migratorio. La manifestazione, che si concluderà con le finali del 5 luglio, è patrocinata dalla città di Torino e realizzata con il supporto della circoscrizione 7. Le gare, ad esclusione della giornata finale, si svolgeranno negli impianti del Parco della Colletta. Torna anche quest'anno, a fianco delle competizioni maschile e femminile, il mundialito riservato ai bambini e le bambine tra gli 8 e i 12 anni. Obiettivo della manifestazione è celebrare la ricchezza della diversità culturale, favorire l'integrazione e rafforzare i legami comunitari attraverso il linguaggio universale del calcio, come spiega ai nostri microfoni Giorgio Antonino dell'associazione Balloon Mundial.
2: Balloon Mundial come associazione nasce proprio da quelli che sono i frutti nati dal seme messo verso il torneo, quindi per noi il torneo non è soltanto un evento, ma è l'origine della nostra storia. Poi nel tempo quello che abbiamo portato avanti come associazione, dopo pochi anni dal primo torneo, si è poi fondata l'associazione. Quello che noi facciamo è garantire accesso e inclusione attraverso lo sport a tutte le persone, inizialmente in condizioni magari di marginalità, nel tempo si è sviluppato su non più solo con un target dal background migratorio, ci siamo spostati su un tema di equità di genere che è diventata poi negli anni la nostra bandiera. Quindi noi quello che facciamo sostanzialmente è creare comunità, educare e proporre società più inclusive, più accessibili attraverso lo sport, con metodologie specifiche. Quindi poi nel tempo sono stati sviluppati gli strumenti e ora lavoriamo molto anche con le scuole. Facciamo formazioni sia per organizzazioni sportive che non, quindi poi la nostra offerta si sta ampliando perché comunque il progetto è efficace e le persone sono felici di guardare lo sport con uno sguardo differente. Ecco. Comunque ormai sono 18 edizioni, in 18 edizioni che corrispondono a 18 anni ovviamente cambia notevolmente quello che è un po' l'intorno della società che viviamo, quindi quest'anno da questa premessa abbiamo detto ok, però adesso cosa vuol dire essere comunità? Dopo 20 anni ormai in cui il background migratorio, alcune comunità o la presenza comunque di un forte multiculturalismo è diventata la cosa più normale del mondo, quindi abbiamo deciso di aprire quelle che erano le possibilità delle varie squadre alla formazione di comunità molto più legate da un sentimento comune, da un desiderio espressivo che dall'anagrafica. Questo vuol dire che se l'anno scorso eravamo un po' più rigidi su quelle che fossero proprio i caratteri magari di provenienza, e quest'anno abbiamo deciso di non chiedere effettivamente quella che fosse l'origine di tutti i vari giocatori. Quindi ci si poteva presentare ad esempio con una squadra chiamata Marocco con una forte multiculturalità, con un giocatore proveniente un po' da tutte le nazionalità. Questo era chiedendo una cosa importante all'inizio, quale fosse il loro sentimento di comunità.
0: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con cumuli e addensamenti sparsi in montagna nelle ore pomeridiane, in Liguria cielo sereno su tutta la regione con addensamenti e velature a carattere temporaneo. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Venerdì 22 giugno, la meditazione di oggi è affidata al pastore Giuseppe Stanislao Calati delle chiese metodiste di Piacenza e Cremona. In chiusura ascolteremo l'inno 42, Ti loderò, Signor, una registrazione del coro virtuale della Chiesa Metodista di Roma. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno, una parola sono i seguenti. Dal libro del Deuteronomio, capitolo 8, versetto 7. Il Signore, il tuo Dio, sta per farti entrare in un buon paese, paese di corsi d'acqua, di laghi e di sorgenti che nascono dalle valli e nei monti. E ancora dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 8. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona.
2: L'entrata nella terra promessa, nel paese dove scorrono il latte e il miele, è imminente. Mosè, consapevole che a lui sarà precluso l'ingresso nella terra, dà al popolo le ultime raccomandazioni. Il possesso della terra e la possibilità di godere di tutto ciò che di buono e bello essa può offrire sarà dato e mantenuto solo se il popolo conserverà la piena consapevolezza della sua dipendenza da Dio e se persevererà nell'osservanza dei comandamenti. È facile, infatti, quando tutto va bene e si pensa di poter confidare sui propri mezzi, su ciò che si ha e su ciò che si è, dimenticarsi di Dio e dire: la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. Ricordarsi di Dio e mantenere l'esclusività assoluta del rapporto con Lui e praticare la giustizia nei confronti del prossimo, prestando una particolare attenzione ai più deboli e fragili della comunità, tradizionalmente la vedova, l'orfano, lo straniero, chi vive lavorando a giornata. Dio garantisce ciò che serve alla necessità materiale di ognuno e di tutti. La miseria, quando non sia causata dalla povertà di un territorio o da catastrofi naturali, è per lo più conseguenza dell'avidità di pochi che si accaparrano quei beni che il mondo mette a disposizione di tutti. La povertà è frutto della poca o nessuna propensione di chi ha e potrebbe a condividere con chi non può e non ha. E la pulsione quasi incontrollabile all'accumulo, unita al terrore irrazionale di trovarsi in condizioni di indigenza, avidità e avarizia insieme. Gesù esorta il credente a cercare il regno di Dio, senza sollecitudine ansiosa per le pur legittime necessità materiali. Non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremo, che berremo, di che vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. E l'idea di uno stile di vita sobrio e parsimonioso, che non vive di un ansioso desiderio di accumulare per garantirsi un'illusoria sicurezza, in contrasto con la fiducia di Dio. Gesù ammonisce: voi non potete servire Dio e Mammona. Paolo, avendo chiaramente definito che la salvezza è per grazia ed è data nella fede in Cristo, insiste sulla necessità di praticare l'amore per il prossimo. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Dio ci ha già garantito in Cristo ciò che è davvero necessario, la salvezza e la vita eterna al di là di questa vita, liberando energie per praticare una attiva solidarietà nei confronti degli altri, quale che sia il loro bisogno, materiale o spirituale. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Liberi, per l'amore di Dio, dall'ansia del domani per questa vita e dall'incertezza per quello che ci attende dopo questa vita, viviamo pienamente i nostri giorni in abbondanza di grazia, per abbondare di opere buone, per essere il popolo che, zelante nelle opere buone, per fede appartiene a Cristo.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon venerdì a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che lungo la provinciale 198 si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Almese nella fascia oraria 8:30-18. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La playlist di questa settimana è stata curata da Michele Comba. Buon ascolto!

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
2: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Eccoci, buongiorno, anzi buon pomeriggio per essere più corretti, le 14 in punto, oggi veramente puntualissimi nell'iniziare questa puntata di Voci Protestanti con le consuete modalità, diciamo, di accesso per comunicare con la redazione di RBE, che vado subito a ricordarvi. Se volete mandare un'email, diretta @rbe.it, questo è l'indirizzo a vostra disposizione, indirizzo che potete usare appunto per contattare la redazione di RBE Radio e TV. Oppure, se preferite tramite SMS e WhatsApp, utilizzate il numero 328-875-7845, scriveteci, aggiornateci rispetto non solo ad eventi, iniziative, e anzi grazie perché ce ne comunicate veramente tantissime. Questa mattina abbiamo nuovamente arricchito la nostra agenda dei prossimi giorni di parecchi appuntamenti, ma segnalateci anche ad esempio dei progetti, dei servizi di cui siete venuti a conoscenza e che potrebbero essere utili a tutti e a tutte. Segnalateci anche magari qualche articolo, qualche notizia che avete letto, che vi ha incuriosito e che potrebbe essere, perché no, condivisa anche all'interno delle nostre trasmissioni e in particolare di Voci Protestanti. E poi ovviamente tutti i nostri canali social attivi, quindi Facebook, Instagram e via dicendo. Allora, per quanto riguarda ovviamente la diretta, rimarremo insieme fino alle 16, due ore di programma in questo pomeriggio di venerdì 12 giugno. Ricordo sempre anche e saluto sempre chi ci ascolta in replica. La prima parte di Voci Protestanti, la prima ora, viene anche replicata al mattino successivo, e quindi un saluto a chi appunto segue questo programma nella sua versione mattiniera, con la replica del mattino dopo. Buon inizio di weekend in questo caso. La musica I Journey con Don't Stop Believer apre la puntata di oggi di Voci Protestanti.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Scrivete, scrivete, come già vi ricordavo poco fa, i contatti di RBE o anche oltre a diretta@rbe.it, lo ripeto, al 328 875 7845, e intanto un po' di iniziative, di appuntamenti, ve li ricordiamo anche noi, guardando verso il fine settimana cosa accadrà. Domani, sabato 13 di giugno, segnaliamo un concerto della banda musicale di Inverso Pinasca alle 21 nel Tempio Valdese di San Bartolomeo a Prerostino. L'ingresso è libero. Un altro concerto anche a Milano, al Tempio Valdese alle 20.30 con la rassegna Musica al Tempio. Questa volta il concerto dell'Orchestra dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, diretta da Jakov Zatz. L'appuntamento è appunto confermato e va verso, diciamo, gli ultimi incontri musicali della rassegna Musica al Tempio nel Tempio Valdese di Milano. Ancora un appuntamento per questo sabato 13 di giugno: il Centro Evangelico di Cultura di Sondrio propone il seminario dedicato al tema della riforma in Italia. E sarà una carrellata, diciamo, di pensieri e di riflessioni di molte persone che parleranno, insomma, della riforma in Italia, in particolare con il punto di domanda: in Italia la riforma ha fallito? E quindi, insomma, si partirà dalla riforma protestante in Svizzera, passando anche alla Germania di Lutero, ai grandi movimenti che attraversarono l'Europa del Cinquecento, soffermandosi proprio sull'Italia. Cosa è successo alla riforma in Italia? Qual è stato il processo storico che di fatto non ha permesso a questa riforma, appunto, di attecchire? Sarà quindi una riflessione un po' ampia, un po' a 360 gradi, che si svolgerà per tutta la giornata, perché il seminario inizia domani mattina alle 9.30 e prosegue fino alle 16, appunto, al Centro Evangelico di Cultura di Sondrio, ma si potrà seguire anche da remoto, perché sarà attivo lo streaming sul canale YouTube del Centro Evangelico di Cultura di Sondrio. E poi ci sono degli appuntamenti per la domenica e per la prossima settimana, li vediamo però dopo la musica. Giuliano Palma e i Blue Beaters con un brano Testarda Io.

0: Giuliano Palma con questo brano Testarda io la mia solitudine, che forse alcune ricordano nella versione di Iva Zanicchi. Allora andiamo a vedere cosa accade in questi giorni. Vorrei intanto relazionarvi anche rispetto ad un appuntamento importante, ovvero il Consiglio Luterane, o il Consiglio della Federazione Luterana Mondiale delle Chiese Luterane a livello internazionale, scusate, che si sta svolgendo in questi giorni a Ginevra. Si è aperto proprio ieri, proseguirà fino al lunedì 15 giugno ed è riunito, si ritrovano appunto i deputati della Federazione Luterana Mondiale a Funè, sulle rive del lago di Ginevra. Il tema scelto per il Consiglio della Federazione Luterana Mondiale è il seguente: incoraggiatevi a vicenda nella fede, una frase, un versetto tratto dalla lettera di Paolo ai Romani e che sarà un po' il fil rouge che guiderà appunto i lavori che si svolgeranno. Tra l'altro la cosa interessante è uno sguardo che è stato dato anche nel discorso di apertura di ieri del presidente appunto della Federazione Luterana Mondiale rispetto alle sfide dell'attualità, e quindi questo sguardo anche a quello che avviene nel mondo e all'attualità, alla cronaca che ovviamente accompagna per forza il lavoro e diciamo gli obiettivi, anche le sfide delle chiese. E quindi sono state citate ad esempio le situazioni di crisi sociale o politica del mondo, è stato citato il tema dei conflitti militari, della disoccupazione crescente in molti luoghi anche europei, no? non molto lontani diciamo da noi. Si è parlato dell'emergenza climatica, dei cambiamenti, si è parlato della strumentalizzazione della fede, si è parlato anche di situazioni geopolitiche difficili. È stata citata ad esempio la Groenlandia con queste minacce di annessione da parte del governo degli Stati Uniti d'America, del governo Trump. Si è ricordato l'appello che è stato sottoscritto anche dalla Federazione Luterana rispetto alla dignità e al rispetto delle convenzioni internazionali, in questo caso si è fatto riferimento al conflitto in Cisgiordania e a Gaza. Insomma, è stata un'apertura, un'introduzione, il discorso di apertura dell'incontro del Consiglio Luterano Mondiale dedicato proprio a parlare del mondo chiese, è vero, ma un mondo chiese che si relaziona con l'attualità, con la collettività, con quello che purtroppo o per fortuna il mondo ci propone a seconda appunto dei temi che vengono toccati. Quindi è un appuntamento importante ciò che appunto accade a Funè. È un modo per essere comunità nelle comunità, ma nello stesso tempo per fare in modo che le comunità luterane siano parte di questa comunione, di questa comunità globale all'interno del mondo. Questo è quanto è stato sottolineato in più occasioni, in più momenti da parte appunto delle chiese luterane. E ricordiamo che anche la CELI, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, fa parte appunto di questa rete internazionale della Federazione Luterana. Trovate maggiori dettagli sul sito chiesaluterana.it. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
2: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Sade con Smooth Operator, il brano, un brano insomma conosciutissimo, che risale a parecchi anni fa, era il 1984 quando usciva all'interno dell'album Diamond Life, e usciva appunto con questa band britannica e con Sade. È un brano che poi ha avuto, intanto quando uscì, leggevo poco fa, non sapevo insomma di queste vicissitudini, non fu apprezzato particolarmente, ma perché era un po' particolare, aveva questo sax che accompagnava insomma anche in un assolo la musica, e quindi la sonorità forse era un po' particolare, ma dopo poco tempo insomma conquistò a livello mondiale tutti, e quindi diventò veramente un'icona proprio del periodo, da non considerato un'icona del periodo. Pensate a volte come è facile insomma cambiare opinione e anche appunto cambiare completamente posizione, ecco, nell'arco di poche settimane nei brani più ascoltati. Torniamo invece a noi, torniamo a Voci Protestanti e ai temi in particolare che ci toccano da vicino. Allora, ultimi giorni a vostra disposizione se volete iscrivervi alla Scuola per la Democrazia. Anche quest'anno ritorna l'appuntamento a Torre Pellice, organizzato dalla Fondazione Centro Culturale Valdese con il Liceo Valdese di Torre Pellice, il Comune di Torre Pellice, l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e l'Università La Sapienza di Roma, insieme anche e grazie soprattutto al contributo dell'8x1000 delle chiese valdese metodiste. Torna, dicevamo, la quinta edizione della Scuola per la Democrazia. 5 giorni ad inizio luglio dedicati quest'anno al tema l'Europa tra speranza e realtà. Ci sono laboratori, ci saranno incontri e lezioni aperte al pubblico, serate anche musicali o tematiche, per appunto approfondire diciamo l'argomento Europa, un'Europa che, come ricorda Bruna Peirò, presidente della Fondazione Centro Culturale Valdese, in questi ultimi anni fa fatica a trovare una sua identità, fa fatica a ritrovare soprattutto la dialettica, la convinzione degli ideali che concorsero a formare appunto l'anima del continente, e quindi si sente un po' appunto abbandonata a se stessa e non riesce a prendere posizione sovente in alcuni ambiti di attualità e di politica. Quindi l'Europa, ecco, fra realtà e speranza, ecco perché questo tema così particolare. Ci si può iscrivere fino al 15 giugno, chiunque può partecipare a questo percorso della Scuola per la Democrazia. Sappiamo che ci sono sovente molti studenti che arrivano non solo dalla Facoltà Sapienza di Roma, ma anche da altre università, e che approfittano di questo di questi 4-5 giorni a luglio per approfondire alcuni temi. Tra l'altro fa parte anche del percorso didattico e scolastico, però ci sono anche persone invece esterne che semplicemente hanno voglia, desiderio di appunto toccare questi temi. Trovate sul sito della Fondazione Valdese il programma completo della Scuola della Democrazia dall'1 al 5 luglio. Si svolgerà a Torre Pellice, c'è l'elenco del programma giorno per giorno con i vari temi che saranno toccati, le varie conferenze, le serate, ogni giorno c'è un tema diverso. Il 2 luglio si parlerà di poteri, il 3 luglio si parlerà di diritti, il 4 luglio si parlerà di dialoghi, e infine il 5 luglio si cercherà in una tavola rotonda conclusiva di concludere, di tirare un po' le fila di questa Europa tra speranza e realtà. Quindi se siete interessati andate sul sito fondazionevaldese.org, troverete tutte le informazioni e anche il modulo per procedere alla vostra iscrizione. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
2: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Proseguiamo il nostro viaggio di voci protestanti, continuiamo la nostra puntata di questo venerdì 12 giugno. Saluto sempre, ricordo anche l'ascolto di chi ci può seguire con la replica il mattino successivo. Un saluto a chi ci sta seguendo appunto con questa seconda messa in onda, ecco, della puntata, non in diretta, non il pomeriggio di venerdì, ma a questo punto il primo mattino del sabato 13 di giugno. Torniamo invece a parlare di posizioni, diciamo di apertura, di accettazione e di inclusione, e in modo particolare vorrei citare un articolo che è stato ripreso anche su riforma.it, quotidiano online delle chiese metodiste, battiste e valdesi d'Italia, e che riguarda le chiese episcopali, ovvero questa denominazione cristiana protestante che fa parte della comunione anglicana e che appunto è presente molto negli Stati Uniti d'America. In particolare c'è stato un incontro delle chiese appunto episcopali degli Stati Uniti d'America, e in questo incontro si sono celebrati i 50 anni di accoglienza rispetto alle persone LGBTQIA+, il mondo queer, all'interno appunto delle chiese. 5 decenni di progresso, di cammino, di apertura, di inclusione all'interno della Chiesa episcopale. Questo è stato proprio il centro di una riflessione appunto che si è tenuta recentemente, in cui la Chiesa episcopale ha voluto festeggiare questo 50° anniversario del passaggio appunto di una risoluzione che forse 50 anni fa era stata perfino pensata, immaginata come particolarmente innovativa, e che però purtroppo, se guardiamo ai giorni nostri, forse lo potrebbe ancora essere adesso in determinati ambienti che fanno fatica, ecco, ad accettare questi cammini di inclusione e di integrazione. Tutto iniziò a Minneapolis, e in effetti a Minneapolis tornerà ad essere ricordato. Il prossimo settembre ci sarà una conferenza proprio dedicata a questa tematica, presente e futuro del coinvolgimento LGBTQIA+ nella vita della Chiesa episcopale, una conferenza che si terrà 3, 4, 5 settembre appunto a Minneapolis, che è la stessa città nel Minnesota dove appunto 50 anni fa la Convenzione Generale delle Chiese Episcopali adottò, ecco, questo testo di apertura con alcune appunto dichiarazioni di inclusione e di accoglienza. Quindi insomma sicuramente è un bel modo per ricordare dei passaggi importanti all'interno della Chiesa, un bel modo anche per ribadire la necessità di continuare a parlare di questi argomenti, di sensibilizzare e di in qualche modo riposizionarsi, di continuare a scegliere di riposizionarsi in questa strada che è vero che è stata presa 50 anni fa, ma non è così scontato che venga mantenuta e venga appunto e che si prosegua in tal senso. Quindi sicuramente non è solo un motivo di orgoglio per la Chiesa episcopale americana, ma è anche un modo per appunto ribadire alcuni ideali in cui evidentemente credono in modo fermo, in modo continuativo, in modo coerente. E magari torneremo nei prossimi mesi a ricordare questo appuntamento, appunto 3, 4, 5 settembre Minneapolis, questo incontro della Chiesa episcopale per celebrare appunto i 50 anni a settembre della risoluzione. E a proposito di diciamo percorsi di informazione e accoglienza, beh, vi citerei un appuntamento che si terrà a luglio, giovedì 9 luglio precisamente, a Torre Pellice. Le chiese valdesi del primo circuito invitano ad un aperitivo teologico proprio sul tema dell'identità e dell'identità di genere. È un incontro che vedrà appunto la partecipazione del primo, del secondo e del terzo circuito delle chiese valdesi, che si è riunito in questi mesi per riflettere su questa tematica. Interverrà il pastore Gabriele Bertin, e in modo particolare diciamo che ci si soffermerà in questo incontro anche sul tema, un tema fortemente attuale: le discriminazioni in ambito scolastico, quindi ragazzi e ragazze che ancora oggi subiscono atti di bullismo o aggressioni, discriminazioni in ambito lavorativo,
maternità e paternità che non sempre sono riconosciute, e anche ovviamente discriminazione nell'ambito delle chiese. Quindi è un'ottima occasione per tornare su questi argomenti, per confrontarsi, per discutere, per parlare e ovviamente accrescere l'informazione rispetto a questo tema. Segnatevi la data, giovedì 9 luglio, Torre Pellice, alla Sala dei Coppieri, alle ore 17.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Lei si chiama Angèle, o meglio si chiama Angèle Joséphine Aimé, quindi ha questi tre nomi, Van Lecken, ed è belga, è una cantante ma soprattutto è una compositrice pianista. Lei nasce come pianista belga e appunto ha scelto, diciamo, di essere conosciuta come semplicemente come Angèle. Allora, ritorniamo in Voci Protestanti mentre ci avviamo, insomma, alle ultime battute di questa prima parte del programma che vi tiene compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì sulle frequenze di RBE, tornando a parlare della giornata mondiale del rifugiato 2026. Sapete che giorno per giorno cerchiamo di darvi un po' di informazioni rispetto a questo appuntamento che sarà il prossimo 20 di giugno, ma ci sono davvero tantissime iniziative da seguire e quindi lo facciamo un po' per giorno in modo anche da così permettervi di segnarvi in agenda quello che vi interessa di più. Allora, per quanto riguarda questa giornata, in questo caso volevo segnalarvi delle iniziative che si terranno a Torino, ma soprattutto volevo segnalarvi un articolo che è uscito su riforma.it firmato da Claudio J. Monat e che cerca di fare un po' anche il riassunto del senso e della motivazione, ecco, che porta a celebrare questa giornata anche a livello nazionale. L'articolo inizia con, diciamo, un commento di Bertin Zonza, che è in Italia dal 2003 e arriva dal Congo, è un mediatore culturale ed è stato tra i fondatori 20 anni fa dell'associazione Mosaico Azioni per i Rifugiati, un'associazione che appunto lavora a Torino, pensata, creata, voluta proprio da persone migranti per cercare di superare le barriere del noi e del loro, che purtroppo è una barriera che caratterizza

molti approcci alla questione delle migrazioni. Allora Bertrand Zonza racconta un po', diciamo, il suo percorso e scrive così: quasi tutti quando arrivano cercano un posto per pregare il loro Dio. Io, da evangelico, quando arrivai, appunto, cercai e trovai la chiesa aperta, entrai nel Tempio Valdese e le persone sconosciute attorno a me in quel momento ora sono diventati i miei fratelli e le mie sorelle, e i 5 centesimi che avevo raccattato e che ho offerto nella colletta erano il mio modo per partecipare alla vita della comunità. Non ero più soltanto un rifugiato che dormiva dove trovava un giaciglio, ma ero diventato un membro di una famiglia. Sono appunto queste le parole che aprono l'articolo di Riforma, le parole di Bertrand Zonza, del presidente dell'associazione Mosaico Azione per i Rifugiati, un'associazione che ancora adesso porta avanti moltissime iniziative e che celebra quest'anno appunto i 20 anni della sua fondazione e ha organizzato per la prossima settimana moltissimi appuntamenti, cogliendo l'occasione appunto della giornata del rifugiato, e quindi ci saranno incontri, appuntamenti, iniziative anche molto diverse l'una dall'altra per cercare di tornare a parlare in modalità non aggressiva, non problematica del tema dei flussi migratori, delle migrazioni, degli spostamenti e anche ovviamente dell'accoglienza e dell'integrazione. Oggi l'associazione Mosaico Azioni per i Rifugiati di Torino è una realtà molto strutturata, ci sono mediatori e mediatrici sociali, ci sono molti operatori, molti volontari e volontarie che arrivano da diversi paesi e culture, e ovviamente anche un luogo di presenza. In questo caso del luogo abbiamo parlato anche recentemente al Trimè, questo nuovo luogo nei locali della Chiesa Valdese di Torino, negli spazi di via San Pio V, che sono diventati appunto la casa dell'associazione Mosaico e che accoglieranno anche alcuni degli appuntamenti della prossima settimana. Ad esempio ci sarà proprio un incontro lunedì prossimo, il 15 di giugno, ad Altrimè, con una mostra fotografica che sarà inaugurata e che racconta il percorso dell'associazione Mosaico in questi 20 anni di lavoro, di esperienze, di incontri. L'esposizione rimarrà aperta al pubblico per tutta la settimana. E poi un altro appuntamento che si terrà sempre lunedì prossimo, il 15 di giugno, sarà a Torino nella Casa Valdese alle ore 18, un incontro dal titolo Diritti in Cammino, e sarà un momento di condivisione tra persone che proprio di questo tema parlano e su cui lavorano. Sarà presente anche Amnesty International, rappresentanti dell'Università di Torino, rappresentanti del Servizio Stranieri del Comune di Torino e del Consiglio Comunale, e sarà anche presente un intervento proprio dell'associazione Mosaico. Questo è solo nella giornata di lunedì, e poi si proseguirà martedì 16 giugno degli incontri sia al mattino che il pomeriggio nella sede del gruppo Abele, e poi ancora mercoledì 7 giugno, giovedì 18, insomma tanti incontri, ve li racconteremo un po' per giorno nella prossima settimana. Andremo a vedere nel dettaglio quelle che saranno le iniziative più particolari. Intanto, se volete avere già un'idea del calendario, vi consiglio di andare o su riforma.it, dove trovate l'articolo che vi ho citato, oppure andate direttamente sul sito della Chiesa Valdese di Torino o dell'associazione Mosaico Azioni per i Rifugiati di Torino.

loro donne e regalare a piene mani oceani ed altre d'altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima

Sulle note di Amico Fragile di Fabrizio De André noi salutiamo chi ha potuto seguirci fino a questo punto, chi invece può continuare ad ascoltare RBE, a seguire la diretta di Voci Protestanti. Beh, con voi ci sentiamo veramente tra pochissimo, continuiamo con una seconda parte in cui sarà con me anche come sempre Darianna Tedesco, e invece appunto chi ha seguito la replica di questa prima ora, con voi l'appuntamento è per la prossima settimana, e quindi buona continuazione d'ascolto. Ricordo ancora 328 8757845, sms whatsapp diretta @rbe.it, e vi lascio ancora all'ascolto di qualche minuto di questo splendido brano di Fabrizio De André, Amico Fragile. Leggevo proprio poco fa che è uno dei brani che secondo lui lo rappresenta, l'ha rappresentato maggiormente, l'ha definito come il brano più importante che avesse mai scritto e quello che più gli apparteneva, quindi godiamocelo ancora per un attimo.

0: voi seduti in mezzo ai vostri arrivederci. Mi sentivo meno stanco di voi, ero molto meno stanco.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Mia cara Daniela Grill.
1: Mia cara Dariana Tedesco, oh. Hai visto, abbiamo aperto con Hit the Road Jack, vai forza Jack, siamo tutti con te, il mitico Ray Charles che ci ha accompagnato in questa apertura di Voci Protestanti Talk, quindi insomma la parte in cui, come ricordiamo ogni tanto, andiamo a talkeggiare, a chiacchierare io e Dariana di tanti argomenti.
0: Esattamente, per chi ci sta seguendo nella nostra versione video noterà una virata al colore quest'oggi, siamo molto molto sature, io con questo mattone che però rende piuttosto bene la nostra versione televisiva, se questo vi può anche stimolare, mentre Daniele indossa un senape bello bello pieno, bello acceso, siamo
1: in linea
0: per
1: con
0: l'estate.
1: I colori di RBE.
0: Esattamente, esatto. Oggi puntata come sempre ricca di iniziative e appuntamenti dei nostri territori, parleremo anche in realtà di argomenti che non si limitano ai nostri territori, perché oggi è la giornata mondiale contro lo sfruttamento, contro il lavoro minorile, e parleremo anche di dati italiani, perché per quanto possa sembrare una cosa lontana da noi, in realtà non è così, anche perché minorile si intende proprio fino ai 17 anni e di lavoro sommerso purtroppo ce n'è moltissimo.
1: È vero, è un argomento importante di cui si parla certo non solo in occasione della giornata internazionale, ma in particolare, insomma, come diciamo sovente, le giornate dedicate servono anche a puntare l'attenzione su un tema, poi ci si può tornare anche successivamente, ma intanto noi la puntiamo.
0: Esattamente, e ascoltiamo anche buona musica, e in questo caso gli Strokes con Going Shopping, quello che magari
1: il venerdì pomeriggio.
0: Esatto, quello che farà qualcuno magari tra poche ore.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E diamo voce ad una ricerca condotta da Save the Children in collaborazione, in questo caso una ricerca che si intitola Non è un gioco, con la Fondazione Di Vittorio, che è una ricerca ormai del 2023, ma i cui dati ancora rappresentano comunque quello che è uno spaccato per quanto riguarda il lavoro minorile in Italia, che ha degli aspetti sicuramente un po' di luci e ombre. Ricordiamo che la legge italiana riconosce la possibilità a adolescenti di 16-17 anni di poter avere dei contratti di lavoro determinato e indeterminato, con determinate anche visite mediche, quindi specificità anche a livello proprio di orario contrattuale, ma al di sotto di quella soglia, quindi al di sotto dei 15 anni, in cui esclusivamente solo per percorsi scuola-lavoro si può lavorare in contratti di apprendistato, al di sotto di 15 anni non è possibile lavorare in Italia, ricordiamolo.
0: È vero, soprattutto non è mai possibile quando questo lavoro, anche se hai 16 o 17 anni, va magari ad incidere sul tuo benessere psicofisico, quindi ad esempio tutta una serie di lavori in cantieri, piuttosto che lavori in orari notturni, oppure va ad incidere su quella che è un po' la tua quotidianità, che dovrebbe essere una quotidianità scolastica in questa fascia d'età. Poi è vero, non lo è per tutti, se qualcuno non frequenta più la scuola certo è svincolato, ma questa indagine di Save the Children tiene anche conto proprio dei diciamo della ripercussione che alcuni impegni lavorativi hanno avuto e hanno nel rendimento scolastico, ad esempio, che poi non è tanto il rendimento in sé, ma è proprio il fatto che il ragazzo o la ragazza fa fatica a gestire tutto e a star dietro magari a dei ritmi molto richiedenti.
1: Esattamente, infatti un'altra ricerca dal titolo Domani impossibili, la quale ha fatto una ricerca soprattutto sugli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 16 anni, quasi la metà di loro, il 43,7%, afferma di lavorare saltuariamente o con continuità per aiutare la famiglia ad affrontare delle spese, solo che in questo caso molti di essi poi tendono a lasciare la scuola, la maggior parte di questi di fatto, quindi si preferisce un lavoro magari non qualificato e non riconosciuto a livello contrattuale correttamente, proprio per questo aiuto economico alla famiglia, che significa anche guadagnare per se stessi, magari in modo da sgravare la famiglia,
0: certo,
1: dalla responsabilità appunto di avere delle spese. Ma in particolare Non è un gioco vuole andare a evidenziare quello che è il lavoro minorile in Italia di adolescenti e bambini tra i 7 e i 15 anni, quindi ricordiamo una fascia in cui legalmente non è possibile lavorare, e in Italia quasi un minore su 15, quindi siamo sul 6,8% di questa fascia di età, ha dichiarato di aver lavorato.
0: E alla fine è una percentuale piuttosto alta,
1: sì.
0: Ed è particolarmente interessante anche andare a vedere in quali settori si sono verificati questi appunto lavori minorili, e in particolare emergono i settori della ristorazione e delle attività commerciali, quindi anche la vendita al dettaglio nei negozi. Questo mi ha stupito molto, non lo so, forse per abitudini, per tradizioni culturali siamo più abituati ad immaginare un lavoro magari estivo in settori della ristorazione o dell'agricoltura, ma nelle attività commerciali in effetti mi ha stupito parecchio.
1: Sì, forse in alcune zone d'Italia è più presente questo tipo di lavoro per i giovanissimi. A me però comunque ha colpito molto che ci sia anche una percentuale, seppur minima, anche di lavori in ambiti molto onerosi, a livello anche di di sforzo fisico, quindi in campagna o nei cantieri, si attestano attorno al 9%, 7%, e da questo rapporto del 2023 emergono anche delle forme di lavoro online, quindi soprattutto lavori che si possono fare da casa, e che però portano via tempo, portano via anche proprio delle forze mentali, e che quindi magari i ragazzi, gli adolescenti, tolgono a tutte quelle che sono le altre attività più consone alla loro età, prima di tutto l'istruzione ovviamente, ma in realtà anche la possibilità di avere del tempo libero, dello svago, che anche quello è formativo ovviamente.
0: Assolutamente, e ovviamente si punta l'attenzione in modo particolare a tutti quei contesti che non sono appunto tutelati, in cui c'è un sommerso e c'è comunque una difficoltà poi ad avere anche la garanzia di un livello base di diritti o di garanzie stesse per la salute delle persone. Questi due percorsi, queste due ricerche che vi abbiamo citato, quindi non è un gioco e domani impossibile, sono infatti legate ad un ulteriore progetto precedente ancora sempre di Save the Children, che risale al 2022, che si intitolava Liberi dall'invisibilità, in cui veramente si andava ad approfondire proprio il percorso di sfruttamento del lavoro, quindi lavori non seguiti, non tutelati, non legali sovente, che grazie proprio a questo sommerso riuscivano ad utilizzare delle forze di lavoro anche molto molto giovani. Quindi davvero c'è un mondo che si apre all'interno dell'ambito del lavoro giovanile, del lavoro minorile, dei rischi che ci sono per i minori e le minori, e noi in questa giornata internazionale appunto contro il lavoro minorile, che cade proprio oggi 12 giugno, volevamo un pochino soffermarci su questo tema.
1: Esatto, se volete leggere appunto questo articolo riassuntivo di Save the Children, lo trovate proprio sul sito di savethechildren.it, e sempre in questo articolo troverete linkate le varie ricerche, i vari progetti che abbiamo citato, in modo che se volete approfondire anche quelli che sono i dati raccolti, i risultati e soprattutto anche di questo progetto Liberi dall'invisibilità, che è andata a studiare il fenomeno del lavoro agricolo minorile a Ragusa, soprattutto per quanto riguarda dei nuclei familiari con delle condizioni di vita molto infragilite, soprattutto a livello economico, li trovate appunto sul sito savethechildren.it. Continuiamo la puntata di quest'oggi, Silvia Wa con Soja.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Parlavamo già ieri di eventi benefici e vi citavamo la paella della solidarietà che si terrà questa sera a Vinovo ed è un'occasione per raccogliere fondi per la Federazione Malattie Rare Infantili, per l'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, e quindi insomma è un evento benefico che vuole ovviamente fare in modo che il pubblico approfitti di una serata di convivialità per sostenere dei progetti. Se non riuscite ad andare alla paella della solidarietà, ve ne diamo un'altra di possibilità. Questa volta avete ben 3 giorni, diciamo, perché è già iniziato ieri sera questo percorso, ma vi rimane ancora questa sera, domani e domenica 14 giugno a Canale. Ci sarà un nuovo appuntamento legato alla partita più bella del mondo, un evento benefico appunto che unisce sport, solidarietà, comunità e anche in questo caso sostegno dei bambini e dei ragazzi che stanno affrontando un percorso oncologico e delle loro famiglie. Anche questo è un concetto che già citavamo ieri da Arianna, esatto. Il fatto che sovente per delle cure di malattie rare oppure per percorsi oncologici importanti a volte è necessario spostarsi, andare via, andare lontano, e quindi bambini e ragazzi con una parte di famiglia al seguito deve trovare delle soluzioni anche di accoglienza, sì. E in questo sono veramente molto attivi e molto apprezzati il lavoro e le iniziative e l'attenzione che UGI, ovvero l'Unione Genitori Italiani, pone nel offrire accoglienza a chi è sta affrontando appunto questo percorso che, oltre a essere già difficile a livello sanitario e medico, a volte rimane anche difficile proprio umanamente, socialmente. Quindi avere dei supporti come Casa UGI è fondamentale per riuscire quantomeno ad avere insomma una base, un punto d'appoggio che però ti svolta.
2: Esatto, e questi appuntamenti, queste giornate coinvolgeranno l'ambiente sportivo, perché ovviamente la partita più bella del mondo si intende una partita di calcio, ma poi ieri sera per esempio c'è stata anche una cena
1: più bella del mondo
2: la cena più bella del mondo con tanto di chef stellati, e poi interverranno anche vari VIP che sono stati anche individuati perché proprio si spendono proprio per bambini, per famiglie. Sarà presenti ad esempio Luciana Letizzetto, che è stata per tanti anni anche mamma affidataria e ha sempre cercato di essere partecipe di tante iniziative benefiche, per esempio proprio a favore dei bambini magari con malattia e le loro famiglie. In questo caso l'iniziativa appunto è organizzata da La Partita Più Bella del Mondo APS insieme, come abbiamo detto, a UGI, Canale Academy, che si occuperà anche appunto della parte sportiva calcistica, l'Ente Fiera del Pesco, la Proloco di Canale e la Proloco di Valpone, con il supporto anche di Juventus FC e Torino FC,
1: che per una volta non litigano.
2: Esatto. E per una volta abbiamo visto, no? Si scontrano per strada i tifosi, ma in questo caso vince la solidarietà, e ovviamente ci sarà anche il patrocinio della Regione Piemonte, della provincia di Cuneo e del comune di Canale, e come vi abbiamo detto si svolge su più ambiti e più giornate. Esatto. Quella che vi vogliamo segnalare in particolar modo è quella di sabato, di domani, in cui ci sarà il torneo più bello del mondo, perché è tutto il più bello del mondo.
1: Assolutamente, alla fine la cosa più bella del mondo è mettersi davvero in rete insieme per fare del bene, per fare della solidarietà, e quindi queste occasioni sono assolutamente da ricordare, da apprezzare, da sostenere. Se volete avere un'idea del programma, che appunto come diceva Arianna è veramente molto variegato, ci sono testimonial d'eccezione che compariranno qua e là in queste giornate, a partire già da questa sera c'è Franco Neri ad esempio, e poi appunto domani e domenica domenica, tanti appuntamenti anche musicali, di festa, andate sul sito lapartitapiubelladelmondo.org, andate sulla sezione edizione 2026 e trovate appunto l'elenco delle iniziative programmate oggi, domani, sabato 13 giugno e poi ancora domenica 14.
2: Sono le 15:26, quindi a brevissimo cederemo la linea a GR di Popolare Network. Ne approfittiamo ancora un attimo per ricordarvi i nostri numeri, i nostri contatti, perché se vi piace questo tipo
1: i
2: di progetti,
1: i contatti più belli del mondo potremmo
2: è vero,
1: dire.
2: È vero, siamo la radio anche più bella del mondo, altresì la TV più bella del mondo. 328 8757 845 per inviarci i vostri messaggi più belli del mondo, oppure diretta @rbe.it per le email. Segnalateci iniziative solidali anche come queste, perché è vero, magari i giorni le iniziative sui giorni si accavallano un po', però è bene dare la possibilità alle persone all'ascolto, alla visione, di poter fare del bene anche partecipando a questi eventi.
1: Assolutamente.
2: E divertendosi.
1: Assolutamente, anche perché poi se volete sostenere ad esempio Casa Ugi potete farlo sempre, ci sono delle iniziative in tutto l'anno, ci sono magari degli appuntamenti speciali in occasione delle festività, oppure potete fare semplicemente una donazione. Quindi questi sono degli spunti, poi però tutto l'anno potete continuare a sostenere iniziative solidali.
2: E a questo punto cediamo la linea al GR di Popolare Network. Voci Protestanti Talk torna tra pochissimo, ma prima Sela Su con Another Way.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Popolare Network.

0: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Secondo le agenzie Bloomberg e Reuters, domenica in Svizzera, a Ginevra, potrebbe essere firmato un accordo tra Iran e Stati Uniti. Le indiscrezioni arrivano dopo l'annuncio fatto ieri sera da Donald Trump su un possibile patto proprio in questo fine settimana. Ma è da capire quante siano le probabilità che la cosa si concretizzi dopo decine di dichiarazioni simili da parte del presidente degli Stati Uniti. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha dichiarato che gran parte del testo dell'intesa era quasi stata finalizzata, ma che gli americani hanno continuato a fare nuove richieste.
1: Poco fa il Corriere della Sera ha pubblicato alcune dichiarazioni che ha ottenuto in esclusiva da Trump. Gli alleati europei non sono stati d'aiuto, ma possono esserlo molto in futuro, dopo l'accordo con l'Iran, ha detto il presidente degli Stati Uniti, che in passato si è scontrato con i paesi europei per la loro mancata collaborazione nella guerra. Non è chiaro però cosa intendesse dire Trump sul futuro, anche perché a una domanda sui possibili sviluppi diplomatici con gli Stati europei dopo l'eventuale patto con Teheran, il presidente degli Stati Uniti ha risposto: non ne ho idea, dipende da loro.
0: A Mantova è scoppiato un incendio in un magazzino di materiale plastico nello stabilimento dell'azienda Versalis. Sul posto si è alzata una nube nera visibile a chilometri di distanza e dalla fabbrica sono state fatte uscire circa 800 persone che ci stavano lavorando. In quell'area è stata anche sospesa la circolazione ferroviaria. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ha avviato un monitoraggio dell'aria nella zona e il sindaco ha firmato un'ordinanza che invita la popolazione a tenere le finestre chiuse e a non stare all'aperto. Provvedimenti simili sono stati presi in comuni vicini come Bagnolo San Vito, Porto Mantovano, Borgo Virgilio e Suzzara.
1: È un cittadino svizzero l'uomo che è morto stamattina dopo che un elicottero è precipitato in provincia di Novara, nel comune di Solcio di Lesa, sulle rive del Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato alla guida e le altre tre persone che erano a bordo e che sono rimaste ferite sarebbero dei suoi amici. L'elicottero sarebbe decollato dalla villa in cui viveva la vittima.
0: Denis Verdini sarà processato per l'inchiesta che lo ha coinvolto, che riguarda degli appalti dell'ANAS. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare di Roma. L'ex coordinatore di Forza Italia è accusato di corruzione. Suo figlio Tommaso ha patteggiato ed è stato condannato a 2 anni e 10 mesi. Uno dei dirigenti imputati, Domenico Petruzzelli, è stato condannato con rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi, ma assolto da un'altra accusa, quella di turbativa d'asta.
1: Il 25 giugno, nella città francese di Antibes, vicino al confine con l'Italia, ci sarà il primo vertice bilaterale fra i due paesi da quando nel 2021 firmarono quello che fu chiamato Trattato del Quirinale. Ci saranno Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, oltre a 9 membri per ognuno dei due governi. Tra i temi più importanti in discussione, una collaborazione fra la società italiana Leonardo e quelle francesi Airbus e Thales, con l'obiettivo di mettere insieme un'alleanza europea nel settore spaziale.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 17.30, buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E portiamoci, io ti porto, tu mi porti,
0: ci portiamo
1: al cinema.
0: Ah, che bello, Darianna, bella idea. Dai, andiamo. Arrivederci, grazie. No, però no. È vero.
1: Voci protestanti talk finisce qua, perché io e Daniela andiamo al cinema, scusate. No, ci andremo da lunedì.
0: Eh sì, perché come appunto accennavamo già qualche giorno fa, estate e anche tempo di cinema all'aperto, quei cinema che ti portano anche, no, ad abbinare la serata in compagnia con amici e amiche, con familiari, sì, o con bambini e bambine se avete appunto dei bimbi piccoli in casa, perché ci sono tante offerte anche per i più piccolini. È vero che bisogna aspettare il buio, quindi sono film che tendenzialmente, proiezioni che tendenzialmente iniziano diciamo dalle 21:30 in avanti, sì, perché chiaramente deve vedersi qualcosa, altrimenti è un po' difficile. Però ti godi la frescura della sera, magari sorseggi qualcosina nel frattempo, c'è magari la pausa metà film in cui vai a fare due chiacchiere con le persone presenti. Insomma, è una dinamica molto così festaiola, il cinema in piazza.
1: È vero. E comunque è sempre bello stare all'aperto la sera fuori. Portatevi l'antizanzare, mi raccomando. E vi vogliamo ricordare la possibilità di partecipare al cinema in piazza a Pinerolo. Quest'anno queste proiezioni si terranno nell'area spettacolo Corelli, che si trova in via Dante 9 a Pinerolo, e prevede un calendario bello fitto, è molto interessante. La selezione dei film, ve l'assicuro, che è veramente molto molto bella. Sono quasi tutti film nuovi, recenti, comunque sì, prodotti, sì, al massimo 2024-2025, che sono anche passati molto spesso da film festival anche in Italia, arrivano da tutto il mondo, e c'è un focus molto bello quest'anno, che è una selezione di 8 film che sono stati prodotti da autrici, da donne, anche loro provenienti da praticamente ogni parte del mondo, che esplorano temi quali l'ambiente, la pace e i diritti civili. Il primissimo film sarà lunedì 15 sera alle ore 21:30. Oltretutto l'ingresso costa anche molto molto poco, perché lunedì nulla,
0: perché così la rassegna si inaugura con una serata gratuita,
1: ecco,
0: e poi le altre sere 6 euro,
1: sì, gli ingressi costano pochissimo, sono 6 euro. Se avete delle tessere Arci adesso c'era
0: Pinecult,
1: avete delle riduzioni ed è gratuita per i più piccoli, quindi potete anche andare con la famiglia senza avere l'ansia di spendere una cifra veramente a volte un po' insostenibile sera. La selezione di film è veramente molto bella. Adesso vi facciamo vedere anche la locandina, sì, con tutto il calendario.
0: Ve ne possiamo citare alcune, adesso non stiamo a fare tutta la carrellata dei 30 film presenti, però giusto così per darvi un'idea. Allora, appunto, La più piccola è il film che inaugura questa rassegna di Cinema in Piazza 2026, lunedì prossimo, il 15 di giugno. La piccola Amélie, La mia famiglia a Taipei, L'infiltrata, Un semplice incidente, Rental Family, insomma questi alcuni titoli che potrete vedere. Le date si snodano fino ad agosto inoltrato, quindi fino al 19 agosto, e le serate di Cinema in Piazza sono il lunedì e il mercoledì.
1: Esatto, è impressionante come la maggior parte di questi film sia nella mia wish list,
0: ecco.
1: Anche perché non sono film facili da trovare nella programmazione, non sempre, quindi approfittatene per vedere dei bei film non mainstream. Io vi consiglio soprattutto il film di apertura, La più piccola, che come dicevamo si verrà proiettato il 15 giugno. Oltretutto la proiezione è gratuita perché è offerto da Fab Lab del Pinerolese. Ci torneremo su Fab Lab, sappiamo che noi abbiamo comunque dei progettini insieme. E vi segnalo anche il 13 luglio Amnet, che ha ricevuto una marea di premi in tutto il mondo, ha stravinto premi a festival e quant'altro.
0: Sai cosa notavo?
1: Sì.
0: Ci sono tantissimi registi o registe asiatici, comunque del mondo asiatico, che sta emergendo molto questa cinematografia.
1: Assolutamente, asiatici, turchi o del Maghreb,
0: mondo, diciamo, dell'Oriente rispetto
1: sì,
0: a noi.
1: Sì, assolutamente, infatti quando dicevamo da tutto il mondo, veramente realmente da tutto il mondo. Se volete avere maggiori informazioni le trovate o sul sito del Comune di Pinerolo. Oltretutto sul sito del Comune di Pinerolo ci sono delle sinossi di ogni film, di ogni serata, quindi se volete scoprire anche le trame senza andarle a ricercare, le trovate comunque tutte sul sito di Pinerolo, molto comodo.
0: Esatto, oppure andate sui social, si trova con Cinema in Piazza Pinerolo, o ancora direttamente, insomma, troverete volantini e diciamo delle grafiche, ecco, che accompagneranno questa rassegna di Cinema in Piazza in giro nei vari locali. Tra l'altro aggiungo ancora un'ultima cosa, ci sono due serate in particolare, la serata dell'8 luglio e la serata del 10 agosto, che sono in collaborazione con due enti, quella dell'8 luglio insieme ad Emergency e quella del 10 agosto insieme al CIS Pinerolese, e quindi sono serate pensate anche per sostenere i progetti appunto di Emergency e del CIS Pinerolese. Whatever you do, don't ever tell no-

0: RBE, vicina a te. Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium Mori di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845. 15 e 51 minuti di questo venerdì 12 di giugno, siamo nelle ultime battute proprio di questo programma, siamo in diretta, come sempre appunto tutti i pomeriggi fino alle 16, io poi vi saluterò mentre Darianna proseguirà con il suo filo d'Arianna.
3: Esatto, conferma. Conferma tutto, io non so, dice tutto Daniela Grilla e allora a me non resta altro che dirvi che dopo essere andati al cinema, il giorno dopo però perché c'è bisogno di luce, possiamo andare, perché no, a fare un picnic, un giro per boschi, per ascoltare storie di giardini, ma anche di giardinieri.
2: È vero, è vero. Allora, il castello di Racconigi ha riaperto da poco, diciamo relativamente poco, da un mesetto circa, tutta la parte del parco, un'ampia parte del parco, che è enorme, il parco del castello di Racconigi, che era stata chiusa per decenni, perché appunto dovevano fare dei lavori anche proprio di ripristino dei sentieri, di sistemazione degli aiuole, degli alberi. Ebbene, questo lavoro è stato compiuto e adesso che il parco del castello di Racconigi si può nuovamente vivere nella sua interezza, organizzano moltissimi eventi, moltissimi iniziative, alcune veramente anche molto molto belle. Tra l'altro hanno aggiornato, potremmo dire così, la fruizione del castello sia nelle sale interne

0: anche negli spazi esterni grazie alla comunicazione aumentativa alternativa, e quindi tutto il progetto, tutto il percorso di visita può essere fruito anche grazie a questo upgrade che è stato appunto fatto e che permette a persone che hanno delle difficoltà comunicative di poter comunicare meglio, ma anche avere delle informazioni appunto sul luogo che stanno visitando. Quindi bellissima iniziativa già in partenza. E poi, visto che in questi giorni ci sono anche le giornate europee dell'archeologia, non ve l'avevamo ancora detto, ma sappiate che da oggi fino a domenica appunto si svolgono le giornate europee dell'archeologia, il castello di Racconigi ha pensato di offrire appunto una visita particolare con appunto la storia dei giardinieri e dei giardini che nei secoli, potremmo dire, hanno reso grande la reggia di Racconigi.
1: Sì, anche perché negli ultimi anni bisogna dire che si fa sempre più attenzione per quanto riguarda le residenze reali o nobiliari anche sui giardini, anche attraverso il recupero di fonti, di documenti che parlano proprio del susseguirsi degli stili che sono stati poi tenuti, soprattutto in quelle residenze che si sono poi modificate, sì, di generazione in generazione.
0: Sono passate magari di proprietà in proprietà.
1: Esatto, cambiava lo stile. Infatti adesso se andate a visitare anche la maggior parte delle regge, anche solo in Piemonte, quelle Savoia, si fa molta attenzione al recupero degli spazi. Ad esempio Venaria ha ormai un parco che è un'eccellenza, è splendido, anzi se avrete la possibilità di andarci magari quest'estate permanete un pomeriggio, perché si può fare tranquillamente, tanto sono grandi e tanto sono vari. Passate un pomeriggio anche a Venaria. Ma torniamo un attimo al castello di Racconigi, perché ci sono tre aree che sono state aperte proprio di recente, che sono il complesso della Margaria o Margaria. Io, regina
0: Margaria,
1: degli accenti,
0: credo,
1: messi male, quindi.
0: Però non lo so.
1: Margaria,
0: non sono certissima.
1: Le serre reali, che sono uno splendore, sembra un set cinematografico, e il giardino dei Principini. Ed è proprio nel giardino dei Principini che si terrà questo appuntamento, quindi con questa visita naturalistica dedicata al patrimonio verde di questo giardino, e l'appuntamento sarà a cura di un agronomo proprio delle residenze reali Sabaude, che condurrà i partecipanti e le partecipanti attraverso la scoperta, soprattutto parlando della storia dei giardini e quindi di chi ha curato quei giardini, la storia dei giardinieri.
0: Bello, molto bello dare anche valore a chi nei secoli, nei decenni si è preso cura del verde, di questi luoghi che a volte non viene abbastanza valorizzato in effetti come lavoro, e ce n'è davvero tanto di lavoro da fare. Allora, questi percorsi, questo appuntamento in particolare di domenica 14 giugno è inserito in un ciclo di incontri della rassegna Effimera, che è proprio il nome che è stato dato a questa rassegna che durerà per tutta l'estate, che ha come obiettivo far conoscere, promuovere e far nuovamente vivere il parco del castello di Racconigi. Quindi se andate sul sito museipiemonte.cultura.gov e andate nella sezione museo sezione Racconigi, quindi parco di Racconigi, del castello di Racconigi, troverete tantissimi appuntamenti per l'arco del mese di giugno, ma anche poi a luglio e ad agosto ci sono tante iniziative anche notturne, alla scoperta magari di animali notturni. Anche questo è un evento, un percorso che sta prendendo piede in diversi parchi, e quindi approfittate insomma di questa riapertura in versione integrale, direi io quasi integrale, quasi originaria, del parco del castello di Racconigi.
1: Daniela, sono le 15:57 minuti.
0: Urca, quanto abbiamo parlato di Racconigi.
1: Dobbiamo parlare un po' meno. No, non è vero, anche perché ne vale assolutamente la pena, ma cediamo la linea al notiziario locale. Noi ci rivedremo e risentiremo lunedì, essendo oggi venerdì. Se i conti li ho fatti giusti,
0: se
1: tutto corretto.
0: Tornano.
1: Se i conti anche duchi tornano, e dopo questa battuta, parlavamo prima di ultime battute, ci salutiamo. Io permango per il filo d'Arianna, e invece con Daniela Grill ci ritroveremo lunedì.
0: Io vi saluto e auguro a tutte e tutti voi un ottimo weekend.
2: Voci protestanti Talk. eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella tarda mattinata di oggi un elicottero è precipitato a Solcio di Lesa sul Lago Maggiore in provincia di Novara. Secondo quanto risulta dalle prime indagini, il mezzo sarebbe caduto poco dopo il decollo avvenuto da una villa della zona. Il bilancio è di una persona morta e altre tre ferite. La vittima è un uomo di circa 60 anni, cittadino svizzero. I tre superstiti hanno riportato ferite classificate in codice giallo. Due sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale di Novara, mentre il terzo è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Borgomanero. E nella mattinata di oggi sono stati ritrovati i corpi di due giovani scomparsi in mare due giorni fa a Ventimiglia. Le salme sono state rinvenute dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, coordinati dalla Capitaneria di Porto in prossimità dell'ingresso del porto. Il corpo del primo ragazzo ritrovato è stato trasportato sulla banchina del corpo per l'esame da parte del medico legale per le operazioni di riconoscimento. Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Club Alpino Italiano hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con prospettiva triennale per l'avvio di percorsi educativi e formativi dedicati agli studenti e ai docenti delle scuole piemontesi, finalizzati ad avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza del territorio montano, promuovendo la cultura della sostenibilità, rafforzando il legame tra scuola, ambiente e comunità. Punti qualificanti dell'accordo sono la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale delle terre alte attraverso attività didattiche, esperienze sul campo, percorsi di educazione ambientale e iniziative dedicate alla conoscenza della montagna, dell'escursionismo e delle pratiche sportive a essa collegate. Un occhio di riguardo viene dato all'inclusione e alla partecipazione di tutti e tutte le studenti, anche attraverso progetti mirati e rivolti ai ragazzi e ragazze con disabilità o bisogni educativi speciali. Il CAI Piemonte metterà a disposizione la propria rete territoriale composta da 83 sezioni, oltre 53.000 soci e più di 2.500 tra istruttori, accompagnatori e operatori qualificati, portando nelle aule e sul territorio le proprie competenze. Ai nostri microfoni Angela Paola Antonio, componente della struttura operativa centrale del CAI Scuola.
2: Il protocollo d'intesa che è stato firmato ieri rappresenta uno strumento strategico che rafforza ulteriormente il legame tra scuola, istituzione e territorio. E c'è da dire che tra il CAI, la Regione, l'Ufficio Scolastico Regionale, in modo particolare il CAI attraverso il gruppo regionale Piemonte, ha iniziato una collaborazione che parte dal 2017. Successivamente c'è stata la partecipazione dell'Ufficio Scolastico Regionale proprio per promuovere nelle scuole la formazione alla cultura dello sviluppo sostenibile e la conoscenza del territorio montano. Quindi il protocollo d'intesa che è stato firmato ieri non è altro che un rinnovo: avvicinare i ragazzi alla montagna, alla conoscenza del territorio, alle sue valenze, alle sue particolarità, peculiarità. È importante quando parliamo di sostenibilità, quando parliamo di quelli che sono le linee guida promosse dall'educazione civica, non è altro che una parte di questa trasversalità che noi possiamo attuare. Quindi c'è da dire che la struttura operativa del CAI Scuola, oltre a promuovere, grazie alla collaborazione con le sezioni presenti sul territorio, significa portare i ragazzi a conoscere il territorio e soprattutto a fare in modo che delle competenze specifiche presenti all'interno delle sezioni, quale può essere la figura del geologo, dello speleologo, può portare le proprie conoscenze, il proprio bagaglio conoscitivo, le proprie competenze nel mondo scolastico. Allora, la risposta abbiamo visto attraverso l'adesione. che hanno le sezioni. E anche qui la regione Piemonte è risultata capofila. In Piemonte abbiamo avuto più di 20 sezioni che hanno chiesto il finanziamento, quindi 20 sezioni significa che a loro volta portano la progettualità all'interno di un istituto comprensivo, che può essere scuola primaria, che può essere scuola secondaria di primo o di secondo grado, che può essere rivolta ad una classe soltanto che va a dormire una notte in un rifugio e conosce la montagna sviluppando alcune tematiche, oppure può essere sviluppata una tematica che riguarda più classi parallele.
1: Il collettivo ambientalista Extinction Rebellion, attraverso una nota stampa, ha denunciato il fatto che un'insegnante torinese attiva nel movimento sarebbe stata fermata e perquisita dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Milano Malpensa durante il controllo passaporti al suo rientro in Italia dopo un viaggio a Montreal, dopo che il sistema avrebbe segnalato il suo nominativo come quello di una presunta persona pericolosa. L'attivista ha sottolineato di non avere alcuna condanna né di essere mai stata rinviata a giudizio. Nonostante le sue richieste di chiarimento, sostiene di non aver mai ricevuto spiegazioni precise sulle ragioni dei controlli né sull'eventuale esistenza di elenchi o registri consultati dagli agenti. Secondo Extinction Rebellion, si tratterebbe solo di uno dei numerosi episodi registrati negli ultimi 2 anni e sostiene di aver raccolto decine di segnalazioni da parte di persone che hanno partecipato, anche solo occasionalmente, alle iniziative di protesta del gruppo. Sabato 13 giugno a Torino si apre la 18esima edizione di Balloon Mondiale, il torneo di calcio riservato alle comunità straniere cittadine, che in questa edizione presenta i nastri di partenza 24 squadre di calcio a 11 maschile e 10 di calcio a 5 femminile, espressione di circa 40 comunità locali con background migratorio. La manifestazione, che si concluderà con le finali il 5 luglio, è patrocinata dalla città di Torino e realizzata con il supporto della circoscrizione 7. Le gare, ad esclusione della giornata finale che avverrà negli impianti di CIT Turin, si svolgeranno negli impianti del Parco della Colletta. Torna anche quest'anno, a fianco delle competizioni maschile e femminile, il Mundialito, riservato alle bambine e ai bambini tra gli 8 e i 12 anni. Obiettivo della manifestazione è celebrare la ricchezza della diversità culturale, favorire l'integrazione e rafforzare i legami comunitari attraverso il linguaggio universale del calcio, come ha spiegato ai nostri microfoni Giorgio Antonino di Balloon Mondiale.
3: Balloon Mondiale come associazione nasce proprio da quelli che sono i frutti nati dal seme messo verso il torneo, quindi per noi il torneo non è soltanto un evento, ma è l'origine della nostra storia. Poi nel tempo quello che abbiamo portato avanti come associazione, dopo pochi anni dal primo torneo, si è poi fondata l'associazione. Quello che noi facciamo è garantire accesso e inclusione attraverso lo sport a tutte le persone, inizialmente in condizioni magari di marginalità, nel tempo si è sviluppato su non più solo con un target dal background migratorio, ci siamo spostati su un tema di equità di genere che è diventata poi negli anni la nostra bandiera. Quindi noi quello che facciamo sostanzialmente è creare comunità, educare e proporre società più inclusive, più accessibili attraverso lo sport, con metodologie specifiche. Quindi poi nel tempo sono stati sviluppati gli strumenti e ora lavoriamo molto anche con le scuole. Facciamo formazioni sia per organizzazioni sportive che non, quindi poi la nostra offerta si sta ampliando perché comunque il progetto è efficace e le persone sono felici di guardare lo sport con uno sguardo differente. Ecco. Comunque ormai sono 18 edizioni, il 18 edizioni che corrispondono a 18 anni ovviamente cambia notevolmente quello che è un po' l'intorno della società che viviamo, quindi quest'anno da questa premessa abbiamo detto ok, però adesso cosa vuol dire essere comunità? Dopo 20 anni ormai in cui il background migratorio, alcune comunità o la presenza comunque di un forte multiculturalismo è diventata la cosa più normale del mondo, quindi abbiamo deciso di aprire quelle che erano le possibilità delle varie squadre alla formazione di comunità molto più legate da un sentimento comune, da un desiderio espressivo che dall'anagrafica. Questo Vuol dire che se l'anno scorso eravamo un po' più rigidi su quelle che fossero proprio i caratteri magari di provenienza, e quest'anno abbiamo deciso di non chiedere effettivamente quella che fosse l'origine di tutti i vari giocatori. Quindi ci si poteva presentare, ad esempio, con una squadra chiamata Marocco con una forte multiculturalità, con un giocatore proveniente un po' da tutte le nazionalità. Questo era chiedendo una cosa importante all'inizio, quale fosse il loro sentimento di comunità.
1: Chiudiamo con il meteo, le previsioni per domani. In Piemonte cielo soleggiato e temperature in aumento nei valori minimi e stabili in quelle massimi. In Liguria cielo sereno su tutta la regione, qualche nube bassa al mattino sul settore centro-occidentale della costa, in attenuazione con l'incedere del soleggiamento. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, oggi puntata venerdesca de Il Filo d'Arianna. Infatti oggi è venerdì 12 giugno 2026, sono le ore 16:17 e perciò comincia quest'oggi una puntata che vuole essere anche un po' un sunto delle notizie più interessanti di questa settimana per quanto riguarda le notizie dal nord-ovest. Sapete che il compito e il ruolo del filo d'Arianna è proprio quello di fare un po' un approfondimento di ciò che avviene sul nostro territorio, sia a livello tematico. Insomma, ci sono dei momenti in cui è bene cercare di dipanare un po' le trame della realtà che ci circonda. Oggi in particolare poi parleremo di Ballon Mondial, questa iniziativa sportiva e solidale di cui abbiamo sentito anche un estratto di intervista negli scorsi notiziari locali, e ascolteremo l'intervista integrale, quindi non vi perdete il resto della puntata di quest'oggi. Oggi parleremo ovviamente anche di dichiarazioni di novità, soprattutto in ambito scolastico per quanto riguarda la regione Piemonte, ma parleremo anche della fine delle scuole, parleremo del meteo, ce la faremo a fare tutto, secondo me ce la facciamo, parleremo di montagne, di aree interne e di autonomia nelle emergenze, tutto questo condito da della buona buonissima musica. E a proposito, facciamo un salto indietro nel tempo, vi lancio una sfida: di che anno è questa canzone? Mi raccomando, niente internet, niente intelligenze artificiali, The Killers con Human.

Vogliamo sentirci tutti un po' più adulti, ecco, un po' più grandi? Sapete che Human compie quest'anno la maggiore età, ha 18 anni, quindi è uscita nel 2008, sì, fa un po' impressione perché sembra scritta l'altro giorno, molto molto bello. Allora, torniamo a noi, facciamo un po' un punto della situazione di quelle che sono state le notizie di questa settimana. Per quanto riguarda la regione Piemonte, tra le notizie che hanno fatto sicuramente anche più discutere in assoluto, bisogna parlare della autonomia nelle emergenze. Infatti in consiglio regionale si è svolta una storica seduta per cui la regione Piemonte d'ora in poi potrà dichiarare autonomamente lo stato di emergenza nazionale. Questo è stato richiesto già da tempo dalla protezione civile piemontese proprio per rispondere nel modo più rapido e immediato possibile a quelle che sono le emergenze in caso di calamità, quindi parliamo principalmente di alluvioni, di incendi, terremoti, che quindi darebbero la possibilità di attivare immediatamente dei sistemi di allarme senza dover passare da una dalla protezione civile nazionale. Questo sicuramente potrebbe, come abbiamo detto, accelerare i tempi di reazione del nostro sistema, potrebbe comunque doversi adattare al resto dell'organizzazione nazionale rispetto proprio alla risposta alle emergenze. Quindi bisognerà poi capire come questo si integrerà nel momento in cui magari una calamità andrà ad interessare dei territori di confine. Cosa si dovrà fare in quel caso, oppure se una situazione interessa una fetta più grande rispetto al Piemonte, quale sarà appunto la modalità, la logistica della reazione? Queste sono ancora un po' dei punti abbastanza da chiarire, ecco, di questo piano. Parliamo anche di sviluppo montano e aree interne, infatti è notizia di questa settimana appena conclusa, che sono stati ripartiti 10 milioni di euro destinati allo sviluppo e ai servizi essenziali in montagna. Questi si aggiungono ai quasi 23 milioni di euro sbloccati dalla giunta regionale proprio per poter soprattutto andare ad investire su quelli che sono dei settori basilari che devono essere garantiti nelle aree interne e nelle aree montane. In particolare questi 10 milioni di euro sono stati destinati alla Valsesia e alle terre del Giarò, in particolar modo per quanto riguarda l'istruzione, quindi per avere la certezza che nei prossimi anni possano essere assicurati dei servizi dell'istruzione appunto a studenti e studentesse delle zone interne e montane. E poi abbiamo anche parlato di proteste nel settore cultura, infatti purtroppo continua ad esserci, come dobbiamo anche segnalare in tanti altri settori, quella della produzione industriale per esempio, anche quello dei trasporti, oppure della sanità, dell'istruzione, quindi ci sono parecchi scioperi in questo periodo, ma tornano gli operatori culturali a denunciare oltre 500 posizioni instabili nel sistema regionale. Sono terminate anche le scuole, mercoledì si sono conclusi infatti per la maggior parte le lezioni di ogni ciclo scolastico, sono esclusi ovviamente quegli studenti e studentesse che affronteranno gli esami della nuova maturità, che ogni anno è diversa, non si sa più come bisogna fare, ci sono sempre delle novità dal Ministero dell'Istruzione. E poi abbiamo anche parlato di questo meteo che è stato abbastanza ballerino. Adesso la situazione dovrebbe essere leggermente più stabile, nel senso che sappiate che questo fine settimana ci sarà un'ondata di calore con temperature massime che potrebbero toccare 34 gradi in pianura, quindi si tornerà ad un caldo probabilmente anche un po' afoso considerando i rovesci delle scorse giornate, però continua ad esserci anche un allarme arancione di siccità
o meglio ARPA ha diramato proprio nelle scorse giornate un'allerta per la quale si punta l'attenzione al fatto che potrebbe essere un'estate nuovamente arida per il Piemonte, un po' per l'assenza di precipitazioni tipiche del periodo, per quanto abbia fatto dei bei temporaloni. In realtà parliamo di medie sotto la media, scusatemi il gioco di parole, ma anche e soprattutto per il fatto che ci sono sempre meno riserve nevose, soprattutto in determinate aree. Infatti quest'anno ha nevicato in particolar modo per esempio nel Cuneese, nel Torinese, ma ci sono delle altre zone che invece rimangono scarne di quelle acque che derivano dallo scioglimento delle nevi sulle montagne, e anche questo potrebbe essere poi un problema, influenzare quella che sarà la riserva idrica estiva in Piemonte. Sono le 16:28 minuti, quindi dopo aver fatto un po' questo assunto molto molto generale per quanto riguarda la situazione regione Piemonte, cediamo la linea a Muoversi in Piemonte con cediamo la parola in musica a Night con Prima Che.

0: come vorrei, come vorrei
1: che tu vedessi me.
2: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona in uscita allo svincolo di Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Lungo la provinciale 35 si viaggerà a senso unico alternato per una manifestazione in comune di Montaldo Mondovì dalle 18 di oggi venerdì 12 alle 2 di domani sabato 13 giugno. Per il momento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
4: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rde.it.
5: Domani tornerà uno dei tornei calcistici, quindi parliamo di sport ma anche di solidarietà, ormai più amati e attesi di tutto l'anno a Torino, e parliamo di Ballon Mondial con la sua 10ª edizione. Ballon Mondial in pochissimo tempo è riuscito a creare una comunità di volontari e di volontarie che si uniscono proprio per l'organizzazione di questo torneo di calcio, ma soprattutto che vuole essere un esempio virtuoso di inclusione, di inclusione a tutto tondo, e che si sta anche evolvendo nel corso del tempo. Giustamente, come si evolve la nostra società, si evolve anche Ballon Mondial. E allora Matteo Chiarenza ha proprio intervistato uno degli organizzatori di Ballon Mondial per parlarci di quelle che saranno le novità di quest'anno, ma soprattutto del valore che Ballon Mondial ha per Torino e per tutti i nostri territori.
6: Buongiorno a tutti e tutte, siamo in collegamento con Giorgio Antonino per parlare della 18ª edizione di Ballon Mondial, il mondiale dedicato e riservato alle comunità con background migratorio della città di Torino, nato nel 2007 e che quest'anno diventa maggiorenne. Con grande piacere appunto torniamo a parlare di questo mondiale che per molti versi è più bello di quello iniziato ieri nel continente americano. Ciao Giorgio e ben ritrovato.
7: Buongiorno a tutte e tutte. Sì, forse più bello di quello iniziato, sicuramente non c'è l'Italia anche quest'anno, l'Italia non si è iscritta neanche al nostro mondiale.
6: Per solidarietà quasi,
7: purtroppo,
6: forse.
7: Sì, hanno detto, boh, a sto punto facciamo nessuno, tutti in ferie. Cioè quella femminile, che noi non consideriamo mai, ma anzi, anche i campioni in carica, la squadra femminile al torneo di Ballon Mondial. Quindi, comunque sì, per tornare a noi, quest'anno edizione 18, si torna ai campi della Colletta, dove si era svolta anche negli ultimi anni. Quindi dopo la ristrutturazione, la circoscrizione ci ha di nuovo dato la concessione dello spazio, quindi si torna in un luogo che è un po' anche rappresentativo di quelle che sono... rappresentativo di quelli che sono gli spazi che molte delle comunità che parteciperanno vivono e usano quotidianamente, quindi ristrutturato da poco grazie al PNRR, quindi comunque anche lì un investimento che ridà alla città uno spazio che è fondamentale per quelle che sono poi le attività che si svolgono. Noi siamo all'anno ormai 18esimo, continuiamo a provare a innovare quello che è la struttura del festival, quindi anche quest'anno tante novità, siamo carichissimi, domani si comincia.
6: Benissimo, allora prima di affrontare insieme proprio le novità di questa edizione, che ogni edizione insomma si arricchisce di qualche elemento nuovo, proviamo a spiegare a chi magari non ha mai sentito parlare di Ballon Mondial un po' la sua storia, ma soprattutto la sua filosofia.
7: Certo, beh, allora Ballon Mondial come associazione nasce proprio da quelli che sono i frutti nati dal seme messo verso il torneo, quindi per noi il torneo non è soltanto un evento ma è l'origine della nostra storia. Poi nel tempo quello che abbiamo portato avanti come associazione dopo pochi anni dal primo torneo si è poi fondata l'associazione. Quello che noi facciamo è garantire accesso e inclusione attraverso lo sport a tutte le persone, inizialmente in condizioni magari di marginalità. Nel tempo si è sviluppato su non più solo con un target dal background migratorio, ci siamo spostati su un tema di equità di genere che è diventata poi negli anni la nostra bandiera. Quindi noi quello che facciamo sostanzialmente è creare comunità, educare e proporre società più inclusive, più accessibili attraverso lo sport, con metodologie specifiche. Quindi poi nel tempo sono stati sviluppati gli strumenti e ora siamo anche, lavoriamo molto anche con le scuole, facciamo formazioni sia per organizzazioni sportive che non, quindi poi la nostra offerta si sta ampliando perché comunque il progetto è efficace e le persone sono felici di guardare lo sport con uno sguardo differente, ecco.
6: Certo, ecco, rimane naturalmente insomma il torneo di calcio maschile e femminile un po' il centro nevralgico, no, del progetto, e guardando anche alle nazionali, diciamo che alle squadre che negli anni hanno partecipato, ci si sorprendeva a volte a trovare comunità così molto anche residuali dal punto di vista così della visibilità sulla città. Abbiamo visto rappresentative per esempio della Palestina, che ovviamente hanno avuto bisogno poi dell'integrazione anche di giocatori italiani e non solo, giocatori e giocatrici naturalmente. Guardando così i nastri di partenza di questa edizione, che cosa possiamo dire, quali sono un po' le rappresentanze, ecco, di questo mosaico interculturale torinese?
7: Allora, beh, come sempre abbiamo una grande rappresentanza delle comunità sudamericane e africane, vuoi perché comunque la storia di quelli che sono stati i flussi migratori che hanno coinvolto Torino sono comunità molto grandi e grande tradizione calcistica, quindi le squadre sudamericane e africane sono le più rappresentate e non solo, come sempre sono anche lì per la vittoria finale, perché comunque si presentano sempre con delle squadre molto forti. Rappresentative asiatiche, come sempre, un numero un po' ridotto, stiamo provando un pochettino a investire anche in quell'idea, saranno coinvolte maggiormente nel progetto culturale, un po' meno in quello sportivo quest'anno, però stiamo un po' strizzando l'occhio anche in quella direzione. Quindi, come sempre, non so, mia favorita Colombia, come ogni anno, io ho una grande passione per il loro calcio, quindi comunque sono sempre frizzanti da vedere. Poi l'anno scorso vinse il Ghana in una finale col Gambia, che aveva a sua volta eliminato la Colombia, ma fino all'ultimo comunque sono sempre lì, fanno un calcio spettacolo, quindi loro sono sempre interessanti. Sul femminile ci sono più squadre che derivano da comunità peruviane. C'è Amici di Palpa, che è una squadra che devo dire ha creato una struttura proprio sportiva veramente interessante. Propongono continuamente giocatrici giovani, nuove, molto forti. Devo dire che loro hanno un progetto, secondo me, da un punto di vista sportivo ammirevole. Infatti si vedono i risultati perché stanno veramente diventando molto forti. Queste più o meno sono un po' le mie, adesso così ho spoilerato le mie due preferite. Certo. Vediamo fra un mese se... Non ci prendo mai, quindi vediamo, però speriamo quest'anno ci riprovo.
6: Eh sì, sempre...
7: squadre come la Palestina sicuramente dicevo, le squadre un po' più comunità, un pochettino più piccole, si sono appoggiate magari a supporto di altre nazionalità, perché questa è una cosa che magari ne parliamo dopo nell'ambito delle novità, però è una conseguenza di una decisione che abbiamo preso a inizio torneo.
6: Spostiamoci decisamente sul fronte delle novità. Quali sono un po' così gli elementi, ecco, di innovazione che avete portato nell'edizione 2026, che fa di Balloon Mundial insomma un evento maggiorenne?
7: Allora, beh, ti dico, la novità principale, allora, facendo una piccolissima premessa, comunque ormai sono 18 edizioni, in 18 edizioni che corrispondono a 18 anni, ovviamente cambia notevolmente quello che è un po' l'intorno della società che viviamo, quindi quest'anno da questa premessa abbiamo detto ok, però adesso cosa vuol dire essere comunità? Dopo 20 anni ormai in cui il background migratorio, alcune comunità o la presenza comunque di un forte multiculturalismo è diventata la cosa più normale del mondo. Quindi abbiamo deciso di aprire quelle che erano le possibilità delle varie squadre alla formazione di comunità molto più legate da un sentimento comune, da un desiderio espressivo che dall'anagrafica. Questo vuol dire che se l'anno scorso eravamo un po' più rigidi su quelle che fossero proprio i caratteri magari di provenienza, e quest'anno abbiamo deciso di non chiedere effettivamente quella che fosse l'origine di tutti i vari giocatori. Quindi ci si poteva presentare ad esempio con una squadra chiamata Marocco con una forte multiculturalità, con un giocatore proveniente un po' da tutte le nazionalità. Questo era chiedendo, una cosa importante all'inizio, quale fosse il loro sentimento di comunità. Quindi la scelta è stata più centrata sul cos'è che vi rende tale. Perché sa, si fa presto dire Marocco, Perù, nazionalità, però poi alla fine, anche per aprire la rappresentanza magari seconde e terze generazioni, quest'anno abbiamo lasciato carta bianca alle squadre di potersi formare come volevano. Questo ha fatto sì che squadre come la Palestina, che comunque non può attingere da una comunità immensa per mettere in campo 24 persone, abbiano avuto la possibilità di creare il loro nucleo e aggiungere poi gli elementi necessari per partecipare. Così come loro, ci sono state altre squadrette che sono riuscite a formarsi. Il motivo per cui abbiamo diversi Perù è stato legato a questo, perché si sono potuti dividere in quelle che erano le loro sfumature interne comunitarie. Quindi c'è il Perù che è legato al, che sono la Frantos, che è un bellissimo progetto. Loro aiutano le persone tendenzialmente che lavorano nell'assistenza sanitaria, quindi aiutano a trovare lavoro le persone che vengono al Perù in assistenza sanitaria e poi li organizzano le attività sportive. Quindi questa possibilità di essere un'altra tipologia di Perù si apre grazie al fatto che detto, beh, cioè, conta più ciò che ci si sente piuttosto, certo, che quello che leggiamo sui documenti. E questo è un po', certo, l'elemento principale. La seconda novità, e proprio novità del tutto non è, però è stato fortemente più marcato, è la presenza di attività culturali. Quindi abbiamo un po' rafforzato quella che è la linea che unisce lo sport con il concetto di cultura più comune, ecco.
8: Certo, e con quali attraverso quali mezzi?
7: Beh, di partenza abbiamo vinto un bando, quindi la possibilità effettivamente di investire maggiormente anche economicamente su questo aspetto è stato supportato da questo bando di Compagnia di San Paolo. E quindi avremo in apertura delle attività organizzate dall'Associazione Donne Africa Subsahariane di seconda generazione, che faranno una parte laboratoriale legata al cibo con buffet finale. Ci sarà la collaborazione dell'Associazione Stella Nera PS, che è un ente di promozione dell'arte e della cultura africana. Loro faranno workshop con le percussioni, di balli, un concerto a fine manifestazione. Ci sarà un workshop di serigrafia, ci sarà uno stand che verrà dato, che verrà utilizzato per poter permettere associazioni del territorio di venire lì a presentare quelli che sono i progetti che stanno portando avanti. Quindi ci sarà un angolo di aggiornamento di quelli che sono i progetti che possono coinvolgere e interessare le varie comunità. Quindi questi sono un po' gli elementi principali.
8: Certo.
7: È ancora in fase creativa, nel senso che man mano che le persone, che il progetto va avanti, che i giorni passano, le persone propongono cose, e se un festival partecipativo, chiunque può sentirsi di proporsi chiedendo domenica c'è un programma già scritto, piacerebbe poter fare questa cosa. E quindi poi man mano che si va avanti il festival si crea da solo e in partecipazione con le comunità, quindi è...
8: Certo, molto bello, anche insomma si lega un po' a un concetto, diciamo, informatico di open source, che ha tutto un suo retroterra. Bravissimo. Culturale legato. Concluderei ecco con quella che non è una novità, lo era poche edizioni fa, adesso mi ragguaglierai anche sulla cronologia, però torna e si conferma anche il mundialito che coinvolge bambini e bambine dagli 8 ai 12 anni, che mi sembra ecco abbia avuto un certo successo nelle passate edizioni, e quindi torna anche il mundialito insieme al Balloon Mondial.
7: Bravissimo, esattamente così. Sarà il 5 di luglio, cioè il giorno delle finali, che si svolgeranno al CIT Turin. E sì, anche quest'anno, visto i grandi successi delle passate edizioni, riproponiamo questo piccolo torneo dedicato ai più piccoli 12 anni, il target di età di quest'anno, giocheranno secondo la metodologia di Balloon Mondial del Football 3, quindi un calcio che è gioco, però anche uno strumento educativo, quindi in un qualche modo l'obiettivo è sì, in un qualche modo far sentire anche a loro quello che è un po' il profumo del torneo che vivono magari i genitori o comunque le persone, comunque gli adulti che partecipano al Balloon Mondial Festival, ma anche per fargli vedere che lo sport può essere anche uno strumento prima di tutto di incontro, di gioco e di crescita oltre che di competizione. Prenderanno parte a queste attività anche quelli che sono i ragazzi che hanno partecipato all'Academy di Balloon Mondial durante quest'anno, quindi proporremo loro questo momento di incontro con tutti quelli che sono un po' i vari figli delle comunità. Sarà dalle 10 alle 12 il 5 di luglio.
8: Benissimo, allora è tutto pronto per questa festa, perché di questo parliamo naturalmente. Allora un buon mondiale a te e a

0: domenica.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
2: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rde.it.
13: Tante sono state anche le notizie rispetto alla cronaca di questa settimana, ma anche rispetto alla nascita di nuovi luoghi, di iniziative, di spazi rivolti alla cittadinanza sul nostro territorio. Parliamo ad esempio dell'inaugurazione della nuova sede del CIS di via Cesare Battisti, che sarà quindi sede di Pinerolo, ecco, bisogna sottolineare, di Pinerolo, che sarà quindi sede di un consorzio intercomunale dei servizi sociali del Pinerolese, quindi un luogo in cui soprattutto si punterà sulla dignità della singola persona, dei nuclei familiari e poi quindi della comunità tutta rispetto alla povertà, alla fragilità in cui molte persone possono incorrere sul nostro territorio. Sappiamo bene che siamo in un momento storico molto complesso.

In cui la cittadinanza media viene molto impoverita sia dal punto di vista proprio economico ma anche di servizi, e quindi è fondamentale che luoghi come questi possano nascere sul territorio. E poi ricordiamo anche la inaugurazione che anzi una dovrà arrivare a brevissimo in realtà, e stiamo parlando anche di due nuovi sportelli di Svolta Donna. Ne abbiamo parlato proprio nei giorni scorsi. Svolta Donna è questa associazione che si occupa di poter dare ascolto e accoglienza a tutte quelle donne vittime di violenza soprattutto che possono subire da compagni, da mariti, che vengono subiti quindi in famiglia e che necessitano di un aiuto locale, di prossimità, proprio perché molto spesso le donne che hanno più bisogno di aiuto sono quelle che vivono in situazioni di maggiore isolamento. E quindi l'apertura di questi due nuovi sportelli, uno a Torre Pellice e un altro a Perosa Argentina, entrambi negli uffici comunali, daranno l'opportunità sicuramente a tante altre donne di sentirsi molto più sicure per chiedere aiuto, un luogo in cui chiedere ascolto. Il primo ha già inaugurato, c'è già stata l'inaugurazione proprio nella giornata di ieri, mentre quello di Villa Perosa Argentina, ecco mi veniva Villar Perosa, no, Perosa Argentina, sarà inaugurato invece il 16 di giugno. Ultimissima notizia di cronaca purtroppo di quest'oggi: un elicottero è precipitato sul Lago Maggiore, i soccorsi si sono precipitati soprattutto nel momento in cui le persone che si trovavano in quei momenti proprio sulle sponde del Lago Maggiore per un momento di refrigerio hanno visto questa scena veramente scioccante, secondo quanto riportato proprio dalle persone che vi si trovavano ad assistere all'incidente. Bene, questo elicottero privato è precipitato nella tarda mattinata di oggi a Solcio di Lesa in provincia di Novara, quindi sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Sono stati coinvolte 4 persone, 3 di esse erano 3 turisti tedeschi, sono rimasti feriti nello schianto. Due di loro sono stati trasportati nel soccorso in codice giallo all'ospedale di Novara, mentre il terzo è stato trasferito in un'altra struttura sanitaria della zona, mentre purtroppo ha perso la vita il pilota del velivolo, di cui si conoscono le generalità. Si chiama Adrian Briner, di 71 anni, svizzero, imprenditore e musicista jazz, ed era il proprietario della villa da cui l'elicottero era appena decollato. Le ricostruzioni fornite dalle autorità locali e dal sindaco di Lesa parlano del veicolo che è caduto subito dopo il decollo. L'impatto è avvenuto sulla terraferma e non sulle acque del lago, secondo quanto riportato dalle prime comunicazioni. Per quanto riguarda i motivi tecnici o umani dello schianto, questo ovviamente sarà ricostruito poi nei prossimi giorni. Sono le 16:57, giusto il tempo per andare a sentire l'ultima canzone per quest'oggi, per questa settimana del filo d'Arianna, Santa Marea con Zanzare, anche perché ci sono già le zanzare.

0: Bellissima questa canzone dei Santa Marea, ma purtroppo sono le ore 17, cediamo la linea a Marta e Samuel di Mi Ritorni in Mente. L'appuntamento invece per noi è lunedì, sempre sulle frequenze di RBE con il filo d'Arianna, subito dopo il notiziario nella sua edizione delle 16 e fino alle 17. Se avete delle segnalazioni di notizie o iniziative dei nostri territori, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, scrivetecelo al numero 328 8757 845, oppure all'indirizzo email diretta@rbe.it. E allora a questo punto salutiamoci come d'uso al filo d'Arianna, augurandovi un buon fine settimana. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao. Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buonasera, buon
1: ecco,
0: pomeriggio.
1: Ok, ci sei, ci sei. Buonasera,
0: ecco.
1: Buonasera, buon pomeriggio. Siamo pronti per cominciare la puntata di oggi. Mi ritorna in mente, sta iniziando proprio in questo momento, all'istante, con Marta che faccio occhi pulsanti, come sempre.
0: Devo aggiustare i volumi.
1: Vabbè, li hai aggiustati?
0: Aggiustati.
1: Bene, buonasera, buon pomeriggio.
0: Buonasera, buon pomeriggio. Eccoci, rieccoci. Oh, mi sono messa degli orecchini che quando metto le cuffie mi trapanano il cranio.
1: Il cervello.
0: Adesso dopo li tolgo.
1: Bene,
0: se
1: Marta,
0: mi sentite sofferenti in questo primo talk è per questo motivo.
1: Allora, io direi che possiamo cominciare subito con un bel aperitivo di cosa facciamo oggi, no? Di notizie.
0: Oggi,
1: allora,
0: sì.
1: Allora, intanto andiamo un po' a vedere perché ci si saluta in montagna, no, Marta?
0: Sì, è vero.
1: Che quando vai a fare delle passeggiate in montagna, incroci qualcuno e lo saluti, no? Non sai neanche chi è, ma gli dai un bel. Spesso proprio col. Gli dai del tu, è proprio un ciao.
0: Sì, è tutta
1: ciao,
0: l'età.
1: Certo.
0: Beh, io in genere però dico buongiorno, buonasera.
1: Beh, ma in montagna non funziona, Marta. Meglio un bel ciao, un bel saluto affettuoso, un abbraccio, una stretta di mano.
0: Adesso non esageriamo.
1: Una carezza.
0: Uno scambio di panini. Tu vuoi il mio al salame, no? Io prendo il tuo con le acciughe.
1: Ma no, comunque no, sì. Tu lo sai perché ci si saluta in montagna? Io non la sapevo questa cosa.
0: Non lo so. Cioè, ad esempio anche nei paesini piccoli ci si saluta, no? Quando si passeggia.
1: Sì, vabbè, ma adesso i paesini piccoli perché tutti si conoscono e si salutano.
0: Anche gli sconosciuti. O sbaglio, forse non dovrei farlo.
1: No, quello scusate. Non funziona. Sono per i sentieri, Marta, per l'alta montagna,
0: sì.
1: per le passeggiate tra le rocce.
0: Non lo so perché, ti dico, non lo so.
1: Lo scopriremo.
0: Bene, è quello che volevamo sapere, esatto.
1: Lo scopriremo insieme.
0: Sì.
1: Senti, poi andiamo un po' a vedere, per esempio, una cosa particolare. Tu, Marta, hai degli amici lisciardosi?
0: Lisciardosi? Ma allora, ammettendo che non mi sfugge il significato di questa parola,
1: ti sfugge.
0: Lisciardoso. Non ti so dire se ce li ho o non ce li ho di questo tipo. Devo prima scoprire il significato, no?
1: Quando lo scoprirai, poi vediamo, perché potresti averne.
0: Ma è una cosa bella?
1: Non proprio.
0: Bella e brutta?
1: Non proprio. Sei lisciardosa, chissà.
0: Non lo so.
1: Lo scopriremo. Intanto provate a pensare voi cosa vuol dire lisciardoso, no? Già la parola stessa è particolare, no? Sembra.
0: Cosa viene in mente subito? Ti posso dire?
1: Sì.
0: Mi vengono in mente le fettine di lardo lisce.
1: Le fettine
0: buone. Mi sta venendo una fame assurda.
1: Vabbè, intanto hai detto qualcosa di giusto, perché liscio c'entra, lisciare, ma in un termine un po' detto particolare.
0: Ma il lardo c'entra pure?
1: Non è lardosi.
0: Non immaginavo il lardo.
1: Ma perché c'hai fame adesso?
0: C'ho fame, sì, sulle bruschette.
1: Comunque andremo un po' a scoprire anche il termine lisciardoso,
0: sì.
1: Perché è importante scoprire la lingua italiana, anche le cose che ormai sono un po' decadute, no?
0: Certo.
1: Però ogni tanto qualcuno le tira fuori. E poi attenzione, la seconda parte qui andiamo a parlare di mestieri, così scopriamo anche quali erano i mestieri che volevate fare da grandi, se poi li avete fatti o non li avete fatti.
0: Da piccoli che volevate fare da grandi.
1: Che volevate fare da grandi.
0: Sì.
1: Adesso siete grandi, l'avete fatto questo mestiere?
0: Non l'avete fatto, non si sa.
1: Allora, il mestiere, ci sono dei mestieri che sono dei lavori che sono tra l'altro i più pagati,
0: sì,
1: ma che nessuno vuole fare, ecco.
0: Oh. Vedi?
1: Sono i più pagati in assoluto,
0: sì,
1: come mestieri, quindi andiamo un po' a vedere quali sono. Però nessuno li vuole fare perché ci sono i rischi, perché c'è paura, c'è pericolo.
0: C'è sempre l'altro lato della medaglia.
1: C'è uno stress enorme. Allora noi adesso vediamo.
0: Ma perché quale lavoro non c'è uno stress?
1: No, ma questi sono
0: proprio al top.
1: E il fatto è anche che se anche vengono pagati, ma molto bene,
0: sì,
1: ma la gente non li vuole fare comunque.
0: E tu che li faresti?
1: No, assolutamente.
0: No, benissimo. Ok, allora scopriremo anche questo. Beh, direi che questa puntata è molto interessante.
1: Ah, vedi, ti ho come si può dire?
0: Mi hai stuzzicata. Direi che, guarda, mi va proprio di ascoltarla sta puntata.
1: Peccato che io debba anche farla. Ma infatti.
0: Perché veramente avrei preferito soltanto ascoltarla, te lo posso dire.
1: Ciò dimostra che praticamente lei non sa niente, io ve lo dico.
0: Guarda,
1: io preparo la puntata e poi lei scopre tutto qua. Così come se preparassi il menù.
0: Mi spiace che io debba parlare, non posso. possa solo ascoltarla. Comunque, vabè, le cose stanno così e ce le facciamo andare bene.
1: Va bene, ma siamo pronti per partire. Sì. 3, 2, 1, vai con la puntata da questo momento in avanti.
0: Via!

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Senza

0: tuo nome, tutti i fenomeni su RB 17:25. Cioè, non è che tu. No, aspetta, non tutti i fenomeni su RB, non volevo dire questo.
1: Vabbè, sono tutti fenomeni, sì.
0: Siamo tutti fenomeni.
1: Vabbè,
0: ce l'autodiciamo così.
1: Ma sì, ma bisogna dirselo un po', bisogna contarsela, però ogni tanto.
0: Esatto,
1: perché sennò
0: ce la contiamo.
1: Ce la contiamo, dai. Siamo
0: lasciatecela contare, dai.
1: Ma nel nostro piccolo siamo dei fenomeni, no? Diciamo, fare delle cose che gli altri non fanno.
0: Vabbè,
1: adesso non chiedermi che cosa, qualcosa ci differenziamo, dai.
0: Benissimo.
1: Allora, senti, Marta, parliamo un attimino di Tiziano Ferro, no? Ti piace Tiziano Ferro? Lo sappiamo, piace anche a me. Noi siamo andati ad ascoltarlo alcuni anni fa a Torino. È ritornato proprio di recente, proprio mercoledì scorso, mercoledì sera.
0: Sì.
1: Era a Torino. E si sa che Torino gli piace particolarmente.
0: Ah,
1: no?
0: Vedi, bene, sono contenta.
1: Gli piace proprio. Gli sente quasi come casa sua.
0: Casa sua.
1: E ha detto una cosa importante che ha fatto sbrodolare tutti i fan.
0: Chi ha detto?
1: Ha detto che praticamente forse ora compro casa a Torino.
0: Tiziano
1: Ferro, dai, vieni, no. dai che viene da torinese.
0: No, ma dai, ma c'è la sorella di Sam che c'ha un bilocale, no? Sì. Vedi un po' se
1: Tiziano Ferro in un bilocale. Ma per favore, dai.
0: Bene, quindi ma la compra così come casa?
1: No, per venirci ad abitare, a viverci.
0: Ma proprio a viverci, prendere la residenza?
1: Ma perché proprio gli piace Torino.
0: Ma non ci posso credere. Cioè, quindi tu vuoi dire che quando uno passeggia per Torino potrebbe incontrare Tiziano Ferro?
1: Sì.
0: In via Roma, che fa?
1: In macelleria? Dal panettiere.
0: In coda a prendere il gelato?
1: Certo.
0: Ma è fantastico. A prendere il bicerin anche?
1: Perché no?
0: Ma
1: comunque lui ha detto questa cosa qui: c'è qualcosa che mi richiama verso questa città. Forse dovrei venire a vivere qua e smettere di girare per il mondo.
0: È vero Tiziano, hai ragione. Ragione, guarda, ti diamo ragione.
1: Smettila di girare
0: e piazzati a Torino.
1: Piazzati a Torino e canta tutte le canzoni a Torino.
0: A Torino,
1: e basta.
0: Ma pensa che bello.
1: Che poi io, Tiziano Ferro, di dov'è? Io non me lo ricordo. Adesso puoi andare a vedere.
0: Sì.
1: Comunque, probabilmente diventa torinista se ti fa per il toro. Torinese se diventa cittadino di Torino.
0: Esatto, sì. E noi siamo contenti, insomma.
1: Si diventa della Juve. Ecco.
0: Vabbè, ma perché devi fare adesso una questione di squadre?
1: Ma è perché se viene ad abitare a Torino,
0: ma
1: diventa torinese,
0: c'entra?
1: Vuoi che non scelga una tra la Juve e Toro?
0: Ma perché uno deve per forza scegliere una squadra, no? Può anche decidere di non ti fare nessuna squadra. Ecco, vabbè. Yo. Hey.

17:30, allora siamo un pelo in ritardo sulla tabella di marcia, quindi dopo la musica ci saranno le notizie di Popolare Network in questo primo appuntamento con l'informazione della puntata di oggi di Mi Ritorni in Mente.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Nelle Marche è morto sul lavoro un operaio di 33 anni. L'uomo era impegnato in un cantiere per portare l'acqua di un fiume verso un potabilizzatore a Montefortino, in provincia di Fermo. Secondo le prime informazioni, l'operaio sarebbe stato agganciato da un escavatore manovrato da un collega che lo avrebbe scaraventato per errore contro una parete.
2: I negoziati per la tregua tra Iran e Stati Uniti. Si moltiplicano le indiscrezioni di stampa sulla possibile firma dell'intesa a Ginevra domenica. 4 aerei con tutto il necessario per il viaggio del vicepresidente J.D. Vance sono già in volo verso l'Europa. Ma dopo le trionfali dichiarazioni di Donald Trump ieri sera, secondo cui l'accordo era cosa fatta, oggi il presidente statunitense ha di nuovo diametralmente cambiato i toni. Le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono delle fake news che non hanno nulla a che fare con la realtà. Sono sleali, la buona fede è per loro un concetto inesistente, ha detto Trump. Sulle notizie diffuse dai media è intervenuto poco fa anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni.
1: È entrato in vigore il nuovo patto dell'Unione Europea su asilo e immigrazione e la destra festeggia. Finalmente l'Europa assume una linea più determinata nel contrasto all'immigrazione illegale, ha dichiarato per esempio il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Le ONG invece sottolineano che il nuovo patto avrà effetti negativi sui diritti dei migranti. Rafforza detenzione e coercizione, i bisogni umanitari devono venire prima ovunque, ha scritto Medici Senza Frontiere sui social network.
2: Dalle prime analisi sulla qualità dell'aria legate all'incendio scoppiato stamattina a Mantova non sono emersi valori critici per gli inquinanti monitorabili sul posto. Lo dice l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, mentre il presidente della Lombardia Fontana parla di situazione sotto controllo. Restano in vigore però le ordinanze firmate dal sindaco di Mantova e da quelli di una serie di comuni vicini, con l'invito a tenere le finestre chiuse e a non stare all'aperto. Il rogo è scoppiato in un magazzino di materiale plastico nello stabilimento dell'azienda Versalis, da cui sono state fatte uscire centinaia di persone che ci stavano lavorando.
1: L'Agenzia ONU per l'uguaglianza di genere si è detta molto preoccupata per l'arresto avvenuto alcuni giorni fa di almeno 30 donne nella città di Herat, in Afghanistan. L'accusa è aver violato le norme che ordinano alle donne di coprire completamente il volto e vietano di usare profumi. Sebbene molte donne siano state liberate, gli arresti hanno accresciuto la paura tra donne e ragazze in tutto il paese, dicono le Nazioni Unite, accusando i talebani di crescenti restrizioni all'istruzione, all'occupazione e ad altri diritti fondamentali delle donne.
2: In Cina è stato arrestato con l'accusa di spionaggio un ricercatore statunitense che si occupa di Birmania e della politica estera di Pechino. L'uomo si chiama Min Xin ed era un attivista in Birmania negli anni 80 prima di lasciare il paese e chiedere asilo negli Stati Uniti. Un altro attivista citato dal quotidiano britannico Guardian dice che il ricercatore era già stato in Cina molte volte e che è scomparso una decina di giorni fa dopo essere entrato nella provincia dello Yunnan per partecipare a una conferenza. È insolito che nel paese sia arrestato un cittadino statunitense con accuse legate alla sicurezza nazionale e il fatto avviene a poche settimane dal recente viaggio a Pechino di Donald Trump.
1: Il Servizio Meteorologico degli Stati Uniti ha annunciato che il fenomeno meteorologico El Niño si è sviluppato nel Pacifico tropicale. El Niño è un periodico riscaldamento delle acque superficiali dell'oceano di fronte alle coste dell'America Latina. Si verifica ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi. L'aumento delle temperature delle acque superficiali si attesta di solito tra il mezzo grado e i 3 gradi. Se supera i 2, come si prevede stavolta, viene definito molto forte. El Niño provoca inverni caldi e secchi, un aumento sensibile del numero di cicloni tropicali e cambiamenti nell'andamento delle maree con conseguenze in tutto il pianeta.
2: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha detto sì alla richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali presentata da Alberto Stasi. La decisione non è legata alla possibile revisione del suo processo, legata alle nuove indagini sull'assassinio di Chiara Poggi, per cui Stasi era stato condannato in via definitiva nel 2015 prima di ottenere la semilibertà circa un anno fa.
1: La La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Allora, chissà perché quando ci si saluta in montagna si è un po' tutti stupiti, no? Non proprio tutti, sì. Quelli che sono abituati a camminare, andare in alta montagna, fare passeggiate, fare scalate, cioè è abbastanza normale, no? Incontri qualcuno e ti saluti.
1: E uno... no, dai, non stupisce così tanto quando in montagna ti salutano.
0: Ma io
1: così.
0: Un po' sì, perché, sì. Ma sì, perché se
1: perché
0: ci pensi...
1: sei una sociale, sei
0: ma no,
1: proprio.
0: Ma è perché quando sei in montagna ti dici, ma perché quando incrocio qualcuno lì sì e quando sono in città no. No, uno dice perché in città ne incontri talmente tanta gente che se dovessi salutarli tutti diventi matto, no?
1: Ma perché c'è un senso di solidarietà, non so, di condivisione, ma... no, ti dico che non lo so. Però quando vi è, succede mi sembra una cosa così normale, ma forse perché uno si è abituato ormai.
0: C'è un po' l'abitudine, però io non la sento tanto come abitudine, perché quando incrocio qualcuno in montagna, ma anche in campagna questo, se cammini, sei nei boschi, sì. In campagna, incroci qualcuno,
1: sì, è vero.
0: Spesso ci si saluta.
1: Anche chi passa in bicicletta, tipo,
0: ah,
1: tu
0: è vero,
1: stai camminando,
0: sì.
1: La gente in bici ti saluta.
0: Per esempio, sulla ciclabile tra Frossasco e Cumiana, no? Quella che va fino a Piossasco e così via, ecco lì se cammini e incroci qualcuno, un ciclista, cosa ti salutano?
1: Esatto, attenzione perché lì la gente saluta, se non amate essere salutati, attenzione, vi diciamo che c'è questa inconvenienza.
0: Comunque fra poco vi spieghiamo il perché ci si saluta in montagna e c'è una questione che sì e sì di solidarietà, ma c'entra anche la sicurezza. Sì.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Vibes Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Jack White ci accompagna alle 17.50 di questa puntata di oggi di Mi Ritorni in Mente e ci accompagna a scoprire come mai c'è questa usanza, questa pratica sociale, no? Che si tramanda di generazione in generazione, che porta le persone, quando camminano su un sentiero di montagna o anche in una strada di campagna, a salutarsi pur non conoscendosi.
1: Ma allora, intanto io pensavo soprattutto a una questione semplicemente di numeri, no? Inizialmente dicevo, siccome sei in montagna e difficilmente incontri qualcuno, allora ti senti in imbarazzo perché vedi una persona, no? Non è un animale, vedi una persona e dici, gli dico un ciao, gli dico soprattutto almeno un buongiorno. Però funziona tanto il ciao in montagna, sì. proprio ci si saluta quasi come se ci fosse, come se fossimo degli amiconi, no? Ecco.
0: Sì, è vero, però è un qualcosa che se non viene fatto crea un po' così della stranezza, non piace.
1: È maleducazione anche.
0: Anche. Però in realtà non è qualcosa che il saluto in montagna viene fatto per educazione, no? Ma no. Viene fatto per un altro motivo. E tra questi c'è proprio quello importante della sicurezza.
1: Allora, sembra una sorpresa questa, ma non lo è più di tanto, perché proprio c'entra la sicurezza quando ci si saluta in montagna, no? Dicendo un ciao. Perché? Perché tutto sommato è quasi come un far constatare che sono presente io, sei presente anche tu, soprattutto io cerco di memorizzarti dandoti il ciao, no? Anzi, meglio se io ti memorizzo in quanto fisicamente con il volto, no? E soprattutto anche magari il luogo dove ti ho incontrato, insomma, tutti il ciao racchiude tante informazioni che fanno sì che memorizziamo quella persona che abbiamo incontrato.
0: È un riconoscimento reciproco, no? Io riconosco la tua presenza, tu riconosci la mia, e dandoci questo ciao probabilmente ci sarà una disponibilità anche alla cooperazione. Quindi è un segnale sociale immediato, semplice, facile, spontaneo, che però contribuisce a ridurre la distanza tra le persone e quindi poi potrebbe facilitare eventualmente, in caso di bisogno,
1: i riconoscimenti,
0: anche un atteggiamento collaborativo, no? Tra le persone.
1: Sì, un atteggiamento collaborativo, ma anche il fatto che a livello di sicurezza, se poi ci capita malauguratamente un incidente, tu sai che c'era quella persona, sai dove l'hai vista, sai dov'era, puoi renderti utile con le forze dell'ordine, insomma,
0: certo.
1: Poi c'è tutta una questione di sicurezza dietro, che viene nascosta tutta dietro questo ciao che noi diamo all'altra persona. È pazzesca, sì. Sta cosa, no? Tu la immaginavi tutta questo bagaglio dietro il ciao?
0: Allora, un pochino che ci fosse un fattore di sicurezza, sì. Ti dico, un po' lo immaginavo, ora proprio così nel dettaglio, mi chiedevo, comunque sì, che ci fosse un po' una questione di sicurezza, sì.
1: Quindi in fondo c'è una questione di solidarietà, perché siamo praticamente degli scalatori, dei camminatori, ci troviamo tutti insieme qui e ci si saluta quasi come...
0: Esatto, dovremmo essere persone collaborative.
1: Quasi della serie collaboriamo, siamo tutti sulla stessa barca e lavoriamo insieme, il succo di tutto è questo. Però attenzione, perché come dicevamo c'è proprio una questione di sicurezza che è fondamentale e che può aiutare in tante situazioni critiche e difficoltose. E quindi mi raccomando, quando incontrate qualcuno e siete in alta montagna, ma anche in campagna, un bel ciao.
0: Un bel ciao.

0: soprattutto guardate bene la persona.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Poi se incontrano Sam che si dimentica subito i volti, quello è un altro discorso.
0: Ma perché io quando vado in montagna vado sempre a testa bassa, questo è un errore.
1: Anche in montagna vai a testa bassa.
0: Ma se guardo i piedi, perché
1: guarda le cacche dei caprioli lui. Beh, non è mica male, voglio
0: dire.
1: Non
0: è male anche quello, scusa, è da fare. Comunque, vabbè, fatelo, cercate di memorizzare veramente le persone, che perché potrebbero essere una questione di sicurezza e di utilità per tutti, e speriamo che lo facciano anche gli altri.
1: Esatto,
0: ovviamente.
1: E siate educati, dite ciao, è un qualcosa che va ben oltre un gesto di educazione, ma c'è dietro qualcos'altro. Adesso, dopo la musica, dopo gli spot, dopo la musica, ci sono poi le informazioni locali del notiziario locale.
2: E ora pubblicità.
3: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Polemica a Torino per le sanzioni notificate a 2 mesi di distanza dall'evento nei confronti di 5 organizzatori della tradizionale e pacifica passeggiata per celebrare la festa della liberazione del 25 aprile nel quartiere Vanchiglia. Attraverso una nota ufficiale, il Comitato Vanchiglia Insieme ha risposto duramente ai provvedimenti, inserendo la vicenda all'interno dell'attuale contesto normativo nazionale. Anche un corteo per omaggiare la resistenza ai tempi del decreto sicurezza dal vecchio sapore fascista può risultare come qualcosa di minaccioso per il famoso ordine pubblico, attacca il comunicato dei residenti. La manifestazione, che ha visto la partecipazione intergenerazionale di famiglie, anziani e giovani del quartiere, viene quindi difesa in blocco dai promotori, che intendono trasformare la sanzione amministrativa in un momento di dibattito pubblico sul diritto di manifestazione e la tutela della memoria storica locale. L'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Candiolo, dedicato alla cura e alla ricerca sui tumori, ha annunciato un piano di sviluppo dal valore di 200 milioni di euro che prevede il raddoppio in 10 anni delle capacità dell'istituto, che passerà da 60.000 a 95.000 metri quadri di superficie. La clinica applicata esegue oltre 4.500 interventi all'anno e 1 milione di prestazioni ambulatoriali. Nell'ambito della ricerca lavorano attualmente 280 ricercatori e ricercatrici provenienti da tutto il mondo. Sono invece 240 le sperimentazioni attive, finanziate in parte dalle donazioni private. In questi 40 anni l'oncologia ha fatto passi da gigante, ha sottolineato il direttore generale Gianmarco Sala. Alcune malattie che sembravano incurabili oggi hanno diagnosi certe e dobbiamo proseguire su questa strada e dare un contributo alla sconfitta del cancro. Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e il Club Alpino Italiano hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con prospettiva triennale per l'avvio di percorsi educativi e formativi dedicati agli studenti e ai docenti delle scuole piemontesi, finalizzate ad avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza del territorio montano e promuovere la cultura della sostenibilità, rafforzando il legame tra scuola, ambiente e comunità. Punti qualificanti dell'accordo sono la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale delle terre alte attraverso didattiche, esperienze sul campo, percorsi di educazione ambientale e iniziative dedicate alla conoscenza della montagna, dell'escursionismo e delle pratiche sportive ad essa collegate. Un occhio di riguardo viene dato all'inclusione e alla partecipazione di tutti e tutte le studenti, anche attraverso progetti mirati rivolti a ragazzi e ragazze con disabilità o con bisogni educativi speciali. Il CAI Piemonte metterà a disposizione la propria rete territoriale, composta da 83 sezioni, oltre 53.000 soci e più di 2.500 tra istruttori, accompagnatori e operatori qualificati, portando nelle aule e sul territorio le proprie competenze. Ai nostri microfoni Angela Paola Antonio, componente della struttura operativa centrale del CAI Scuola.
1: Il protocollo d'intesa che è stato firmato ieri rappresenta uno strumento strategico che rafforza ulteriormente il legame tra scuola, istituzione e territorio. E c'è da dire che tra il CAI, la Regione, l'Ufficio Scolastico Regionale, in modo particolare il CAI attraverso il gruppo regionale Piemonte, ha iniziato una collaborazione che parte dal 2017. Successivamente c'è stata la partecipazione dell'Ufficio Scolastico Regionale proprio per promuovere nelle scuole la formazione alla cultura dello sviluppo sostenibile e la conoscenza del territorio montano. Quindi il protocollo d'intesa che è stato firmato ieri non è altro che un rinnovo: avvicinare i ragazzi alla montagna, alla conoscenza del territorio, alle sue valenze, alle sue particolarità, peculiarità. È importante quando parliamo di sostenibilità. disabilità, quando parliamo di quelli che sono le linee guida promosse dall'educazione civica, non è altro che una parte di questa trasversalità che noi possiamo attuare. Quindi c'è da dire che la struttura operativa del CRAI Scuola, oltre diciamo a promuovere, grazie alla collaborazione con le sezioni presenti sul territorio, significa portare i ragazzi a conoscere il territorio e soprattutto a fare in modo che delle competenze specifiche presenti all'interno delle sezioni, quale può essere la figura del geologo, dello speleologo, può portare le proprie conoscenze, il proprio bagaglio conoscitivo, le proprie competenze nel mondo scolastico. Allora, la risposta abbiamo visto attraverso l'adesione che hanno le sezioni. E anche qui la regione Piemonte è risultata capofila. In Piemonte abbiamo avuto più di 20 sezioni che hanno chiesto il finanziamento, quindi 20 sezioni significa che a loro volta portano la progettualità all'interno di un istituto comprensivo, che può essere scuola primaria, che può essere scuola secondaria di primo o di secondo grado, che può essere rivolta ad una classe soltanto che va a dormire una notte in un rifugio e conosce la montagna sviluppando alcune tematiche, oppure può essere sviluppata una tematica che riguarda più classi parallele.
0: Sabato 13 giugno, domani, presso il parco di Villa Prevere a Pinerolo, torna la Festa delle Famiglie, giornata dedicata all'infanzia e alla genitorialità, con un fitto programma di incontri, laboratori e attività promosso dalla città di Pinerolo insieme ai comuni di Bricherasio, Luserna San Giovanni, San Secondo, Scalenghe, Torre Pellice, Trana e Vigone, con la collaborazione di enti sanitari, realtà educative e associazioni del territorio. Tra le attività in programma, un incontro dedicato all'importanza della vicinanza tra genitori e figli nei primi mesi di vita, un altro la presentazione del metodo Lucky Leo che valorizza il rapporto tra lettura, bambini e animali, e un appuntamento che tratterà i temi della nutrizione. Dalle 16.30 alle 17.15 il seminario Patti Digitali affronterà poi il tema dell'uso consapevole delle tecnologie nella prima infanzia. Per tutta la giornata saranno inoltre attive tre aree tematiche con laboratori, giochi, letture, percorsi sensoriali e attività dedicate a bambini e bambine e genitori. Domani a Torino si apre la 18ª edizione di Balloon Mundial, il torneo di calcio riservato alle comunità straniere cittadine, che in questa edizione presenta i nastri di partenza 24 squadre di calcio a 11 maschile e 10 squadre di calcio a 5 femminile, espressione di circa 40 comunità locali con background migratorio. La manifestazione si concluderà con le finali del 5 luglio ed è patrocinata dalla città di Torino e realizzata con il supporto della circoscrizione 7. Le gare, ad esclusione della giornata finale, che si disputeranno al Citturin, si svolgeranno negli impianti del Parco della Colletta. Torna anche quest'anno, a fianco della competizione maschile e femminile, il Mundialito, riservato a bambini e bambine tra gli 8 e i 12 anni. Obiettivo della manifestazione è celebrare la ricchezza della diversità culturale e favorire l'integrazione e rafforzare i legami comunitari attraverso il linguaggio universale del calcio, come ha spiegato ai nostri microfoni Giorgio Antonino dell'organizzazione del Balloon Mundial.
2: Balloon Mundial come associazione nasce proprio da quelli che sono i frutti nati dal seme messo verso il torneo, quindi per noi il torneo non è soltanto un evento ma è l'origine della nostra storia. Poi nel tempo quello che abbiamo portato avanti come associazione dopo pochi anni dal primo torneo si è poi fondata l'associazione. Quello che noi facciamo è garantire accesso e inclusione attraverso lo sport a tutte le persone, inizialmente in condizioni magari di marginalità, nel tempo si è sviluppato su non più solo con un target dal background migratorio, ci siamo spostati su un tema di equità di genere che è diventata poi negli anni la nostra bandiera. Quindi noi quello che facciamo sostanzialmente è creare comunità, educare e proporre società più inclusive, più accessibili attraverso lo sport, con metodologie specifiche, quindi poi nel tempo sono stati sviluppati gli strumenti e ora lavoriamo molto anche con le scuole, facciamo formazioni sia per organizzazioni sportive che non, quindi poi la nostra offerta si sta ampliando perché comunque il progetto è efficace e le persone sono felici di guardare lo sport con uno sguardo differente. Ecco. Comunque ormai sono 18 edizioni. Il 18 edizioni che corrispondono a 18 anni ovviamente cambia notevolmente quello che è un po' l'intorno della società che viviamo. Quindi quest'anno da questa premessa abbiamo detto ok, però adesso cosa vuol dire essere comunità? Dopo 20 anni ormai in cui il background migratorio, alcune comunità o la presenza comunque di un forte multiculturalismo è diventata la cosa più normale del mondo. Quindi abbiamo deciso di aprire quelle che erano le possibilità delle varie squadre alla formazione di comunità molto più legate da un sentimento comune, da un desiderio espressivo che dall'anagrafica. Questo vuol dire che se l'anno scorso eravamo un po' più rigidi su quelle che fossero proprio i caratteri magari di provenienza, quest'anno abbiamo deciso di non chiedere effettivamente quella che fosse l'origine di tutti i vari giocatori. Quindi ci si poteva presentare, ad esempio, con una squadra chiamata Marocco con una forte multiculturalità, con un giocatore proveniente un po' da tutte le nazionalità. Questo era chiedendo, una cosa importante all'inizio, quale fosse il loro sentimento di comunità.
0: Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato e temperature in aumento nei valori minimi e stabili in quelli massimi. In Liguria cielo sereno su tutta la regione con qualche nube bassa al mattino sul settore centro-occidentale della costa in attenuazione con il passare della mattinata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBN.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze a Caia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze a Caia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab! E rieccoci, 18 e 16, seconda parte di puntata di Mi Ritorno in Mente con Samuel, che è molto allegro, ancora più allegro di prima, io ve lo dico.
1: Vabbè, sì, sono allegro, poi mi mette gioia la tua maglietta, veramente.
0: Tutti, ma davvero?
1: Tutti questi colori sgargianti, brillantini, mi mettono felicità.
0: Anche
1: guarda.
0: A me, sai, è una maglietta che metto quando ho bisogno di essere un po' allegrotta.
1: Io ho messo un blu notte proprio,
0: sì, veramente,
1: proprio... ci devo mettere sopra qualche stellina. Ecco.
0: Magari una... di luce così.
1: Anche una cometa sopra. Senti Marta, allora andiamo un po' a vedere adesso, apriamo un discorso delicato, perché quali sono i lavori più pagati che nessuno vuole fare?
0: Lo vedi, uno vorrebbe diventare ricco, dice come faccio? E c'è la possibilità.
1: C'è la possibilità, intanto per alcuni bisogna studiare, anche non è che uno si improvvisa.
0: Bisogna impegnarsi,
1: però comunque ci sono dei lavori, e sembra una cosa detta è stradetta, ma non è proprio così. Ci sono dei lavori che sono molto ben pagati, ma proprio bene. Ma la cosa incredibile è che nessuno li vuole fare.
0: Non li vuole fare nessuno,
1: perché sono adesso poi lo diciamo perché
0: sono un po' pericolosi.
1: Ma non soltanto sono pericolosi, sono stressanti, sono difficili, impegnano in modo esagerato la nostra vita. Quindi tutte queste cose fanno sì che questi lavori siano pagati bene, ma nessuno li vuole fare proprio per niente. Allora, e restano un po' lì, no?
0: È un po' con dei buchi, dei vuoti che potrebbero essere colmati, riempiti. Comunque una cosa interessante, no? Perché ti fa scoprire magari cose che non conosci, fa apprezzare di più il tuo lavoro più tranquillo ma meno retribuito, perché dici vabbè, meno retribuito ma meno stressante magari e meno pericoloso. E poi cos'altro?
1: Ma alla fine io preferisco meno retribuito ma meno stressante e meno pericoloso.
0: Ma su questo non avevamo dubbi.
1: Ma io lo dico non perché, fondamentalmente perché non ho voglia di rischiare la mia vita in nessuna maniera, quindi ci sono certi lavori che proprio la rischi di brutto, no? Che lo ammetto, sono un po' come si dice, codardino, non so.
0: No, perché diciamo che sono lavori che sono molto importanti, no? Comunque.
1: Ah, certo.
0: E quindi qualcuno li fa e si assume i rischi anche. Poi ce ne sono tanti altri che non sono retribuiti così tanto, ma che sono di un'importanza.
1: Sì, ma no, adesso noi stiamo andando
0: ora
1: a parlare
0: scherzando,
1: di quelli più pagati, quelli proprio.
0: Dice, ma potrei diventare ricco, però a che prezzo, a che condizioni?
1: A che prezzo? Andiamo un po' a scoprirli tutti quanti, ce ne sono una decina, andiamo un po' a vederli tutti quanti. Intanto poi però facciamo poi una domandina a voi, no?
0: Vabbè, sì.
1: Ma la facciamo già adesso.
0: Facciamola subito.
1: Ma quel lavoro che proprio non vorreste fare, ma neanche veramente vi dessero un milione di euro al mese, ecco.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Per
1: spesa 12 milioni di euro all'anno, ecco.
0: Sì?
1: No, ma neanche per quello, no, questo mestiere. Proprio non lo voglio fare.
0: Non fa per me. 328 87 87 845.

0: esistono alcune professioni nel mercato del lavoro, no, che offrono degli stipendi veramente molto ma molto elevati, eppure in queste professioni si fatica a trovare del personale. Voi direte: ma com'è possibile, no? Si guadagna tanto, com'è che non c'è gente che vuole fare questi lavori? Beh, perché questo stipendio elevato molte volte è offerto per compensare delle condizioni estreme, fisicamente dure, pericolose e anche psicologicamente logoranti, tanto che questo salario è comunque, a fronte di tutto questo, percepito come inadeguato, ecco, pur essendo alto rispetto ad altri,
1: sì,
0: altri
1: infatti,
0: mestieri.
1: Allora andiamo un po' a vedere alcuni di questi mestieri che sono i lavori più pagati in assoluto nel mondo e che nessuno vuole fare, proprio tutti gli scansano un po' alla bene meglio. Andiamo un po' a vedere. Intanto c'è il controllore di volo. Allora, il controllore di volo, che è considerato uno dei lavori più stressanti al mondo. Ricordiamoci che ogni decisione può influire sulla sicurezza di centinaia, se non migliaia di persone, e quindi i controllori gestiscono il traffico aereo in tempo reale con un carico cognitivo altissimo e c'è zero margine di errore. Quindi attenzione, perché lo stress lì è altissimo e c'è un po' di paura, molta paura, no?
0: Certo.
1: Poi anche di sbagliare, perché lì un errore, cioè non puoi permetterti l'errore. Se Marta, io e te qui ci possiamo fare un erroruccio,
0: sì,
1: cioè schiacciando un pulsante per un altro, e cosa succede?
0: Certo.
1: Che magari andiamo in onda quando non dobbiamo, vabbè.
0: Lì
1: pazienza.
0: Hai poi sulla coscienza la vita di veramente tantissime persone. La selezione è anche severissima, perché è un lavoro dal carico cognitivo molto importante, e molti abbandonano proprio per lo stress, non ce la fanno più.
1: Altro lavoro veramente tosto che nessuno vuole fare ma è pagato molto bene è il tecnico di bonifica ambientale e nucleare. Lì la situazione diventa veramente drammatica. Questi specialisti operano in presenza di materiali tossici o radioattivi con dei protocolli rigidissimi, e quindi attenzione, perché è un lavoro che richiede un livello di formazione avanzato e comporta elevato rischio di stress per la responsabilità e poi i potenziali pericoli ce ne sono ovunque. No?
0: Anche qua c'è un po' mettere a rischio la propria salute ma anche quella degli altri. Medico d'urgenza in aree isolate o di conflitto. Pensate, in zone remote o di guerra spesso non c'è neanche l'acqua corrente, le risorse sono limitate, i ritmi sono intensi e i rischi personali anche molto elevati, quindi c'è un'altissima pressione psicologica, si lavora quasi sempre in situazioni di emergenza e per questo motivo in queste aree la carenza di personale sanitario è una questione cronica.
1: Andiamo ancora a vedere, come quarto c'è l'operatore su piattaforma, il sommozzatore industriale, no? Il sommozzatore industriale è un lavoro che pagato molto bene ma che pochi vogliono fare. Intanto si lavora soprattutto in oleodotti, dighe, operando in condizioni di scarsa visibilità, alta pressione e temperature estreme. Insomma, il rischio di dover fronteggiare problemi di decompressione, incidenti e fauna marina è ostile e significativo, no? E quindi è alto. Insomma, i pericoli sono dietro l'angolo in continuazione, quindi pensate, farlo quotidianamente un lavoro del genere, no? Quindi anche questo viene un po' messo da parte da molti, perché non mi piace tanto, no?
0: Certo. Allora, tra poco poi vi racconteremo anche quali sono gli altri mestieri molto ben retribuiti ma poco gettonati dalle persone, perché il rischio e lo stress sono molto alti. Intanto ripetiamo anche la domandina, che è questa della seconda parte di puntata: qual è quel lavoro, quel mestiere che, anche se venisse stra ripagato, voi comunque non fareste?
1: Voi comunque non lo fareste mai. Marta, io so quale che Marta proprio non farebbe, ma mai. Ecco, sai qual è? Il cuoco. Marta non farebbe mai il cuoco perché, per fortuna
0: per
1: tutta
0: la coscienza un sacco di persone,
1: certo,
0: quasi quanto il controllore di volo,
1: certo,
0: cioè veramente, anzi potrei fare stragi peggiori.
1: Il cuoco
0: me.
1: Marta proprio non potrebbe mai farlo, quindi vero, ecco.
0: No, però fossi brava, dai, lo farei.
1: Sì?
0: No, non è vero, no. No.
1: Io ce n'è uno che proprio non farei, che è qui, ed è dopo ne parliamo.
0: Sì,
1: e
0: allo speaker proprio.
1: No.
0: Mai.
1: Okay. Ma no. Ce n'è uno che.
0: Ah, ho capito,
1: che
0: è tra
1: questi 10 di cui parliamo adesso, che sono pagati molto bene, ma che proprio, perché avrei una paura pazzesca a farlo.
0: Ma io più o meno tutti.
1: Ma ce n'è uno in particolare. Dopo ne parliamo.
0: Va bene, allora scriveteci anche voi 328 87 57 845.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Accordo Iran-Stati Uniti, c'è una data per la firma, domenica a Ginevra, ma non c'è nulla di ufficiale, i protagonisti frenano, solo indiscrezioni di stampa. È la 39esima volta che Trump rivendica di essere sul punto di raggiungere un'intesa con Teheran. Mondiali, stasera l'esordio della nazionale degli Stati Uniti contro il Paraguay, la partita si gioca a Los Angeles, tra le proteste dei lavoratori dello stadio e quelle degli attivisti No Ice. Da oggi in vigore il nuovo patto europeo su immigrazione e asilo, al suo centro le procedure accelerate di frontiera, le ONG denunciano la nuova stretta sui diritti delle persone migranti, completata dal regolamento sui rimpatri che potrebbe essere votato la prossima settimana a Strasburgo. In Italia a Mantova incendio in un magazzino di materiale plastico nello stabilimento della Versalis, evacuate 800 persone che ci stavano lavorando. Il sindaco della città e quelli di altri comuni vicini invitano a tenere le finestre chiuse e a non stare all'aperto. Dalle prime analisi sulla qualità dell'aria non sarebbero emersi valori critici di inquinamento. A Wall Street è iniziata la quotazione di SpaceX, grazie a cui Elon Musk diventa la prima persona al mondo ad avere un patrimonio di oltre 1.000 miliardi di dollari. In vista del debutto, la sua azienda aveva raccolto 75 miliardi, la somma maggiore mai messa insieme da una società prima di entrare nei mercati finanziari. È morto David Hockney, il maestro della pop art, aveva 88 anni, considerato uno dei maggiori artisti visivi del Novecento, con il suo tratto gentile ma anticonvenzionale, è stato tra i primi a raffigurare l'amore omosessuale. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla tangenziale di Torino, il traffico è rallentato tra Bruere e Corso Francia in direzione Piacenza, mentre per traffico intenso si rallenta tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per lavori è chiuso lo svincolo in ingresso a Susa in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: E rieccoci, 18:35, pronti a raccontarvi ancora quali sono questi lavori che sono molto ben retribuiti, ma per le condizioni in cui si deve lavorare, le condizioni di rischio, lo stress psicologico, una paga, anche se così elevata rispetto ad altri mestieri, comunque non è ritenuta sufficiente dalle persone, e quindi c'è un po' uno scarseggiare, certo, no, di figure professionali di questo tipo.
2: Allora andiamo un po' a vedere un lavoro che proprio nessuno vuole fare o pochi vogliono fare, pagato molto bene ma che non piace, è l'operatore su piattaforma petrolifera. Allora, chi lavora sulle piattaforme affronta turni di 12 ore in condizioni di isolamento, lo ricordiamo, sotto la continua minaccia di intemperie, poiché poi ricordiamo le strutture sono spesso in mare aperto con accesso limitato ed alta pericolosità. I salari sono elevati, ma c'è il rischio di incidenti e si è lontani dalla famiglia, insomma è un lavoro veramente tosto che piace poco, eh?
0: C'è anche il macellaio industriale, un lavoro difficile e ripetitivo, fisicamente impegnativo, ma non si limita solo a questo, che già è abbastanza, ma è molto difficile anche dal punto di vista psicologico, perché si è continuamente esposti alla macellazione degli animali. Infatti molte persone magari lo provano per poche settimane e anche per i ritmi di produzione elevata poi desistono abbastanza in fretta, perché un lavoro che svolgerlo a lungo è effettivamente molto provante.
2: In questa classifica c'è anche il tecnico di manutenzione fognaria, no? E gli operatori fognari lavorano in ambienti confinati con scarsa illuminazione, del tutto insalubri, con alti rischi biologici, insomma ci sono gas tossici, batteri, sostanze chimiche, insomma c'è di tutto e di più, che è meglio starci lontano, quindi è un lavoro tosto e difficoltoso e veramente duro.
0: Vabbè, quella del minatore, diciamo, forse una delle figure più conosciute,
2: Sì.
0: No? Qua non stiamo neanche a spiegarlo il perché. Invece ce n'è un altro, che è l'autista di mezzi pesanti su lunghe tratte. Questo anche è abbastanza risaputo, no? Che comunque, pensate, gli autisti di camion percorrono migliaia di chilometri, no? Spesso per giorni, passano lunghissimi periodi lontani da
2: casa.
0: Una conoscenza
2: che lo faceva, non so se lo fa ancora adesso, però è tosta, veramente. Veramente
0: infatti.
2: Pagati bene, però mamma mia, non so se poi vengono pagati il giusto per la fatica che fanno, comunque.
0: Sì. E poi concludiamo
2: con quello che io mi ci vedo.
0: Sei candidato?
2: No, mi sono candidato nel fatto, sai, di mestiere che proprio non vorrei fare. Il tecnico di manutenzione in alta quota.
0: Voi ve lo immaginate? Samuel che lavora su una pala eonica che va a, non so, a pulire i vetri di un grattacielo, oppure occuparsi di un traliccio dell'alta tensione.
2: Tutto in alto, tutto a fronte altezze elevate, vento e condizioni atmosferiche probanti. No, proprio. Allora, io la paura di salire in alto così, no, veramente.
0: Allora,
2: proprio.
0: I requisiti.
2: Sì.
0: Ci vuole precisione.
2: Ecco, vabbè, ma quella ce l'ho,
0: ce l'ho. Resistenza fisica.
2: Niente, non ce l'ho proprio, niente.
0: Assenza di vertigini.
2: No, questa proprio non ce l'ho.
0: E poi vabbè, c'è tutto il rischio che c'è, è una specializzazione anche che bisogna assolutamente avere.
2: Allora ragazzi, qual è il vostro, allora, il lavoro che proprio non vorreste fare nella vostra vita? No, non ditemi quello che state facendo.
0: No,
2: per favore.
0: No, già, andiamo un po'.
2: No,
0: anche perché lo fate, quindi no.
2: Quindi.
0: Quello che proprio vi dicessero, guarda, vi diamo, non so, 10.000 euro al mese.
2: L'abbiamo prima detto, per 1 milione di euro al mese. No, neanche quello lo faccio.
0: Ammazza,
2: no,
0: ma 1 milione di euro al mese.
2: Sì.
0: Ma vabbè, adesso
2: guarda come si fa. Tu ci penseresti.
0: Ma 1 milione di euro al mese.
2: Ma se mette a repentaglio la tua vita, Marta,
0: no,
2: tu lo faresti? Non ho capito.
0: Ho capito, 1 milione di euro al mese. Io lo faccio per un periodo breve, poi li metto da parte.
2: Ma non c'entra niente.
0: No.
2: Ma io non andrei su un su un grattacielo a pulire i vetri in cima, ma neanche per un milione.
0: Ma io, tu dici, e poi non lavori più per il resto della tua vita?
2: Ma no,
0: io comunque,
2: ma non ci lavoro,
0: spolveratina, una pala eolica per lavorare solo un anno della mia vita e poi fare la vita da pace. Sai che forse ma anche il traliccio dell'alta tensione,
2: la spolveratina alla pala eolica,
0: ma oddio, il traliccio dell'alta tensione non lo so, perché io anche quando faccio modellismo ho paura a fare i collegamenti per mettere la lampadina nel centro della stanza della casa,
2: perché sei rimasta fulminata anche lì,
0: ma no, neanche, quindi va.
2: Tu sei fulminata, Marta.
0: Quindi non posso peggiorare ulteriormente la situazione,
2: infatti,
0: se no diventa veramente grave.
2: Quindi dai, 328-87-57-845, quel lavoro che proprio non fareste per nessuna paga al mondo. Ecco, mettiamola così, no? Proprio
0: per carità.
2: Per carità.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: E vogliamo leggere i vostri messaggini. Interessante dall'argomento di oggi. Abbiamo visto quali sono questi mestieri, questi 10 mestieri che sono molto ben retribuiti a livello mondiale, un po' in tutti gli stati, che però sono molto molto faticosi, molto provanti, molto poco sicuri, pericolosi e molto stressanti anche dal punto di vista psicologico. Quindi ci sono sempre poche persone che, nonostante la retribuzione alta, sono disposte a farlo.
13: Allora andiamo un po' a vedere invece quali sono i vostri mestieri, no, quelli che proprio non fareste mai nella vita. Al 328 87 57 845, c'è ancora tempo per scrivere se qualcuno vuole farlo. Allora andiamo a vedere, che Mario dice il militare in missioni di guerra, proprio no, ecco, quindi anche questo è infatti molto ma molto difficile, probante, faticoso e soprattutto pericoloso. Poi andiamo a Luca che dice il pilota d'aereo, per me sarebbe un incubo, o il terrore di volare. Guarda, sfondi una porta aperta, Luca, guarda, io sono con te, oltre alle altezze c'è anche quella questione del volo, anche questa.
12: No,
13: proprio...
12: voi non guida, voi lo pilotano altri, dai.
13: No, pilotano, ma sai che responsabilità pilotare?
12: Perché abbiamo detto prima controllore di volo, ok, ma anche pilota.
13: Anche il pilota d'aereo non è che può fare tanti errori,
12: No,
13: anzi non deve farne proprio niente. Quindi non è...
12: Ma come anche io il chirurgo, io non ce la potrei fare. Ma non
13: lì.
12: Tanto per appunto per perché mi fa senso, no, proprio anche perché la responsabilità è talmente alta che
13: Certo.
12: Non ce la posso fare, non ho la forza di fare una cosa del genere.
13: Poi c'è Anna che dice la tanato esteta. Poi sono andato poi a cercare perché ho un po' una vaga idea di che cosa fosse, me lo ricordavo. Però allora, la tanato esteta, sì. Chi si occupa di pulire, vestire, truccare i defunti per ridare loro un aspetto sereno e dignitoso. Vabbè, diciamo che c'è chi la prende quasi anche come un'arte, nel senso di fare un lavoro che deve essere fatto molto bene, è impegnativo e anche questo è faticoso, è veramente duro e probante, quindi sicuramente anche questo è da mettere forse tra quelli un po' tosti.
12: La tanato esteta, sai che io non farei mai tipo l'estetista, la parrucchiera?
13: La stessa cosa.
12: No, perché vabbè, perché devo parlare poi troppo con le persone. Forse sai,
13: ma
12: che
13: non è vero,
12: la tanato esteta sarebbe meglio,
13: perché così non parli con nessuno, così te ne stai nel silenzio. Ma
12: esatto.
13: A parte che non è vero, guarda che io quando vado dal mio parrucchiere,
12: sì,
13: lui io sto zitto, lui sta zitto,
12: insomma non è che sono
13: non
12: tutti
13: dice niente,
12: come te.
13: No, non dice niente. E poi sai cos'è, lui canticchia, lui mi canticchia nelle orecchie.
12: Ah davvero?
13: Sì, ecco.
12: Ma che stai scherzando?
13: No, ti giuro, lui c'è la radio, perché tiene la radio di sottofondo
12: e canticchia,
13: ma non è che canticchia le canzoni della radio, lui canticchia così.
12: Cioè, pensa che fastidio. Cioè, è una cosa bruttissima. Tu senti le canzoni alla radio e lui ti canticca nell'orecchio, non quella canzone, ma un altro motivetto.
13: Lui canticchia per modo, per cose sue, così. Vabbè, ma lui è simpatico. Io lo lascio canticchiare, mi mette serenità. Guarda, lascialo canticchiare, non ho capito.
12: Vabbè, ad esempio, abbiamo Cristina che ci dice: non lavorerei mai con i bambini.
13: Con i bambini?
12: Che t'hanno fatto, Cristina?
13: Fatto. esatto, mamma mia.
12: Mamma mia, drastica proprio così.
13: Poi c'è Fabio.
12: Poi Fabio dice: data la paura dell'altezza, non farei lavori che hanno a che fare con l'altezza, tipo muratore, antennista e credo anche vigile del fuoco. Anche l'ultimo che avete detto, qual era l'ultimo che abbiamo detto? Era quello che sta sulle paeoliche,
13: sui grattacieli,
12: sì, sui tralicci dall'alta tensione.
13: Fa interventi d'alta, esatto, tensione, ecco, sono proprio d'alta tensione, perché proprio perché fanno paura, ecco. Siamo d'accordo, Fabio, anche su questo, le altezze non fanno per noi, è vero, vero? Non possiamo fare nulla.
12: No, no.
13: Tra l'altro, siccome mi ha scritto anche mio padre, te lo posso dire che poi il babbo mi ha scritto.
12: Ah,
13: anche,
12: che bello, salutiamo il babbo.
13: Babbo mi ha scritto e ha ricordato una mia scelta d'infanzia, no? Uh-huh. Perché io da piccolo dicevo che assolutamente non avrei mai voluto fare il cameriere in vita mia, perché era troppo impegnativo come memoria e come perché doveva ricordare troppe cose.
12: Ah, beh, è vero.
13: E allora
12: vero.
13: Io dicevo: no, il cameriere no, farò lo scienziato, ecco.
12: Ah, beh.
13: Farò lo scienziato.
12: In effetti.
13: Perché
12: sì,
13: lo scienziato non c'era niente da ricordare. Vabbè, sono le cose.

0: Cosmo con Ciao, quale migliore canzone per arrivare al momento dei saluti che non una che si intitola Ciao, e quindi noi ci facciamo ciao, un ciao. Ciao.
1: Bello ciao ciao. Te la ricordi la mascotte di Italia 90? Ciao,
0: sì,
1: com'era?
0: Sì, certo, come
1: che quanto era brutta.
0: Era bruttissima, era terribile.
1: Era una delle mascotte più brutte di tutti i mondiali.
0: Penso proprio di sì.
1: Sai che non so come la mascotte di quest'anno, di questi mondiali. A parte che non so niente di questi mondiali, vabbè.
0: Non sai niente perché non vuoi saperne niente.
1: Non voglio saperne niente. E allora sai che fai? Ci salutiamo col ciao.
0: Ci salutiamo col ciao e ci diamo appuntamento alla prossima settimana dalle 17 alle 19 su RBE con Mi Ritorni in Mente.
1: Allora, la prossima settimana, un abbraccione, passatevi un bel weekend, mi raccomando. Ciao ciao.
0: Ciao ciao.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Venerdì 22 giugno, la meditazione di oggi è affidata al pastore Giuseppe Stanislao Calati delle chiese metodiste di Piacenza e Cremona. In chiusura ascolteremo l'inno 42, Ti loderò, Signor, una registrazione del coro virtuale della Chiesa Metodista di Roma. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno, una parola sono i seguenti. Dal libro del Deuteronomio, capitolo 8, versetto 7. Il Signore, il tuo Dio, sta per farti entrare in un buon paese, paese di corsi d'acqua, di laghi e di sorgenti che nascono dalle valli e nei monti. E ancora dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 8. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona.
2: L'entrata nella terra promessa, nel paese dove scorrono il latte e il miele, è imminente. Mosè, consapevole che a lui sarà precluso l'ingresso nella terra, dà al popolo le ultime raccomandazioni. Il possesso della terra e la possibilità di godere di tutto ciò che di buono e bello essa può offrire sarà dato e mantenuto solo se il popolo conserverà la piena consapevolezza della sua dipendenza da Dio e se persevererà nell'osservanza dei comandamenti. È facile, infatti, quando tutto va bene e si pensa di poter confidare sui propri mezzi, su ciò che si ha e su ciò che si è, dimenticarsi di Dio e dire: la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. Ricordarsi di Dio e mantenere l'esclusività assoluta del rapporto con Lui e praticare la giustizia nei confronti del prossimo, prestando una particolare attenzione ai più deboli e fragili della comunità, tradizionalmente la vedova, l'orfano, lo straniero, chi vive lavorando a giornata. Dio garantisce ciò che serve alla necessità materiale di ognuno e di tutti. La miseria, quando non sia causata dalla povertà di un territorio o da catastrofi naturali, è per lo più conseguenza dell'avidità di pochi che si accaparrano quei beni che il mondo mette a disposizione di tutti. La povertà è frutto della poca o nessuna propensione di chi ha e potrebbe a condividere con chi non può e non ha. E la pulsione quasi incontrollabile all'accumulo, unita al terrore irrazionale di trovarsi in condizioni di indigenza, avidità e avarizia insieme. Gesù esorta il credente a cercare il regno di Dio, senza sollecitudine ansiosa per le pur legittime necessità materiali. Non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremo, che berremo, di che vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. E l'idea di uno stile di vita sobrio e parsimonioso, che non vive di un ansioso desiderio di accumulare per garantirsi un'illusoria sicurezza, in contrasto con la fiducia di Dio. Gesù ammonisce: voi non potete servire Dio e Mammona. Paolo, avendo chiaramente definito che la salvezza è per grazia ed è data nella fede in Cristo, insiste sulla necessità di praticare l'amore per il prossimo. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Dio ci ha già garantito in Cristo ciò che è davvero necessario, la salvezza e la vita eterna al di là di questa vita, liberando energie per praticare una attiva solidarietà nei confronti degli altri, quale che sia il loro bisogno, materiale o spirituale. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Liberi, per l'amore di Dio, dall'ansia del domani per questa vita e dall'incertezza per quello che ci attende dopo questa vita, viviamo pienamente i nostri giorni in abbondanza di grazia, per abbondare di opere buone, per essere il popolo che, zelante nelle opere buone, per fede appartiene a Cristo.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
2: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
1: Un viaggio nella musica classica.
2: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
1: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
2: Un viaggio in compagnia di Lorenza
1: ed Ermanno.
2: Classicamente, la domenica alle 9
1: e il venerdì alle 21.
0: Muoversi in Piemonte. Buon venerdì sera agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Pienezza in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. La provinciale 204 viene chiusa per una manifestazione in comune di Zumaglia dalle 18 di sabato 13 all'1 di domenica 14 giugno. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Accordo Iran-Stati Uniti, c'è una data per la firma, domenica a Ginevra, ma non c'è nulla di ufficiale. I protagonisti frenano, solo indiscrezioni di stampa. È la 39esima volta che Trump rivendica di essere sul punto di raggiungere un'intesa con Teheran. Ai mondiali stasera l'esordio della nazionale degli Stati Uniti contro il Paraguay, la partita a Los Angeles. Tra le proteste dei lavoratori dello stadio e quelle degli attivisti No Ice. In Europa è in vigore il nuovo patto su immigrazione e asilo, al suo centro le procedure accelerate di frontiera. Le ONG denunciano la nuova stretta sui diritti delle persone migranti. La politica italiana, Vannacci si prepara alla costituente di Futuro Nazionale che nel weekend diventerà ufficialmente un partito. Il consenso dell'ex generale aumenta ed è un problema per il resto della destra, in particolare per Salvini. È morto David Hockney, il maestro della pop art, aveva 88 anni, considerato uno dei maggiori artisti visivi del Novecento, con il suo tratto gentile ma anticonvenzionale, è stato tra i primi a raffigurare l'amore omosessuale. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. I negoziati per la tregua tra Iran e Stati Uniti, si moltiplicano le indiscrezioni di stampa sulla possibile firma dell'intesa a Ginevra domenica. 4 aerei con tutto il necessario per il viaggio del vicepresidente Vance sarebbero già in volo verso l'Europa. Ma dopo le trionfali dichiarazioni di Donald Trump ieri sera, secondo cui l'accordo era cosa fatta, oggi il presidente statunitense ha di nuovo diametralmente cambiato i toni. Le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono fake news, che non hanno nulla a che fare con la realtà, sono sleali. La buona fede è per loro un concetto inesistente, ha detto Trump. Poco dopo gli ha fatto eco il suo vice Vance, dicendo che lo sblocco dei fondi iraniani avverrà solo a certe condizioni, dichiarazioni che evidenziano l'incertezza del momento e il rischio che per l'ennesima volta salti tutto. Nima Baeli è un analista esperto di Iran.
2: Noi ci troviamo in una situazione in cui veramente sembra a ogni giro che ci siano nuove sorprese. Probabilmente Trump si riferiva a 14 condizioni che sono state fatte uscire da vari media vicini alla Repubblica Islamica e nelle quali c'erano oggettivamente delle richieste che gli Stati Uniti non possono accettare, per esempio 300 miliardi di danni di guerra che gli Stati Uniti dovrebbero pagare, il ritiro delle forze americane dall'area. Adesso tocca capire se Trump si riferisse a quello o, come invece dice Vance, e questo sarebbe grave, nella quale Vance dice: noi non daremo nessuna parte dei fondi congelati, nessuna revoca delle sanzioni fin tanto che l'Iran non si dimostrerà. E questo, qualora fosse veramente la posizione statunitense, a mio parere rischierebbe di far fallire per l'ennesima volta il negoziato.
3: Perché lo farebbe fallire?
2: Perché gli iraniani non possono lasciare perdere, diciamo, la gestione dello stretto di Hormuz senza nulla in cambio.
1: Da capire dunque come evolverà il negoziato. La firma è stata annunciata, ma solo da fonti di stampa, per domenica a Ginevra. Un'altra cosa è importante ricordare, che quello di cui parliamo non è un accordo, ma solo un memorandum di intesa che, nella migliore delle ipotesi, riuscirà a garantire 60 giorni di tregua, nei quali dovranno essere discusse questioni che richiederebbero mesi, se non anni, di confronto. Pasquale Ferrara, ambasciatore e analista dell'ISPI.
4: Beh, innanzitutto c'è da precisare che quello di cui si sta parlando in questo momento non è sicuramente un trattato con degli obblighi reciproci, ma si parla di un memorandum d'intesa, il memorandum of understanding. Di solito il memorandum d'intesa è un documento programmatico, cioè stabilisce alcuni principi, decide alcune questioni, ma rinvia tutto il resto ha una vera e propria agenda negoziale. Mi pare che questo sia abbastanza il caso, cioè credo che se ci sarà un'intesa sarà un'intesa minimalista che conterrà sicuramente un cessate il fuoco per 60 giorni o qualcosa del genere, la riapertura, diciamo, dello stretto di Hormuz con la fine almeno temporanea dei blocchi, e poi un'agenda negoziale che conterrà tante cose, conterrà il programma nucleare, conterrà appunto la questione dei fondi scongelati, conterrà anche la questione dei missili, ma soprattutto conterrà anche un'altra questione importantissima, cioè la fine delle ostilità su tutti i fronti, ivi compreso il Libano. Quindi è tutto in salita, sarebbe già una bella notizia se ci fosse un cessate il fuoco vero e consolidato.
1: E ai mondiali di calcio stanotte esordisce la nazionale degli Stati Uniti, giocherà contro il Paraguay al Sophie Stadium di Inglewood, vicino a Los Angeles in California, ma sull'evento incombe la minaccia di sciopero dei lavoratori dello stadio, che da mesi chiedono inascoltati retribuzioni dignitose, maggiori tutele e la fine delle retate della polizia antimmigrazione, l'ICE. Luca Celada è il corrispondente da Los Angeles del quotidiano Il Manifesto.
0: Quando c'erano ancora i fatti violenti di Minneapolis, l'amministrazione ha annunciato che ICE sarebbe stata in pattuglia, avrebbe fatto servizio d'ordine negli stadi, una provocazione chiaramente, no? Perché i tifosi di riferimento di questo sport sono esattamente le comunità immigrate, quindi era una minaccia. Poi c'è stato un po' un passo indietro, ma insomma c'è questa spada di Damocle che è di nuovo un atto ostile della Casa Bianca nei confronti dei tifosi dei mondiali nel momento in cui parte la manifestazione. Quindi molte proteste, fra cui quelle dei lavoratori degli stadi, del sindacato Unite Here, che rappresenta una forza lavoro che è pesantemente immigrata per l'appunto e che quindi non solo rivendicava aumenti salariali eccetera, ma garanzie che non sarebbe stato oggetto delle, diciamo, puntata da ICE.
1: In Europa da oggi è in vigore il nuovo patto dell'Unione su asilo e immigrazione. Il patto ha al suo centro le procedure accelerate di frontiera ed è contestato in particolare dalle ONG, insieme al regolamento sui rimpatri che potrebbe essere votato settimana prossima, e che anche questo aggiunge regole ancora più stringenti e che rischiano di avere conseguenze pesanti sulla vita delle persone migranti. Sentiamo Cecilia Strada, eurodeputata del PD.
3: Molte delle cose e il tono generale di quello che condanniamo duramente, che ci disgusta quando lo vediamo applicato dall'ICE di Trump, succederà in Europa, perché con le disposizioni del nuovo patto, ma ancora di più con le nuove leggi, appunto il regolamento sui rimpatri, che sarebbe più accurato chiamare regolamento deportazioni, e l'idea dei paesi sicuri di origine e di paesi terzi sicuri, che di fatto smantellano il diritto di asilo in Europa e creeranno una quantità non solo di violazioni dei diritti fondamentali delle persone, ma di caos nelle corti, nei tribunali. Vedremo famiglie con bambini che non hanno fatto niente, che potranno essere messe in prigione fino a 24 mesi o più in condizioni di detenzione prima di essere espulsi. Quindi sono delle disposizioni da paura, che porteranno più sicurezza? Ovviamente no, mineranno la nostra coesione sociale facendo paura alla gente e spingendo persone innocenti per paura a scomparire dai radar, che è ovviamente il contrario della sicurezza.
1: E a proposito di immigrazione d'Europa, ieri l'avvocata generale della Corte di Giustizia dell'Unione aveva presentato il suo parere sui centri costruiti dall'Italia in Albania. Da Fratelli d'Italia sono arrivate dichiarazioni che hanno celebrato quel parere come una presunta conferma della linea del governo, ma quello dell'avvocata generale è tutt'altro che un via libera incondizionato. Luigi Ambrosio ha intervistato l'avvocato Paolo Oddi, esperto di immigrazione.
5: Sostanzialmente la Corte d'Appello di Roma, che ha sollevato questo rinvio pregiudiziale, chiede se il protocollo Italia-Albania sia compatibile col diritto dell'Unione. Se l'interpretazione che dà l'avvocata generale saranno seguite dalla Corte di Giustizia, questo segnerà la fine della possibilità per i paesi membri dell'Unione di istituire dei centri tipo quelli in Albania.
6: Quel centro in Albania, se le cose andassero così, dovrebbe venire chiuso.
5: Dovrà essere chiuso e non potranno esserne istituiti altri, perché i temi che pone l'avvocata generale sono temi di rilevanza assoluta. che riguardano la tenuta dello Stato di diritto in Unione Europea rispetto a delle questioni di fondamentale importanza che riguardano l'effettività del diritto di difesa, che deve valere per tutti gli individui, migranti, richiedenti asilo, cittadini europei che si trovano comunque sottoposti al diritto dell'Unione, perché anche nei centri si deve applicare il diritto dell'Unione anche se sono delocalizzati in Albania. Poi viene in gioco il diritto alle visite da parte dei familiari e quindi un diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come viene in gioco la tutela giurisdizionale effettiva, cioè il diritto di difesa, il diritto a un ricorso effettivo, ma soprattutto in questo caso declinato come diritto del trattenuto in Albania di ricevere visite dal proprio avvocato, di poter comunicare col proprio avvocato riservatamente, di essere assistito da un interprete per la comprensione delle questioni che lo riguardano.
1: Denis Verdini sarà processato per l'inchiesta sugli appalti dell'ANAS in cui è stato indagato, lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare di Roma. L'ex coordinatore di Forza Italia è accusato di corruzione. Suo figlio Tommaso, coinvolto nella stessa inchiesta, ha patteggiato ed è stato condannato a 2 anni e 10 mesi. Domani domenica a Roma ci sarà l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci che diventa ufficialmente partito. Gli iscritti sono già oltre 100.000 e il gradimento sempre crescente dell'ex generale sta creando problemi a destra, in particolare a Matteo Salvini. Sentiamo Alessandro Braga.
7: Solitamente generoso nelle sue esternazioni social, oggi Matteo Salvini si è invece limitato a twittare uno scontatissimo "ci manchi Silvio" per ricordare la morte di Berlusconi esattamente 3 anni fa. Del resto il leader leghista ha ben poco da twittare. Tra indagini che coinvolgono persone a lui vicine, il drenaggio di consensi militanti da parte di Roberto Vannacci e il fuoco amico interno alla Lega, Salvini sta attraversando il periodo più buio della sua carriera politica. La resa dei conti interna, dopo il Consiglio federale straordinario di mercoledì scorso, è stata solo rimandata e la prossima settimana i nodi verranno al pettine. La via d'uscita per il segretario leghista è una sola, come da indicazioni dell'ala nordista del movimento: recuperare centralità nell'azione di governo. Per nulla facile, visto che la richiesta di un suo ritorno al Viminale, su cui puntano i governatori del nord, è stata respinta senza appello da Giorgia Meloni. La modifica dell'assetto nella Lega, con la creazione di un modello bavarese che dia massima autonomia al nord, alla guida di Luca Zaia, porterebbe a un Salvini altamente depotenziato e aumenterebbe i malumori dei leghisti del centro-sud, ma gli unici fedeli al capitano, strada quindi esclusa. A tutto questo si aggiunge il sempre maggior successo di Roberto Vannacci, che aumenta nei sondaggi arrivando a tallonare la Lega e sta drenando militanti iscritti in tutta la destra, un fattore che in vista delle politiche del prossimo anno agita le acque nella coalizione e che ormai anche Giorgia Meloni sa di non poter evitare, come dimostrato dall'attacco diretto ai vannacciani di ieri in Parlamento.
1: Il 25 giugno nella città francese di Antibes, vicino al confine con l'Italia, ci sarà il primo vertice bilaterale fra i due paesi da quando nel 2021 firmarono quello che fu chiamato Trattato del Quirinale. Ci saranno Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, oltre a 9 membri per ognuno dei 2 governi. Tra i temi più importanti in discussione, una collaborazione fra la società italiana Leonardo e quelle francesi Airbus e Thales, con l'obiettivo di mettere insieme un'alleanza europea nel settore spaziale. Il Servizio Meteorologico degli Stati Uniti ha annunciato che il fenomeno El Niño si è sviluppato nel Pacifico tropicale. El Niño è un periodico riscaldamento delle acque superficiali dell'oceano di fronte alle coste dell'America Latina, si verifica ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi. L'aumento delle temperature delle acque superficiali si attesta di solito tra il 0,5 grado e i 3 gradi, se supera i 2, come si prevede stavolta, viene definito molto forte. El Niño provoca inverni caldi e secchi, un aumento sensibile del numero di cicloni tropicali e cambiamenti nell'andamento delle maree, con conseguenze in tutto il pianeta già alle prese con il riscaldamento globale. A New York da oggi è quotata in borsa SpaceX, la società di Elon Musk. In vista del debutto, l'azienda ha raccolto 75 miliardi di dollari, di gran lunga un record assoluto. Quello precedente era della compagnia petrolifera Saudi Aramco, che aveva messo insieme circa 26 miliardi prima di entrare nei mercati finanziari. Le prime ore di contrattazione hanno portato il patrimonio di Musk a gonfiarsi da 700 a quasi 1.100 miliardi di dollari. L'ex ministro di Trump diventa così la prima persona al mondo ad avere un patrimonio di oltre 1.000 miliardi di dollari. Infine la morte di David Hockney, il maestro della pop art, morto oggi, aveva 88 anni. Sentiamo Tiziana Ricci.
8: Avevo 88 anni. uno degli esponenti più noti della pop art, ma il suo talento creativo spaziava dall'illustrazione al disegno, dalla fotografia alla scenografia. I suoi dipinti si distinguevano per i colori vivaci, spesso paesaggi, ville, piscine fuori Los Angeles, dove viveva, e negli ultimi tempi si dedicava ai dipinti fatti con l'iPad. In 40 anni di ricerca aveva sperimentato dal collage alla pittura astratta, dalle incisioni ai graffiti. Era interessato alla politica ed era omosessuale, e anche nelle sue opere esplorava l'amore omosessuale, tanto che un suo dipinto nel 1961 venne censurato, e in quel periodo nel Regno Unito l'omosessualità era illegale. Conobbe Andy Warhol nel 1964 e decise di stabilirsi in California. Nel 2018 un suo dipinto è stato battuto all'asta da Christie's per 90 milioni di dollari. Sono state numerose le mostre nei luoghi espositivi più prestigiosi, come lo scorso anno la Fondazione Louis Vuitton a Parigi, con ben 400 opere. Con David Hockney scompare un artista dalla rivoluzione dolce, che ha avuto il coraggio di dipingere con franchezza l'affettività omosessuale in tempi difficili.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, redazione con Diana Santini e Matteo Lefons. La prossima edizione alle 22:30. Buon ascolto.
9: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Popolare Network.
11: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.

0: FM. Siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 0011. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte. Buon venerdì sera agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Pienezza in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. La provinciale 204 viene chiusa per una manifestazione in comune di Zumaglia dalle 18 di sabato 13 all'1 di domenica 14 giugno. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze a Caia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze a Caia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab!
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: version.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. Classicamente, le armonie che non ti aspetti. A cura di Lorenza Barolin e Ermanno Logatto. In onda la domenica, dalle ore 9, e in replica al venerdì, dalle ore 21.
1: Buongiorno a tutte e tutte voi che siete all'ascolto di RBE Radio e TV sulle sue varie frequenze e canali. Ancora una volta siamo insieme per un viaggio con Classicamente, le armonie che non ti aspetti. Questa è una delle ultime due puntate, siamo alle ultime due puntate prima della pausa estiva, ma avremo ancora qualche piccola perla da proporvi. Buongiorno Ermanno, come
2: buongiorno,
1: di consueto.
2: Buongiorno a tutti, infatti la puntata di oggi vedrà due soli autori e apriremo e chiuderemo col pianoforte di Debussy, ma in mezzo vi proponiamo un autore nuovo, direi piuttosto sconosciuto, come lo era per noi, che è un compositore e pianista scozzese, Frederic Lamond.
1: Cominciamo però con Debussy, un Debussy ancora giovane, non ancora trentenne, che compone la suite per Gamasque. Siamo tra il 1888 e il 1890. Per Debussy mettere in musica le liriche di Verlaine era un'operazione relativamente semplice, avendo scritto molte chansons per la voce di Madame Vasnier. Trasferire invece sul solo pianoforte le immagini di Verlaine e i quadri di Watteau fu molto diverso. E infatti l'opera fu pubblicata solo nel 1905 e Debussy volle che l'editore scrivesse chiaramente sulla partitura che l'opera era del 1900. Il Debussy, compositore ormai celebre del 1905, era ormai distante dalla giovanile opera. Erano già usciti infatti Estampes nel 1903 e la prima serie delle Images.
2: Eppure la suite Bergamasque resta una delle composizioni più amate sia dal pubblico ma anche dagli interpreti. Forse perché queste pagine sono praticamente, come dire, sospese fra il passato e un futuro che si fa già presente. L'esempio viene subito con l'apertura. Salti di ottava sul fa, seguiti dalla quinta e il do, su cui Debussy fa risuonare un accordo sostenuto, uno sforzato subito piano, di sol minore. Fa, do, sono un po' distanti da sol minore, ma e si crea subito quell'armonia strana, quello che diventerà il Debussy futuro. E quindi si tratta di un'apertura quasi da ouverture francese, ma con un'armonia che guarda già al futuro. E subito dopo abbiamo una brillante cascata di semicrome, quasi si trattasse di una toccata. Poi, alla battuta 11, un corale a quattro parti. Brevissimo. Dopo questo spettacolare inizio, alla battuta 20 si entra in un mondo invece modale, caratterizzato da quarte discendenti, quasi a mettere in musica gli orizzonti fantastici dei quadri di Watteau e le liriche melanconiche di Verlaine. Segue un delicatissimo minuetto che ci porta al famosissimo terzo tempo, che è il Clair de Lune. A differenza della pagina che aveva scritto per la voce, in cui era presente il doloroso turbamento di Verlaine, qui abbiamo una meditazione senza inquietudine, in cui il Clair de Lune risplende della sua bellezza. La suite si chiude con un tempo di passepied dove Debussy, quasi fosse su una tastiera di clavicembalo, applica delle figure geometriche incalzanti, che però in alcuni momenti perdono il disegno così preciso per portare ancora alla fantasia i piccoli languori. L'interpretazione che vi proponiamo è di Nikolaj Luganskij. Piccola nota. Le note sulla suite non sono nostre, ma ce le ha ispirate la lettura del libro di Enzo Restagno. Enzo Restagno, che è stato per 37 anni docente di storia della musica al Conservatorio di Torino e per 30 anni il direttore artistico di Settembre Musica, che poi è diventato mito. Le note provengono proprio dal suo libro su Debussy, Ovunque lontano dal mondo, edito dal Saggiatore. Buon ascolto.

0: E dopo Debussy passiamo ora a un lavoro orchestrale di un autore scozzese, come anticipato, Frederick Lamond, che era nato a Glasgow nel 1868. Lamond proviene da una famiglia molto umile, il padre era un sarto, ma una famiglia in cui era comunque presente la musica. Suonavano a livello dilettantistico, però suonavano. Riconosciute però in famiglia le doti del piccolo Frederick, si fece carico il fratello maggiore sostanzialmente di permettergli di andare a studiare a Francoforte, in quanto quello che si poteva imparare in quel momento a Glasgow era già finito per Frederick. A Francoforte studia pianoforte e anche composizione al conservatorio, dove il direttore era un uomo illuminato e era anche consulente di Liszt. Questo direttore però muore prematuramente e il subentrato direttore era un uomo molto tradizionalista. E allora alcuni docenti fondarono una nuova istituzione e li portarono anche Lamond.
1: Le opere di Lamond come autore rimasero praticamente sconosciute fino a quando la BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Martin Brabins, eseguì la sinfonia in La maggiore in un concerto tenutosi a Glasgow nel dicembre del 2001. La produzione di Lamond non fu cospicua e rimase confinata alla prima parte della sua vita, quando non era ancora un pianista affermato. La carriera da solista rimase poi il suo unico ambito. Vi proponiamo oggi dunque la sinfonia in La maggiore, opera 3, proprio nell'esecuzione degli scopritori di Lamond, quindi la BBC Scottish Symphony Orchestra diretta da Martin Brabins. Ascolteremo ora l'allegro moderato e dopo la breve pausa i restanti tre movimenti.

0: Day Night Radio Show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Ben ritrovati, proseguiamo dunque con la Sinfonia in La Maggiore di Frédéric Lamond, dal secondo movimento Allegro Vivace, di cui seguiranno l'Andante e il conclusivo Allegro con Spirito. L'esecuzione è sempre della BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Martin Brabbins.

E dopo la sinfonia in La maggiore di Lamond, che speriamo abbia incontrato i vostri favori, concludiamo la nostra puntata, come detto, tornando alla un Debussy giovane. E vi proponiamo il Vals Romantique nell'interpretazione di Nikolaj Luganskij.

0: con la valse romantique di Debussy si è conclusa questa nostra puntata di Classicamente. Vi ringraziamo ancora una volta per essere stati insieme a noi. Come di consueto ricordiamo che a venerdì sera, a partire dalle ore 21, c'è la possibilità di ascoltare la replica di questa puntata e potete trovare questa, come tutte le altre puntate della stagione, sul sito rbe.it nella sezione delle trasmissioni Classicamente, tutti i vari podcast delle puntate appunto di questa stagione. Grazie Ermanno per l'aiuto. Abbiamo qualche annuncio quest'oggi da segnalare?
1: Uno.
0: Abbiamo un appuntamento.
1: Che però
0: è vicino a casa.
1: È vicino a casa per noi che stiamo a Torre Pellice e soprattutto poi riguarda l'organo che è uno dei miei strumenti. Per cui, come già detto la scorsa settimana, vi ricordiamo che venerdì 12 giugno alle 21 al Tempio Valdese di Torre Pellice ci sarà il concerto di inaugurazione dell'organo che è stato restaurato. È uno strumento che accompagna da oltre un secolo la vita liturgica e musicale della Chiesa e ha subito una manutenzione straordinaria e una riqualifica fonica secondo il progetto che ha disegnato Walter Gatti, che è l'esimio organista di queste parti. L'inaugurazione dello strumento sarà affidata proprio a Walter, che eseguirà musiche di Dietrich Buxtehude e poi nella seconda parte accompagnerà la corale di Torre Pellice nell'esecuzione integrale della Deutsche Messe di Franz Schubert.
0: Quindi un appuntamento vicino a casa per chi abita nelle valli, un appuntamento che può comunque incuriosire anche chi ci ascolta da un po' più lontano e può decidere di fare una gita e venire a vedere i nostri bei dintorni. Grazie quindi per l'ascolto, grazie Ermanno, alla prossima con nuove avventure di Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
2: Alla prossima settimana con Classicamente. Le armonie che non ti aspetti.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
2: I consigli d'ascolto di Classicamente.

Alexander Borodin dal quartetto per archi numero 2 in re maggiore vi proponiamo il secondo movimento, lo scherzo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Stati Uniti e Iran potrebbero firmare il memorandum domenica, solo indiscrezioni di stampa, dicono i protagonisti. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto sapere ai media di aver sbloccato miliardi di dollari per l'Iran, ma nessuna conferma se si tratti dei fondi congelati, che farebbero parte dell'accordo tra Teheran e Washington. Da oggi in vigore il nuovo patto europeo su asilo e immigrazione, così accelerano le procedure di frontiera, mentre in Italia Vannacci si prepara alla costituente di Futuro Nazionale nel fine settimana. Il suo partito, che ha già oltre 100.000 iscritti, preoccupa il resto della destra. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. I negoziati per la tregua tra Iran e Stati Uniti. Iniziamo da qui il giornale radio di questa sera. Si moltiplicano le indiscrezioni di stampa sulla possibile firma dell'intesa domenica. Quattro aerei con tutto il necessario sarebbero pronti per il viaggio a Ginevra del vicepresidente Vance, che sarebbe appunto già in volo verso l'Europa. Ma dopo le trionfali dichiarazioni di Donald Trump ieri sera, secondo cui l'accordo era cosa fatta, oggi il presidente statunitense ha di nuovo diametralmente cambiato i toni. Le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono delle fake news che non hanno nulla a che fare con la realtà. Sono sleali, la buona fede è per loro un concetto inesistente, ha detto Trump. Dichiarazioni che evidenziano l'incertezza del momento e il rischio che per l'ennesima volta salti tutto. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico esperto di Iran.
1: Noi ci troviamo in una situazione in cui veramente sembra a ogni giro che ci siano nuove sorprese. Probabilmente Trump si riferiva a 14 condizioni che sono state fatte uscire da vari media vicini alla Repubblica Islamica, e nelle quali c'erano oggettivamente delle richieste che gli Stati Uniti non possono accettare, per esempio 300 miliardi di danni di guerra che gli Stati Uniti dovrebbero pagare, il ritiro delle forze americane dall'area. Adesso tocca capire se Trump si riferisse a quello o, come invece dice Vance, e questo sarebbe grave, nella quale Vance dice: noi non daremo nessuna parte dei fondi congelati, nessuna revoca delle sanzioni fin tanto che l'Iran non si dimostrerà. E questo, qualora fosse veramente la posizione statunitense, a mio parere rischierebbe di far fallire per l'ennesima volta il negoziato.
2: Perché lo farebbe fallire?
1: Perché gli iraniani non possono lasciare perdere, diciamo, la gestione dello stretto di Hormuz senza nulla in cambio.
0: In serata gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto sapere di aver sbloccato tra i 10 e i 20 miliardi di dollari per l'Iran. La notizia è arrivata dall'agenzia di stampa Reuters ed è stata confermata da un funzionario degli Emirati, senza però chiarire se si tratti dei fondi iraniani congelati. Lo stesso funzionario che ha confermato la notizia ha detto che la politica estera degli Emirati è guidata dalla promozione della de-escalation e dalla riduzione delle tensioni in tutta la regione. Lo sblocco dei fondi per l'Iran è una delle principali preoccupazioni per Israele, che non vorrebbe nemmeno la chiusura del fronte libanese. Nelle scorse ore sia gli Stati Uniti e sia il ministro degli esteri iraniano Araghchi hanno confermato che il Libano è uno dei punti contenuti nel memorandum d'intesa, che, è bene specificarlo, non è un accordo. Sentiamo Pasquale Ferrara, ambasciatore e analista dell'ISPI.
3: Beh, innanzitutto c'è da precisare che quello di cui si sta parlando in questo momento non è sicuramente un trattato con degli obblighi reciproci, ma si parla di un memorandum d'intesa, il memorandum of understanding. Di solito il memorandum d'intesa è un documento programmatico, cioè stabilisce alcuni principi, decide alcune questioni, ma rinvia tutto il resto a una vera e propria agenda negoziale. Mi pare che questo sia abbastanza il caso, cioè credo che se ci sarà un'intesa sarà un'intesa minimalista che conterrà sicuramente un cessate il fuoco per 60 giorni o qualcosa del genere, la riapertura, diciamo, dello stretto di Hormuz con la fine almeno temporanea dei blocchi, e poi un'agenda negoziale che conterrà tante cose, conterrà il programma nucleare, conterrà appunto la questione dei fondi scongelati, conterrà anche la questione dei missili, ma soprattutto conterrà anche un'altra questione importantissima, cioè la fine delle ostilità su tutti i fronti, ivi compreso il Libano. Quindi è tutto in salita, sarebbe già una bella notizia se ci fosse un cessate il fuoco vero e consolidato.
0: E passiamo ai mondiali di calcio. Stanotte esordisce la nazionale degli Stati Uniti. Giocherà contro il Paraguay al SoFi Stadium di Inglewood, vicino a Los Angeles, in California. Ma sull'evento incombe la minaccia di sciopero dei lavoratori dello stadio, che da mesi chiedono, inascoltati, retribuzioni dignitose, maggiori tutele e la fine delle retate della polizia anti-immigrazione, l'ICE. Luca Celada, il corrispondente da Los Angeles del quotidiano Il Manifesto.
2: Quando c'erano ancora i fatti violenti di Minneapolis, l'amministrazione ha annunciato che ICE sarebbe stata in pattuglia, avrebbe fatto servizio d'ordine negli stadi. Una provocazione, chiaramente, no? Perché i tifosi di riferimento di questo sport sono esattamente le comunità immigrate, quindi era una minaccia. Poi c'è stato un po' un passo indietro, ma insomma c'è questa spada di Damocle che è di nuovo un atto ostile della Casa Bianca nei confronti dei tifosi dei mondiali nel momento in cui parte la manifestazione. Quindi molte proteste, fra cui quelle dei lavoratori degli stadi, del sindacato Unite Here, che rappresenta una forza lavoro che è pesantemente immigrata, per l'appunto, e che quindi non solo rivendicava aumenti salariali eccetera, ma garanzie che non sarebbe stato oggetto delle, diciamo, puntata da ICE.
0: E da oggi entra in vigore il nuovo patto dell'Unione Europea su asilo e immigrazione. Il patto, insieme al regolamento sui rimpatri, che potrebbe essere votato settimana prossima, cambierà il modo in cui l'Unione Europea affronta l'immigrazione, aggiungendo regole più stringenti. Le nuove politiche si fonderanno sulle procedure accelerate di frontiera. Festeggia il centrodestra. Finalmente l'Europa assume una linea più determinata nel contrasto all'immigrazione illegale, ha dichiarato per esempio il ministro degli esteri Tajani. Le ONG invece sottolineano che il nuovo patto avrà effetti negativi sul rispetto dei diritti dei migranti, rafforza detenzione e coercizione. I bisogni umanitari devono venire prima, ovunque, ha scritto Medici Senza Frontiere sui social. Sentiamo Cecilia Strada, eurodeputata del PD.
4: Molte delle cose e il tono generale di quello che condanniamo duramente, che ci disgusta quando lo vediamo applicato dall'ICE di Trump, succederà in Europa, perché con le disposizioni del nuovo patto, ma ancora di più con le nuove leggi, appunto il regolamento sui rimpatri, che sarebbe più accurato chiamare regolamento deportazioni, e l'idea dei paesi sicuri di origine e di paesi terzi sicuri, che di fatto smantellano il diritto di asilo in Europa e creeranno una quantità non solo di violazioni dei diritti fondamentali delle persone, ma di caos nelle corti, nei tribunali. Vedremo famiglie con bambini che non hanno fatto niente, che potranno essere messe in prigione fino a 24 mesi o più in condizioni di detenzione prima di essere espulsi. Quindi sono delle disposizioni da paura, che porteranno più sicurezza? Ovviamente no, mineranno la nostra coesione sociale, facendo paura alla gente e spingendo persone innocenti per paura a scomparire dai radar, che è ovviamente il contrario della sicurezza.
0: E a proposito di immigrazione ed Europa, ieri l'avvocata generale della Corte di Giustizia dell'Unione aveva presentato il suo parere sui centri costruiti dall'Italia in Albania. Da Fratelli d'Italia sono arrivate dichiarazioni che hanno celebrato quel parere come una presunta conferma della linea del governo, ma quello dell'avvocata generale è tutt'altro che un via libera incondizionato. Luigi Ambrosio ha intervistato l'avvocato Paolo Oddi, esperto di immigrazione.
5: Sostanzialmente la Corte d'Appello di Roma, che ha sollevato questo rinvio pregiudiziale, chiede se il protocollo Italia-Albania sia compatibile col diritto dell'Unione. Se l'interpretazione che dà l'avvocata generale saranno seguite dalla Corte di Giustizia, questo segnerà la fine della possibilità per i paesi membri dell'Unione di istituire dei centri tipo quelli in Albania.
6: Quel centro in Albania, se le cose andassero così, dovrebbe venire chiuso.
5: Dovrà essere chiuso e non potranno esserne istituiti altri, perché i temi che pone l'avvocata generale sono temi di rilevanza assoluta, che riguardano la tenuta dello Stato di diritto in Unione Europea rispetto a delle questioni di fondamentale importanza che riguardano l'effettività del diritto di difesa, che deve valere per tutti gli individui, migranti, richiedenti asilo, cittadini europei che si trovano comunque sottoposti al diritto dell'Unione, perché anche nei centri si deve applicare il diritto dell'Unione anche se sono delocalizzati in Albania. Poi viene in gioco il diritto alle visite da parte dei familiari e quindi un diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come viene in gioco la tutela giurisdizionale effettiva, cioè il diritto di difesa, il diritto a un ricorso effettivo, ma soprattutto in questo caso declinato come diritto del trattenuto in Albania di ricevere visite dal proprio avvocato, di poter comunicare col proprio avvocato riservatamente e di essere assistito da un interprete per la comprensione delle questioni che lo riguardano.
0: Domani e domenica a Roma ci sarà l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci che diventa ufficialmente partito. Gli iscritti sono già oltre 100.000 e il gradimento, sempre crescente per l'ex generale, sta creando problemi a destra, in particolare a Matteo Salvini, il servizio di Alessandro Braga.
7: Solitamente generoso nelle sue esternazioni social, oggi Matteo Salvini si è invece limitato a twittare uno scontatissimo "ci manchi Silvio" per ricordare la morte di Berlusconi esattamente 3 anni fa. Del resto il leader leghista ha ben poco da twittare. Tra indagini che coinvolgono persone a lui vicine, il drenaggio di consensi militanti da parte di Roberto Vannacci e il fuoco amico interno alla Lega, Salvini sta attraversando il periodo più buio della sua carriera politica. La resa dei conti interna, dopo il Consiglio federale straordinario di mercoledì scorso, è stata solo rimandata e la prossima settimana i nodi verranno al pettine. La via d'uscita per il segretario leghista è una sola, come da indicazioni dell'ala nordista del movimento: recuperare centralità nell'azione di governo. Per nulla facile, visto che la richiesta di un suo ritorno al Viminale, su cui puntano i governatori del nord, è stata respinta senza appello da Giorgia Meloni. La modifica dell'assetto nella Lega, con la creazione di un modello bavarese che dia massima autonomia al nord, alla guida di Luca Zaia, porterebbe a un Salvini altamente depotenziato e aumenterebbe i malumori dei leghisti del centro-sud, ormai gli unici fedeli al capitano, strada quindi esclusa. A tutto questo si aggiunge il sempre maggior successo di Roberto Vannacci, che aumenta nei sondaggi, arrivando a tallonare la Lega, e sta drenando militanti iscritti in tutta la destra. Un fattore che, in vista delle politiche del prossimo anno, agita le acque nella coalizione e che ormai anche Giorgia Meloni sa di non poter evitare, come dimostrato dall'attacco diretto ai vannacciani di ieri in Parlamento.
0: A New York da oggi è quotata in borsa SpaceX, la società di Elon Musk. In vista del debutto, l'azienda ha raccolto 75 miliardi di dollari, di gran lunga un record assoluto. Quello precedente era della compagnia petrolifera Saudi Aramco, che aveva messo insieme circa 26 miliardi prima di entrare nei mercati finanziari. Le prime ore di contrattazioni hanno portato il patrimonio di Musk a gonfiarsi da 700 a quasi 1.100 miliardi di dollari. L'ex ministro di Trump diventa così la prima persona al mondo ad avere un patrimonio di oltre 1.000 miliardi di dollari. E in chiusura, la scomparsa di David Hockney, il maestro della pop art, è morto oggi. Aveva 88 anni. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
8: Avevo 88 anni, uno degli esponenti più noti della pop art, ma il suo talento creativo spaziava dall'illustrazione al disegno, dalla fotografia alla scenografia. I suoi dipinti si distinguevano per i colori vivaci, spesso paesaggi, ville, piscine fuori Los Angeles, dove viveva, e negli ultimi tempi si dedicava ai dipinti fatti con l'iPad. In 40 anni di ricerca aveva sperimentato dal collage alla pittura astratta, dalle incisioni ai graffiti. Era interessante interessato alla politica ed era omosessuale, e anche nelle sue opere esplorava l'amore omosessuale, tanto che un suo dipinto nel 1961 venne censurato. In quel periodo nel Regno Unito l'omosessualità era illegale. Conobbe Andy Warhol nel 1964 e decise di stabilirsi in California. Nel 2018 un suo dipinto è stato battuto all'asta da Christie's per 90 milioni di dollari. Sono state numerose le mostre nei luoghi espositivi più prestigiosi, come lo scorso anno la Fondazione Louis Vuitton a Parigi, con ben 400 opere. Con David Hockney scompare un artista dalla Rivoluzione Dolce, che ha avuto il coraggio di dipingere con franchezza l'affettività omosessuale in tempi difficili.
0: E in chiusura torniamo in Medio Oriente con una notizia uscita in questo momento. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato in serata in un'intervista che una volta finalizzata la bozza di accordo con gli Stati Uniti sarà firmata a distanza e che questo potrebbe accadere nei prossimi giorni. Un'affermazione che smentirebbe le indiscrezioni uscite in giornata e di cui vi abbiamo parlato prima, che invece parlavano di una firma a Ginevra domenica, come avevano fatto sapere indiscrezioni di stampa. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Popolare Network.
11: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Oh.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.